0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Show.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Music right here.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia. One.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e voglio concludere questa serie di pillole da spiaggia con una puntata speciale. Abbiamo parlato di congestioni, meduse, burro e neurofisiologia, ma adesso cambiamo registro. Perché l'estate è quel momento in cui da un lato ci divertiamo, ma soprattutto stacchiamo la spina. I più fortunati, quelli che hanno ancora un vecchio contratto di lavoro, ve lo ricordate quello? Possono addirittura permettersi un mese di stacco intero. Ah, i primi 10 giorni sono meravigliosi. Non fai niente, stai sul divano e vedi il tuo pancione crescere giorno dopo giorno. Però all'undicesimo, dodicesimo, quindicesimo, inizia ad arrivare quella sensazione che tanto spesso nel nostro mondo rifugiamo e che invece secondo me è il vero lusso e la vera ricchezza, la noia. E quando gli esseri umani si trovano nella condizione di non dover lavorare, non avere impegni, essere terribilmente annoiati e magari avere un'intera spiaggia a disposizione, cominciano le attività più strane. Oggi parliamo infatti delle imprese di quelle persone così annoiate che mentre voi leggete la Gazzetta dello Sport sotto l'ombrellone, loro dedicano anima, corpo e costume a scrivere la storia dell'assurdo. Oggi si parla di Guinness World Records da spiaggia.

Partiamo dal grande classico, il castello di sabbia più grande del mondo. Nel 2021, in piena pandemia, con evidentemente veramente una cippa da fare, in Danimarca un team di artisti ha costruito un castello di sabbia alto 21 metri, 4.860 tonnellate di sabbia, una base rinforzata con argilla per non far sprofondare tutto quanto nel sottosuolo e poi, con dubbio gusto, in cima al castello una grande corona dedicata al Covid che evidentemente aveva donato agli artisti il tempo di compiere siffatta opera, con tanto di minuscoli virus scolpiti nella sabbia. Non finisce qui, vi porto a Scarborough in Inghilterra, non per quella triste fiera dall'aria invernale di cui parlava Bob Dylan, ma per un altro record a spiaggia sempre a tema castelli. 400 persone si sono coordinati per costruire sulla stessa spiaggia 683 castelli di sabbia in un'ora, e con regole severe, ogni castello doveva avere almeno 5 torrette, non la montagnetta storta che fate voi prima di andare a mangiare il gelato. Una vera e propria catena di montaggio medievale balneare.

poi ci sono i record un po' più così, insomma. Perché quantomeno a fare castelli di sabbia serve una certa abilità, a prendersi per mano non particolarmente, serve solo vedersi tutti in un posto, ed è quello che è avvenuto nel 2013 sulla spiaggia di Varna in Bulgaria, dove 2925 persone si sono prese per mano per formare il più grande giro tondo balneare della storia. Gente d'ogni età, provenienza e grado di ustione solare unita in un cerchio gigantesco per gridare al mondo, anche gli adulti si divertono a giocare al giro tondo. Immaginatevi le fratture ai polsi al momento di gridare in 3000 persone tutti giù per terra. Ok, questo record non è fisicamente stato eseguito sulla spiaggia, ma comunque possiamo considerarlo in spiaggia, perché nel 2020, in Portogallo, a Nazaré, Sebastian Stoidner ha surfato un'onda di 26 metri e 21 centimetri. 26 metri, come saltare in piedi da un palazzo dei 9 piani con una tavola da surf. Roba mitologica.

L'ultimo record che vi riporto è del 2018 ed è stato stabilito a Miami ed ha sollevato un vero e proprio polverone. Vediamo perché. 354 persone si sono date appuntamento per il tuffo sincronizzato più numeroso del mondo. Secondo gli organizzatori il tutto è avvenuto in maniera perfetta, con una coordinazione da reparti speciali, e al fischio di partenza 354 persone si sono perfettamente tuffate tutte all'unisono. Il Guinness World Record certifica. E allora perché il polverone? Perché al 2018 tutti hanno uno smartphone e ci sono i video. Pare infatti che i tuffatori non siano entrati all'unisono, molti siano partiti molto in ritardo e che un sacco non si siano neanche tuffati. Ma si sa, agli americani la si fa passare sempre liscia.

0: Altro record estivo che vale la pena raccontare è quello che è stato raggiunto nel 2015 a Trondheim, in Norvegia, perché simbolo della spiaggia, almeno per il sottoscritto prima di diventare vegano, era il gelato. Dai 7 ai 18 gelati consumati in una giornata media di spiaggia, i norvegesi di Trondheim hanno creato il cono gelato più grande del mondo. 3,10 metri di altezza, attenzione, ma un cono gelato, però, esattamente come un cono della stessa pasta, quindi c'è stato un grande studio per evitare che quella frolla su 3 metri ovviamente cedesse su se stessi. La palla di gelato in cima era di 100 kg. L'installazione è durata poco, ha infatti stabilito il record per il cono gelato più grande del mondo e per il cono gelato più grande del mondo mangiato nel tempo più breve del mondo. Anche per oggi Wake Up Pals finisce qui, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pals.
2: Wake Up Pals.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
0: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
15: Summer Edition.
16: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 7:05 e siamo giunti finalmente a venerdì 14 agosto. Per qualcuno sancisce questo giorno la fine della settimana, per qualcun altro l'inizio delle ferie. Noi comunque siamo qui e lo saremo anche domani, domenica, nei prossimi giorni, tutti i giorni a tenervi compagnia. Siamo in due oggi fino alle 10, io sono Nicole Fondato e con me, con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
17: Ciao Nicole, buon venerdì a tutte e a tutti, buon Ferragosto.
16: E il Ferragosto lo iniziamo come si deve con i Deep Purple, Highway Star.
1: Radio Rock, back in time.

0: cari vecchi di Purple con Highway Star. Ancora buongiorno, buon venerdì 14 agosto a tutti quanti. Sono le 7:12 del mattino, le città sono semideserte. Ma voi ci siete, io lo sento.
1: Sì,
0: vi percepisco.
1: Domande sì. Ascoltatrici ed ascoltatori. Ci sono tanti amici già che ci stanno scrivendo al 3899106600. Un messaggio era pertinente sul brano che abbiamo appena ascoltato. Sentiamo.
2: Buongiorno. Ciao. A tutti.
3: Buongiorno.
2: Ma è merito della regia automatica per il Back in Time o la cosa è collegata alla recente rimpatriata dei Purple con Richie Blackmore sul palco?
0: Entrambe, perché
1: entrambe
0: la regia
1: cose.
0: Automatica l'ha sentito. Ne abbiamo parlato ieri di questa reunion con Richie Blackmore, che era sul palco a suonare Smoke on the Water. E perché? Perché in realtà il concerto si è svolto, ha detto lui, praticamente dietro casa mia, nello stadio di New York. E aveva questa voglia di tornare con loro dopo 33 anni, per cui ha contattato Ian Gillan, ha fatto Ian, te la butto lì. Ma se salissi sul palco a fare una canzone a te darebbe fastidio? E la risposta è stata: ma chi te ci ha mandato?
1: Quindi ieri abbiamo festeggiato questo momento suggellato con Smoke on the Water, e stamattina il Back in Time ci ha graziato con una doppietta dei Deep Purple. Salutiamo anche Marco che ci scrive: buongiorno cari, io sono sicuramente l'unico che parte in macchina il 14 agosto per andare a lavorare a Milano. Mi dedicate una canzone a questo punto? Tanto noi ti dedichiamo personalmente la novità che sta per arrivare, però chiediamo al 3899106600 quale canzone possiamo dedicare a un eroe che stamattina si sta recando in viaggio, non per diletto, bensì per
0: lavoro.
1: La
0: cosa più bella di Milano sono io che entro in città.
1: Esattamente.
0: Solitamente è un'altra la frase, ma vediamo.
1: Intanto per voi la novità di Marilyn Manson.
4: Brand new music right here.
5: Brand new.

0: Front Toward Enemy, Marilyn Manson. Questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Vi piace? Ebbene, votatela sul sito radiorock.it. Fuffo, c'è Domenico che si rivolge a te direttamente. Dimmi. Ci scrive: buongiorno, in queste giornate lunghe, calde e stancanti c'è bisogno di certezze. Fuffo, che tempo fa a Ferragosto? Che temperatura ci sarà e soprattutto quale sarà la percentuale di umidità? Il nostro colonnello Bernardini
1: ha perso un po' di appeal il meteo ultimamente, perché è banale, fa caldo. Sì. Per cui ci saranno perturbazioni solo sulle Alpi, per il resto farà molto caldo nella giornata di domani. Sul tasso di umidità non lo so, a naso facciamo 80%.
0: 80%. Lascia. Anche se non lascia molte speranze. Comunque, per affrontare col piede giusto il Ferragosto, l'80% di umidità.
1: No, me lo sono inventato, 80%.
0: Sì, sì, lo so.
1: Ah, ok.
0: Lo so. Ci scrivono: buongiorno ragazzi, ma le prossime 2 settimane ci sarete sempre voi in questa fascia oraria? Sì, saremo fino al 5 settembre.
1: Sì, saremo poi dal qui. 7, programmazione che
0: tornerà. Tornerà normale. E c'è una buttata lì, un Le Zeppelin, perché no? Direi che anche da dedicare a Marco, che si sta recando a Milano, un classicone.
1: Però io a Marco vorrei dedicare Heroes di David Bowie, perché lo voglio che entra in città e dice: we can be heroes just for one day.
0: Molto bene. Andiamo per ordine. Prima gli dedichiamo il classicone delle Zeppelin, poi dopo David Bowie.

Ah, ah, ah.

0: Led Zeppelin, questo è uno dei brani che stiamo dedicando a Marco che si sta recando è uno scioglilingua maledetto dei Led Zeppelin. Salutiamo un po' di amici che stanno viaggiando quest'oggi, ci sono Ari e Andrea, oggi ci fate compagnia mentre viaggiamo, un abbraccio. Qui ci dicono anche: sono partito alle 5, sono arrivato ora a Firenze e tornerò domani più o meno con gli stessi orari. E allora lì tu è appena entrato a Firenze, dovresti mettere Narciso Parigi con Garrisca al vento,
1: della Fiorentina,
0: il labaro viola.
1: E dire Firenze, la culla del Rinascimento, tra colline e casolari, c'è un olio senza pari. No, allora invece una cosa, non ci torno più sull'eclissi, l'anno prossimo ce ne sarà che durerà 6 minuti piena. A Lampedusa sarà del 99,9%, poi per il resto in Nord Africa. Ma che è successo? Che diverse persone alla fine si sono presentate all'ospedale oftalmico sia a Milano che a Roma, perché nonostante una cosa si era detta, non guardate l'eclissi
0: direttamente,
1: direttamente
0: è pericoloso.
1: Allora, a Roma 7 persone, a Milano 9. Delle 7 persone presentatesi a Roma, 3 in realtà non avevano niente, non avevano sintomi. Sono andati lì dal dottore e hanno detto: dottore, che c'hai? Niente, però ho guardato
0: l'ipocondria così bella e buona.
1: Esatto. Così. Allora, 3 erano ipocondriaci. Con il dottore ha fatto: vabbè, se non hai niente. Mentre altri avevano l'occhio secco. Invece alcune persone la vista un pochino annebbiata, ma è migliorata, quindi fortunatamente i problemi
0: fortunatamente non ci sono stati danni. Mi piace comunque lo spirito di iniziativa che ha Simone, perché ci scrive: autostrada per Milano per lavorare, highway to hell. Mi sembra perfetto. E quindi con gli ACDC arriviamo alla pausa delle 7:30, torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Summer Edition. Le 7.33 il venerdì mattina di Radio Rock prosegue con il Rock Show Summer Edition. Siamo Puffo e Nicole, resteremo con voi fino alle 10 e ripartiamo. The Queens of the Stone Age, The Way You Used to Do.

0: Black Hole Gatta Morta, questa è una delle novità in rotazione qui su Radio Rock. Vi piacciono i Gatta Morta? Ebbene, votateli sul sito radiorock.it. Salutiamo.
1: Ma Gatta Morta vuol dire proprio Gatta Morta?
0: Proprio Gatta Morta, però non credo che ci siano altri.
1: Gli Stati Uniti non hanno un modo diverso per dire Gatta Morta.
0: Credo proprio che sia letterale, come letterale è il buongiorno che ci state dando al 3899 106 600. Ci sono anche foto di Ubo dal mare. Stamattina sto così in mezzo al mare e anche lì, pensate, potete ascoltare Radio Rock
1: dal profondo del mare. Potete ascoltarci. Prima abbiamo passato i Queens of the Stone Age. Qualche giorno fa Josh Homme non ha rispettato le regole dello stadio di Detroit.
0: Ah, questo è un peccato.
1: Ovvero il Ford Field. Quale regola? Quella di non poter fumare. È vietato a chiunque. La multa è di $10,000. Però Josh Homme se n'è sostanzialmente fregato.
0: Sai che c'è? Tenete questi. Questi sono 20,000, sono per questa e per la prossima sigaretta. Che
1: falla Boris, sì. Esatto.
0: Si era portato avanti col lavoro.
1: Allora, secondo la ricostruzione, lui ha cercato un punto nello stadio, un qualsiasi punto, per fumare, ma non si poteva. Poi si è ricordato di essere l'artista sul palco e ha detto, sai che c'è? Ha cominciato a fare un'invettiva contro le regole un po' troppo oppressive, queste società che vi dicono che dovete portare dentro lo stadio, che non fare, eccetera. Ha preso la sigaretta e alla fine se l'è fumata davanti a tutti, facendo anche una battuta: mi state guardando dalle telecamere, ma io fumo.
0: Sono una rockstar. Non si fa, non allora, si fa, però io da ex fumatrice capisco perfettamente.
1: Atteggiamento rock, atteggiamento comunque no, non va bene. Oppure, però la multa l'ha pagata.
0: È la multa l'ha pagata. Beh, doveva farlo per forza. Però ecco,
1: per essere ricchi comunque. Dice,
0: oh. Io da ex fumatrice capisco che dopo tante ore, se non puoi fumare, se hai a disposizione i soldi per pagare una multa, alla fine la paghi ben volentieri. È un eroe? Direi di no. Però tu prima avevi questo desiderio di ascoltare David Bowie con Heroes e la ascoltiamo.

0: David Bowie con Heroes, e di eroi magari possiamo continuare a parlare.
1: Just for one day. Ce n'è uno di eroe in realtà. C'è grande attesa quest'oggi nel Regno Unito per le elezioni suppletive nel collegio di Clacton-on-Sea. Che è successo? Nigel Farage, l'uomo della Brexit, il leader di Reform UK, il partito di destra che è in testa a tutti i sondaggi inglesi, oggi si ricandida. Lui si era dimesso un mese e mezzo fa, due mesi fa, per uno scandalo, ovvero quale? Che non aveva dichiarato al Parlamento di aver ricevuto una donazione di 5 milioni di sterline in criptovalute da un miliardario, e il Parlamento aveva aperto in chiesa dicendo: perché non ce l'hai detto? Qual è il motivo? Lui dice che perché siamo in testa ai sondaggi, questo è un attacco frontale, eccetera. Mi dimetto dal mio seggio di parlamentare di Clacton-on-Sea, ma mi ricandido subito dopo per le elezioni suppletive. Gli altri partiti, tutti gli altri partiti, hanno detto: sei un buffone, sostanzialmente vuoi fare un referendum su di te quando dovrebbe invece partire un'inchiesta, quindi noi non ci candidiamo. Quindi lui sostanzialmente è l'unico
0: che
1: candidato.
0: Non mi sembra una tattica comunque così intelligente.
1: Vabbè,
0: perché
1: un po' ventiniana questa qua. L'unica persona che si candida contro Nigel Farage è un uomo vestito sostanzialmente da Darth Vader con un secchio dell'immondizia in testa.
0: Che è già un sì per quello
1: lui
0: che mi riguarda.
1: Lui si chiama Count Beanface, conte secchio della spazzatura. E lui si candida sempre a ogni elezione dove c'è un posto con il suo mantello grigio. La sua è proprio Darth Vader ma con un secchio della monnezza in testa, con al posto degli occhi tipo una fascia di LED. E il suo programma è divertentissimo. Tipo lui dice: io prometto un alloggio, di costruire un alloggio popolare.
0: Uno so.
1: E io ho detto: perché? Ho fatto: perché gli altri non hanno costruito manco uno, se ne io ne costruisco uno.
0: Già siamo un pezzo avanti.
1: È molto lui è un comico in realtà. E quindi è curioso che in un'elezione importante c'è il leader della destra di Reform UK e uno con un secchio,
0: con un secchio dell'immondizia
1: in testa.
0: E sembra comunque più credibile di tante altre figure che gravitano insomma in questo mondo, in questo pianeta.
1: Lo vedresti, Count Beanface.
0: Io sì, per me è già un sì. Quindi potrebbe contare sul mio voto se io potessi votare insomma in quel frangente. Possono contare sul mio voto anche i Viagra Boys.

0: Cowboys, The Bug Body. Stavamo parlando di questo Bean Face, questo candidato
1: Conte.
0: Il Conte è molto importante, quindi insomma ci si diverte anche all'estero quando si parla di elezioni.
1: Però lui dice: questo è un grande sintomo di democrazia. Se io riesco a candidarmi in Inghilterra, vuol dire che comunque teniamo. Secondo me invece in Inghilterra, sai, negli ultimi 7-8 anni non ci sta capendo più niente. Cambiano un primo ministro al giorno. C'era Andy Burnham, il nuovo premier, che era andato la settimana scorsa in una RSA in visita ai pazienti. E c'era un anziano sull'ottantina che lo guarda e fa: ma lei chi è? E lui si dice: sono il primo ministro. E lui che ti fa? Un altro. Li cambiate uno al giorno.
0: È entrato in confusione, povero uomo.
1: Mentre oggi l'Italia celebra Sara Curtis, di cui abbiamo parlato anche ieri, perché ha vinto l'oro nei 50 d'orso all'europeo di nuoto in corso a Parigi con un altro record del mondo. Lo aveva polverizzato in semifinale e ieri lo ha abbassato ulteriormente di 7 centesimi. E ha 19 anni questa ragazza, che è un fenomeno, bellissima, immagini anche con la mamma che in tribuna se la ballicchiava allegramente. E quindi 19 anni, immaginate le prospettive. Poi ieri è arrivata anche la videochiamata della premier Giorgia Meloni, che si è congratulata con lei ricordando che l'aveva premiata 2 mesi fa al premio Sette Colli a Roma. E Tajani ha diramato un comunicato dicendo che dopo gli straordinari record del mondo, Sara Curtis sarà nominata ambasciatrice della diplomazia dello sport.
0: Bello.
1: Insieme a Chiara Pellacani, che ha vinto 5 ori. E, però io pensavo, no? Forse a tutti sarà capito, tutti non lo so, però il nuoto è uno di quegli sport che da
0: che
1: bambino ti suggeriscono
0: che
1: di fare.
0: Che è il tormentone, no? Che è uno sport completo. Effettivamente lo è, però, quindi insomma è il luogo comune che però ha una sua ratio.
1: Quanti di voi hanno fatto nuoto perché è uno sport completo, perché fa bene alle spalle? A me diceva mia madre che fa bene alla schiena, fa bene alle spalle, però poi non l'ho fatto nuoto. Però conosco tanti che l'hanno fatto perché è uno sport completo.
0: In molti magari l'hanno fatto e ci possono dare la loro esperienza con i brevetti. Noi intanto andiamo avanti con la musica. C'è una richiesta che mi aveva solleticato stamattina di Andrea, perché mi ha ricordato la scena di un film, magari qualcuno se la ricorda, anzi è un piccolo quiz.
1: Quale?
0: Che vi lascio là, che è Hold Tight di Dave D, Dozy, Becky, Mick and Tick. C'è proprio una scena in cui parlano di questa canzone e la ascoltano, un film di Quentin Tarantino, magari ve lo ricordate, la ascoltiamo tutti insieme.
1: Che censura è? Quentin Tarantino.
0: Eccola qua.

0: Daisy, Dozy, Becky, Mick and Thick, All Tight. Questa era la proposta di Alessandro. Attenzione, ho detto Andrea colpevolmente, invece era Alessandro da Livorno.
1: Viva Livorno! Sì. Il suggerimento insgamabile di Nicole, sì, era un film di Quentin Tarantino. Chissà chi sarà.
0: Perché allora, devo dire che perché è un film che, diciamo, non proprio tutti quanti hanno visto. Non è proprio il film più celebre di Quentin Tarantino, perché è Death Proof, A prova di morte, che tra l'altro poi era uno spin-off, insomma, era, cioè, in teoria doveva essere tutto un film insieme, che hanno poi diviso insieme a Rodriguez, insomma, però adesso vado a verificare, sono un sacco di note audio che non ho potuto preascoltare, quindi vediamo se qualcuno aveva indovinato.
1: Va bene.
0: Però arriviamo alla pausa delle 8 con My Bloody Valentine, torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Stai ascoltando
12: The Rock Show,
13: il morning show di Radio Rock,
14: Summer Edition
15: on Radio Rock.
16: Abbiamo superato da poco le 8 del mattino, è venerdì 14 agosto. Domani, ragazzi, Ferragosto, ritmi più rilassati, si sta insieme e si ascolta la musica di Radio Rock, per esempio i Depeche Mode.
15: Radio Rock, back in time.

0: I Depeche Mode con Precious ci riportano in diretta ed aprono la seconda ora del Rock Show Summer Edition. Stavamo parlando di europei di nuoto, Sara Curtis, che insomma, che sta battendo tutti i record, nuovo record del mondo nei 50 dorso, oro, quindi insomma grandi soddisfazioni. Stavamo parlando del nuoto, che insomma viene definito insomma, lo sport più completo, ci siamo passati tutti da bambini, e stanno arrivando diverse testimonianze al 3899 106 600.
1: È verissimo.
0: Ma certo.
1: E grande scuola. Io sono anche affezionato ai pallanuotisti. Un caro amico me ne parla sempre come se fosse la più grande battaglia della storia. La fa chi fa il centro body pallanuoto. Perché certo, deve rimanere a galla, deve nuotare, ma gli danno pugni.
0: Anche Bud Spencer, se non erro,
1: come no,
0: era
1: come
0: un
1: no,
0: campione di pallanuoto. Ma sentiamo cosa ci raccontate voi. Buongiorno.
2: 8 anni di nuoto da ragazzina. Tutti i brevetti tranne l'ultimo.
0: No.
2: Il nuoto è uno stereotipo vero, perché effettivamente tutti gli stereotipi, tutti veri, a quanto pare. Sia io che mio fratello abbiamo due spalle che sembriamo due armati.
0: E quindi ha funzionato per un brevetto comunque sfumato all'ultimo, ma comunque è tant'è. Sentiamo ancora.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sì, il nuoto è uno sport completo. Sì, è diventato un luogo comune, ma è la verità.
0: È così.
3: Io l'ho fatto sì da bambino, 3 anni e mezzo, così per 10-12 anni. E devo dire che i suoi frutti li aveva dati. È vero anche delle spalle, perché delle spalle enormi. Poi il resto adesso è un po' andato a far bene di, ma voglio riprenderlo, perché è l'unico che ti aiuta ad asciugarti in maniera completa. No, sono a favore, assolutamente a favore.
0: Grandi
1: posso vantare da piccolo una lezione di mini basket, poi già all'epoca ero una persona che si un po' non costantissima, una ne ho fatta, ho detto non fa per me,
0: diciamo che lo
1: magari
0: sport...
1: potevo essere Michael Jordan. E invece non lo sono stato.
0: Ce lo siamo persi,
1: peccato,
0: purtroppo.
1: Peccato.
0: Un fuffo Jordan. Intanto andiamo avanti con la musica. C'è la novità dei West Side Cowboy.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Cowboy Pinup Boys, quest'altra novità, se vi piace votatela sul sito radiorock.it. Si parlava di nuoto, di successi, ma anche di noi che da ragazzi abbiamo praticato questo sport ed altri. C'è Carla che ci scrive: nuoto da quando avevo 3 anni e lo farò per sempre. Con il tennis, altro sport che pratico, è dura ogni anno di più.
2: Sono le articolazioni. Io ormai da quant'era? 10-12 anni di tennis, dopo un po' si fanno sentire. È vero che io mi sono rotto un menisco da fermo. Cioè, perché non ho questa grande prestanza.
1: Scusami, avvi pazienza.
2: Sono uno scat, ma è tutto di una lentezza, di un po' la Peter Griffin. Oh!
1: Sì.
2: Quindi no.
1: Ti hanno abbandonato
2: ti
1: le
2: hanno
1: ossa.
2: Battuto lì sul campo.
1: Sentiamo ancora.
3: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Avete assolutamente ragione. Uno sport bellissimo. Io sono 35 anni che gioco a pallanuoto. Ne ho 47 e ancora elemosino qualche squadra per farmi tesserare nelle categorie minori. Ma una volta iniziata non si finisce più, non si smette. E sì, il centroboa fa un bel mazzo, ma anche noi portieri, diciamo, non usciamo riposati.
1: Non siete da meno, diciamo, difendiamo anche
2: l'onore
1: dei portieri.
2: Bella però la passione,
1: portieri.
2: Sente da parte del nostro ascoltatore.
1: È vero,
2: mi piace,
1: è vero.
2: Molto. Invece ci sono dei magnati americani che stanno puntando proprio sullo sport. Si legge che Jeff Bezos, per esempio, vorrebbe acquistare il 30% del Liverpool in cordata con altri imprenditori e gli costerebbe circa 3 miliardi di dollari, ma poi ha visto che il suo patrimonio è di circa 292.
1: Ha detto,
2: 2 miliardi, li diamo. E c'è anche il fratello di Jared Kushner, che è il genero, non mi ricordo se è il genero o il cognato di Trump, comunque lui lo manda come
1: il
2: inviato
1: genero.
2: Ovunque.
1: Che adesso... è il marito della figlia.
2: Sai, io su queste leggi. Allora,
1: ragazzi, c'è
2: a me dici di botto, c'è il cognato, non lo so perché, è il buio.
1: Io mi fa impazzire questa cosa, che molto spesso c'è proprio un perdersi sulle parentele, c'è una grande confusione.
2: Quindi è il genero o il cognato?
1: È il genero.
2: Ok, il fratello minore adesso acquista i Los Angeles Lakers per 12 miliardi
1: ma
2: e mezzo.
1: Ma possono acquistare la Magica Roma, glielo potete chiedere?
2: Possono acquistare me,
1: a te.
2: Ma che me? Anche per molto meno.
1: Per romperti il menisco da fermo.
2: Sì, me lo possono rompere qualche volta.
1: Che è un affare comunque, se ci pensi, per un imprenditore.
2: No, vabbè, tra l'altro questo, il fratello di Jared Kushner, era la persona indicata per acquistare parte della FIFA, perché la FIFA stava privatizzando il mondiale di calcio sostanzialmente, e c'era di mezzo lui. Alcuni dicono che il fatto che sia così legato a Trump possa influire su questi accordi.
1: Mi stai parlando di un conflitto di interessi per caso?
2: Non lo so.
1: Pensarlo
2: non lo so in questo momento, però magari avere un rapporto di amicizia potrebbe essere fruttuoso.
1: Fruttuoso, e su queste cose fruttuose, diciamo, ci torniamo fra poco. Intanto andiamo avanti con i Placebo, Special K.

0: Social Cake dei Placebo. Ci scrive Carmen: io ho praticato per 14 anni a livello agonistico. In estate passavo le giornate intere in acqua dalle 11 del mattino alle 20 di sera, inframmezzato da una leggera pausa pranzo a suon di panini con la caponata di mia madre. Ed è questo secondo me che ti ha reso la persona meravigliosa che sei, Carmen.
1: Sei sopravvissuta.
0: Il panino con la caponata. Quant'è che non mangio la caponata?
1: Ah, no.
0: Io mi commuovo quando
1: Nico si commuove per poche cose. No, in realtà per tante cose. Una di queste è proprio la caponata.
0: Sentiamo ancora, buongiorno.
2: Buongiorno, ho capito bene, il nuoto è uno sport che asciuga?
0: Sì.
2: Nella piscina non c'è l'acqua.
1: Ah, la freddura.
0: È una splendida freddura, Fabio.
1: E mi sei piace lo spirito, esatto. Compiaciuto e anche riso. In effetti asciuga, ma c'è l'acqua. Tu sei un amante delle freddure del...
0: Sì. Sì, quando sono opportunamente piazzate, va lì, benissimo.
1: Di eleganza.
0: Io trovo molto rassicurante invece fare acqua gym. Cioè, questo comunque è un mondo che sa essere rassicurante.
1: Campione olimpico, anche lui a dorso, che dice: io a Verona sono costretto a allenarmi, comunque da campione olimpico, nella stessa corsia ed di fianco ho le persone che fanno acqua gym.
0: Ho capito, neanche a far così, però.
1: Vabbè, si lamentava delle strutture che sono poche.
0: Ho capito.
1: E
0: però...
1: ti sei sentita picchiata?
0: Sentiva picchiata nell'orgoglio. È vero che comunque per chi sta lì a nuotare si vuole rilassare, è un po' molesto.
1: Allora, acqua gym.
0: Allora, il problema di
1: acqua gym. La musica qual è?
0: La musica è molesta. La musica è un po' molesta perché ci sono quelle Saldavinci, cioè quelle cose comunque molto rossette.
1: Saremo io e te. Quella è un
0: must. Quello va fortissimo. Però c'è un po' comunque le insegnanti che strillano, quindi effettivamente se tu sei lì e ti vuoi rilassare effettivamente non è proprio il massimo, mi rendo conto, insomma, ha una sua

0: ragione, però io lo trovo così rassicurante. Stai lì con i tuoi movimenti dolci, la tua musica discutibile, alla fine è un mondo a parte che ha una sua ragione d'essere, secondo me. A me rilassa molto.
1: Adesso coneremo il motto sesso, droga e acqua gym.
0: C'è questa vita loca di acqua gym. Wolf Mother, Joker and the Thief.

0: Tifi Wolf Mother. Stavamo parlando di sport. C'è Isabella che ci scrive: buongiorno ragazzi, niente, praticamente l'ultima volta che sono entrata in palestra circa 5 mesi fa mi sono vista costretta a fare Total Gym con una compilation delle canzoni di Sanremo remixata appositamente. So di che parli, è una ferita, però fa parte anche questo della grammatica, comunque, della palestra, di alcune lezioni in cui ti devi un po' abituare al tipo di musica che fanno, e c'è qualcosa di consolatorio.
1: Ma esiste
0: anche
1: una palestra rock? Perché solitamente è ultra pop, non so se sia questione di
0: allora
1: BPM.
0: Per esempio io faccio spinning, dipende dalla...
1: Ma tu vai acqua gym spinning e il prossimo
0: acqua
1: passo...
0: Acqua gym spinning, acqua gym sono i miei due, okay. Guilty pleasure. Però ecco, spinning per esempio dipende un po' dall'insegnante, ogni insegnante ha una sua compilation, alcuni hanno delle compilation rock molto interessanti, altri invece ti traggono in inganno perché partono rock e poi c'è la cassa dritta, quindi dei remix discutibili, quindi ti dici: ah, finalmente una canzone che mi piace, e poi invece la mixano con
1: per
0: Giovanotti.
1: Per esempio c'è un gelataio che adoro nella mia zona, che dipende da chi c'è in quel momento al banco e cambia radicalmente la musica. Quindi ti accorgi che non c'è il proprietario quando senti Ultimo, quando invece c'è lui si sente proprio l'approccio più rock. E quindi è rasserenante. Dipende quando ci entri.
0: Dipende quando ci entri. Ed è bellissima questa cosa, perché anche nelle lezioni tu magari senti partono i Led Zeppelin, poi si inserisce Arcomi per esempio, ed è un qualcosa che ti lascia stordito, ma allo stesso
1: ed
0: tempo
1: è lì che si apre uno Stargate.
0: Sì.
1: E entri in un'altra dimensione.
0: È qualcosa che comunque io trovo sublime nella sua peculiarità, proprio è un mondo della palestra.
1: La sua schizofrenia.
0: La sua schizofrenia. Di tanti altri argomenti parleremo subito dopo la pausa, perché ne abbiamo in caldo diversi, quindi cambieremo registro, ma arriviamo alla pausa delle 8:30 con Blister in the Sun. Torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
6: Summer Edition.
7: On Radio Rock.
8: Le 8.33, stiamo affrontando insieme questo venerdì mattina. Siamo Puff e Nicole, saremo con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Pearl Jam, Last Kiss.

0: So You Stand, Greta Van Fleet, questa è una delle novità che ci riportano in diretta alle 8:41 minuti e quindi se vi piace votatela sul sito radiorock.it.
1: Intanto diamo uno sguardo anche ai giornali, anche oggi chiaramente si parla molto del caso Lavitola Ranucci. Aveva chiesto l'avvocato di Lavitola gli arresti domiciliari che non sono stati accettati, quindi rimane in carcere a Rebibbia. È emerso ieri nelle dichiarazioni al magistrato che avrebbe detto: io non ho ordinato, sì, aveva ammesso di essere il mandante per il bene di Ranucci, ovvero per aumentare la scorta del giornalista Rai, ma io non avevo chiesto una bomba, avevo chiesto di sparare 4-5 colpi sul muro della villetta e poi la situazione è degenerata, che è un'affermazione, posso dire, ancora più surreale. Ogni giorno si aggiungono elementi surreali. Infatti i magistrati che stanno indagando dicono dichiarazioni fumose e non diciamo non senza riscontro, anche perché nelle varie intercettazioni Lavitola e Ranucci non avevano mai parlato dei problemi della scorta. Pare che la relazione del comitato etico Rai sia stata stilata e consegnata all'amministratore delegato. Si dice che la Rai potrebbe essere danneggiata dalla posizione di Siegfriedo Ranucci e chiaramente, colpendo la reputazione aziendale, la raccolta pubblicitaria andrebbe a ramengo, e questo fa capire che probabilmente non sarà più il conduttore di Report. Nel frattempo, mezz'ora fa vi parlavamo di Nigel Farage in Inghilterra e questa elezione suppletiva contro Count Beanface, un uomo che si presenta con un mantello e un secchio dell'immondizia in testa. Sono usciti i voti e Nigel Farage ha vinto col 66% dei voti, mentre Capitano Immondizia ha preso il 23% dei voti. Ma è fantastico, se vai su Repubblica, la foto comunque del conte col secchio dell'immondizia, che è comunque felice e fa il gesto della vittoria,
0: che comunque è un risultato sicuramente significativo. Salutiamo Gianni che ci scrive: buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo, oggi sono le nozze d'oro dei miei e mamma è qui in laboratorio con me e voi, mettereste una canzone adatta? Lascio a voi la scelta. Adesso magari chiediamo anche voi suggerimenti per canzoni adatte. Io però per voi ho scelto i Beach Boys con Darling.

0: I Beach Boys con Darling, questa canzone la dedichiamo alle nozze d'oro che sono un traguardo incredibile, quindi ancora auguri e un abbraccio alla
1: tanti,
0: mamma.
1: Tanti tanti auguri. Senti, tra le cose più commentate ieri, da uno sguardo anche un po' magari meno serie, però ce n'era una che mi ha colpito molto, il video di quel cane, di quel bovaro, un grosso bovaro del Bernese che stanco dopo ore di camminata in montagna è stato soccorso dal soccorso alpino. Leggevo un sacco di polemiche. Soccorso alpino dei vigili del fuoco arrivato in località Pian delle Figge sopra Genova Pra, dove un uomo ha chiamato i soccorsi perché il suo cane, mancavano ancora 2 ore per tornare indietro, non riusciva più a muoversi, a camminare, e per l'appunto mancava ancora un sacco di cammino. E c'è la scena del soccorso che arriva con la barella e trasporta il cane, che è in evidente difficoltà, e tanti commentavano il fatto che comunque quando vai in montagna soprattutto e hai un animale, un cane, devi tenere conto delle condizioni del cammino, del caldo, perché questo poi è un animale molto grosso che va in sofferenza, e quindi bisogna fare molta attenzione. La scena, tra l'altro,
0: era tenerissimo,
1: di una dolcezza inaudita. Però ecco, purtroppo se non si fa attenzione possono succedere queste cose.
0: Poi dipende, perché poi ovviamente molti se la sono presa con i padroni. Bisogna vedere se magari il cane di solito era abituato a fare queste passeggiate o mai hanno sottovalutato il percorso. Possono succedere diverse cose in montagna.
1: Certo, mancano ancora 2 ore, tanto
0: è un po' tanto, quindi insomma. Però adesso non so, bisognerebbe conoscere bene i dettagli prima di prendersela magari con i padroni, che hanno cercato di fare del loro meglio e magari hanno sottovalutato i rischi del percorso.
1: Mentre l'altra polemica è Bossetti, il virologo Bossetti contro Brooklyn Beckham e la pasta cucinata con l'acqua di mare.
0: E ne parliamo fra poco. Prima gli Slipknot, Wait and Bleed.

0: Gli Slipknot, Wait and Bleed, mi ha fatto sorridere chi ha scritto: chi ha il pane non ha i denti, stramaledetti gli inglesi, con la foto di Bean Face, che comunque non ce l'ha fatta a spuntarla, ma comunque gran personaggio.
1: La storia l'abbiamo raccontata un'oretta fa, del perché ci fosse solo questo tizio molto curioso, che poi è un comico, a sfidare Farage. Mentre ti dicevo, polemiche a buffo dell'estate. Vai. L'ho chiamato Bossetti, ma in realtà è Bassetti. Faccio sempre confusione sui cognomi, chiedo venia. Perché? Perché era diventato virale in questi giorni il video del figlio di David Beckham a Brooklyn, che cucina la pasta sul suo yacht prendendo l'acqua direttamente dal mare e vicino ai motori, tra l'altro. Quindi il pericolo qual è? Teoricamente che c'è traccia di idrocarburi nell'acqua di mare, e lì ne è nata una discussione. Ma cucinare la pasta o anche bagnare le friselle in acqua di mare,
0: questa è una polemica,
1: è sicuro o no,
0: che ogni anno esce fuori, perché molti sono abituati a sponsare, come si suol dire, a ammorbidire la frisella o sciacquare la mozzarella dentro l'acqua del mare. A me fa orrore il sol pensiero, però c'è chi dice no, è una tradizione, i marinai, bla bla bla. Però insomma, tecnicamente,
1: ma dipende da dove lo fai anche. Se lo fai in alto mare, credo che il pericolo non sia così. Se lo fai vicino alla foce di un fiume, oppure vicino al motore della barca,
0: ma l'acqua è metterci un pizzico di sale, ma non è meglio, nel dubbio.
1: È molto più salata l'acqua di mare,
0: è molto più salata, quindi non puoi neanche regolare quanto sale poi ci va. Quindi adesso non so se voi siate del partito cerchiamo di fare le cose naturali.
1: Allora, che
0: l'acqua.
1: Cosa dice Bassetti? Idrocarburi, potrebbero esserci microplastiche, potrebbero esserci microorganismi. Sì, è vero che l'acqua poi bolle, però possono essere resistenti. Ma nessuno ha notato, più che altro, che questo qui ha preso l'acqua, ma dentro lo yacht aveva una cucina che era grossa quanto due Radio Rock. Che comunque, no, stava lì, cucina anche bene.
0: Lui non voleva fare lo chef, tra l'altro, a un certo punto aveva delle velleità di questo tipo.
1: Però ecco, la discussione poi è nata, come dicevi, anche in altri gesti. Chi bagna il cibo in acqua di mare, arriva, se si è sicuro oppure no. E
0: allora, io per esempio, ecco, sono del partito che se mi casca una cosa per terra, una sciacquata e via. Però quindi non sono schizzinosa, però questa cosa del mare mi fa proprio senso. L'idea di ammollare la fresella nell'acqua del mare, per
1: cioè,
0: me è un grandissimo no.
1: Un panino per terra te lo mangi, allora, però in acqua di mare.
0: Aspetta, se mi casca un panino nella marana e si impregna, quello
1: non lo so.
0: Però se a casa mia casca una cosa al volo e non si è sporcata, una soffiata, una sciacquata e via, odio sprecare il cibo.
1: Ragazzi, io non ci riesco, a me se cade del cibo non riesco più a mangiarlo.
0: Allora,
1: mio cugino ha fatto anni di militare e mi insulta per questa cosa.
0: Tra l'altro,
1: puoi mangiare, invece io non mangio più.
0: E poi appunto dipende, se ti capita, se casca per terra ed è una cosa magari comunque che ha preso dello sporco, lì no. Però insomma, tendenzialmente questa cosa dell'acqua del mare invece mi crea un
1: grande disagio.
0: Non mi creano disagio i Soen, Discordia.

0: Cohen con Discordia. Eravamo alle prese con questa polemica, tra virgolette, che c'è stata ai danni di del figlio di David Beckham, Brooklyn, che stava cucinando.
1: Beh, quello che ha rotto
0: yacht
1: con la famiglia.
0: Esatto.
1: Lui.
0: E stava cucinando la pasta con l'acqua del mare. Ci scrivono intanto il vero scandalo che un inglese cucini la pasta. Questo comunque è un grande dissing.
1: Però cucina bene.
0: Però c'è, cioè, giustamente.
1: Ma si può usare o no l'acqua di mare per cucinare?
0: Ari ci scrive: ragazzi, è pericolosissimo usare l'acqua di mare per cucinare. Non tutti i microorganismi si abbattono con l'ebollizione. Vi prego, non fatelo. A casa è diverso, ovviamente. Però insomma, l'acqua del mare effettivamente non la puoi controllare. Ma non è meglio prendere l'acqua normale e metterci un pugno di sale come facciamo tutti?
1: Ma doveva far vedere di avere la barca, quello secondo me.
0: Ma questo può farlo vedere anche senza cucinare con l'acqua. Anche perché poi non puoi governare quanto sale ci metti. Quindi oltre a essere pericoloso in toto, diventa anche salatissima secondo me la pasta. Adesso non so. Però insomma, questa è una polemica che c'è da anni, di chi anche utilizza l'acqua del mare per ammollare, come si suol dire, le freselle, o salare la mozzarella per mangiare in barca.
1: Il termine che ho usato,
0: sponsare. Si dice sponsare. Al sud si dice sponsare.
1: E allora sponsiamoci tutti insieme.
0: Sì, sì, sponsiamo. Torniamo fra poco. Prima i Kingfisher che ci accompagnano alla pausa delle 9.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition.
11: Sono le 9 e 4 minuti con voi sempre Fuffo e Nicole per un'altra oretta. È venerdì, si sta insieme alla musica di Radio Rock, nel caso specifico di Fleetwood Mac.
1: Radio Rock, back in time.

0: Heart Alone, Tony Yomi Yonlande. Questa è una delle novità che, se amate, potete votare sul sito radiorock.it. Sono le 9:12, ed entriamo quindi nell'ultima ora del Rock Show Summer Edition.
1: Cose curiose che vediamo anche nel web. Una sono i video di Matteo Renzi con Katy Perry, sì, in Costa Smeralda, nell'albergo dove ha cantato Katy Perry e il suo compagno Justin Trudeau, ex premier canadese, che devo dire, da quando ha lasciato il ruolo di premier e da quando ha iniziato questa liaison con Katy Perry
0: è ottenebrato.
1: Se vuoi vedere la faccia, Perry, sì, è l'uomo più sorridente del mondo.
0: Mi sembra beato e ne ha ben donde, oserei dire. Però insomma sembra proprio in un altro, in un mondo
1: sciocco,
0: celestiale.
1: Ah, sì, sempre quel sorriso. Renzi dice: è stato un piacere incontrare Trudeau e parlare con lui delle prossime sfide da affrontare. Non è vero, non ti stava seguendo.
0: Non gli
1: era
0: fregava
1: solo
0: niente.
1: Timbrato da Katy Perry.
0: Era preso soltanto dalla sua compagna.
1: Sì, e vabbè, questa cosa curiosa. Altra, ieri, ed è palesemente una sciocchezza, però l'ho trovata molto divertente, è quel video di Donald Trump che si riappennica nel momento in cui fa vedere la firma sul decreto, quello di cui abbiamo parlato ieri, sui vaccini, e dietro c'è una influencer conservatrice, credo che abbia lavorato anche alla Casa Bianca, che si tocca la pancia. Però che succede? Nel momento in cui si tocca la pancia si ridesta Trump, e quindi qualcuno ha detto: ma non è che aveva un telecomando per farlo ridestare?
0: Se il vostro algoritmo lo solleticate e vi porta in questo mondo comunque di chi osserva strettamente ogni mossa del presidente degli Stati Uniti, e ci sono tantissimi influencer che hanno fatto video e video, appunto lui spesso si addormenta, succede spesso comunque di avere dei momenti in cui si abbiocca, come si dice a Roma,
1: però
0: e
1: lui
0: il...
1: dice che si concentra,
0: si
1: come
0: concentra,
1: Claudio Lotito,
0: esattamente. E quindi c'era questo tempismo, poi lei ha dichiarato di essere incinta, quindi si toccava la pancia,
1: ma era
0: palesemente per quello,
1: una sciocchezza. Però,
0: sì.
1: Sì, però era divertente il concetto,
0: sì,
1: che il telecomando
0: per
1: svegliarlo,
0: una sorta di taser per svegliare il presidente.
1: Anche se ieri sul New York Times c'era un'enorme intervista al cardiologo di Dick Cheney, ex vicepresidente americano ai tempi di George Bush, che dice: da cardiologo che ha lavorato 27 anni con l'ex vicepresidente, dico che Trump non ha una bella cera. A me un po' ha turbato l'articolo, perché si parla dei problemi, quelli evidenti che abbiamo visto tutti, i lividi sulle mani eccetera, però non dicendo niente, ma cercando di insinuare un tarlo che comunque, se sei un medico, non hai i dati di un eventuale paziente, buttarla là, insinuare il dubbio, non lo so quanto sia.
0: Ma sempre entrando in questo algoritmo, ci sono tantissimi medici che si occupano di questo e che costantemente fanno dei video in cui scandagliano ogni particolare sulla presunta salute.
1: Un discorso I wanna be, cioè di fatto
0: wishful thinking.
1: Esatto, vorrei che stesse male quanto può. Quello è Trump.
0: Credo che forse ci sono giustamente delle... Adesso magari ne parliamo fra poco, dopo i Guano Apes, perché magari merita, insomma, una riflessione su questo argomento.

0: 51 Apes Open Your Eyes, che è, fa sorridere comunque, ma è una coincidenza il fatto che effettivamente spesso capita che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si addormenti anche durante, insomma, di fronte alle telecamere.
1: Ma più che addormenti
0: durante...
1: è chiuda gli occhi e...
0: Allora, infatti poi ci scrivono, ma lui non ci aveva fatto una campagna elettorale contro Biden che si addormentava? Sì, in effetti fa un po' sorridere comunque che lui lo chiamava Sleeping Joe e spessissimo comunque lo prendeva in giro per il fatto che durante la campagna elettorale effettivamente l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden non sembrava essere nel pieno della sua, insomma, delle sue condizioni.
2: Molto generosa.
0: Tant'è che poi ha dovuto rinunciare a favore di Kamala Harris.
1: È anche vero che ha 80 anni, esatto. Trump, e questo dato va sottolineato. Tra l'altro, la notizia di ieri dal fronte americano, poi ieri abbiamo già un sacco di cose, è che la portavoce ufficiale della Casa Bianca, Caroline Leavitt, che è la donna di fiducia di Donald Trump, tra l'altro molto combattiva nella difesa del presidente,
0: ed è un eufemismo anche quello, insomma,
1: è la più giovane portavoce della Casa Bianca di sempre, 28 anni, abbia annunciato le dimissioni a fine agosto. Perché? Motiva lei, perché a maggio era nata sua figlia, lei credo dopo una settimana era già tornata al lavoro, ha un altro figlio di 2 anni e dice: mi sono resa conto di non riuscire a conciliare il ruolo di madre con quello che ti assorbe così tanto come la portavoce della Casa Bianca. Ma alcuni vedono anche qui il complotto su quello di cui parlavamo in questi giorni, ovvero di ritorno da Ankara, aeroporto di Ankara, vertice NATO, Trump che viene messo in un container del cibo e viene portato via dall'Air Force One e portato all'interno di un aereo americano. Perché? Perché c'era paura di un attentato iraniano. Ma sull'Air Force One rimane proprio lei, Caroline Leavitt, rimane Rubio, il ministro degli esteri americano, il ministro del tesoro, e però rimanevano come bersagli ipotetici, perché l'iraniano eventuale non sapeva che lì non c'era il presidente, e quindi alcuni dicono lei c'è rimasta male del fatto neomamma sarebbe stata colpita
0: una figlia di 3 mesi. Oltretutto lei era l'ombra di Trump prima della maternità, quindi risulta anche difficile pensare che improvvisamente abbia deciso di non riuscire a conciliare più la maternità. E soprattutto altro dato che, insomma, su cui si sta speculando, ricordiamo sono speculazioni, insomma, negli Stati Uniti, che motivo anche di gelosia sia del fatto che il presidente abbia deciso di salvare in quel frangente Natalie Arp, che viene soprannominata la stampante umana, perché è colei che sempre porta queste veline, insomma, queste notizie al presidente. E molti malignano sempre, insomma, in queste video che potete trovare comunque, insomma, dell'opposizione o del complotto, come una sorta di badante di Donald Trump.
1: Ma perché negli Stati Uniti, analizziamo la cosa, ci sono complottisti da una parte e dall'altra? Ormai è tutta una teoria del complotto.
0: Il dato è molto interessante,
1: cosa.
0: Perché alcune sono teorie del complotto, altre ovviamente hanno attenzionato, visto che poi comunque era anche stato oggetto della precedente campagna elettorale proprio lo stato di salute di Biden, anche analizzare lo stato di salute di Trump, perché in molti, insomma, in molti video, in molte cose, anche come quella della sorta di scossa, sono sciocchezze, però ci sono altre cose che sono piuttosto allarmanti, che molti magari analizzano, a volte a vuoto, a volte no. Ci sono grandi speculazioni sulla demenza temporale di Trump, ma alcune cose sono campate per aria, altre invece hanno un fondamento.
1: Mi sembra che entrambe
0: quindi
1: le
0: si
1: parti
0: molto.

0: siano entrati nel magico mondo del complottismo, della post verità, e quindi si faccia poi fatica a capire cosa sia reale oppure
1: infatti,
0: no.
1: Infatti entriamo comunque nel campo delle speculazioni, però è un fenomeno molto interessante quanto comunque sia attenzionato questo fenomeno. Alcune cose hanno un fondamento, altre un po' meno, insomma bisogna ovviamente scremare. Noi andiamo avanti con la musica e Limp Bizkit, la loro versione di Behind Blue Eyes.

0: Secret Behind Blue Eyes. Stavamo parlando un po' di quello che accade negli Stati Uniti. Speculazioni,
1: stavo vedendo
0: per lo più.
1: Invece le foto del festival organizzato da Bjork 2 giorni fa, proprio in concomitanza con l'eclissi. Lei è davvero un personaggio magnetico, si è messa a curare il DJ set, quindi nell'attesa, proprio perché nella città islandese, sono proprio difficili da pronunciare, città irlandese, l'ha fatto nella terza città islandese, che si chiama Afnarshaha, con una serie di J, F e quant'altro. E quindi tutti insieme poi hanno atteso le 20:20 ed è stato molto molto bello, poi ha anche cantato DJ set tra le varie artiste che nella data di 2 giorni fa comunque ha voluto dare il suo contributo, oltre a Brian May, che fa anche opera di divulgazione online e che si è scagliato pure contro l'intelligenza artificiale, in particolare quella di Meta, perché ha detto, ha chiesto a Meta di farmi vedere qual è la copertina di un disco di un vecchio disco dei Queen, per l'appunto, e Meta sostanzialmente, credo forse per una questione di diritti, ha riprodotto un'immagine completamente sbagliata. Vabbè, Brian May, che è un gran personaggio da seguire sui social network con i suoi occhialini, mi piace molto, molto.
0: Ti piace molto? Noi arriviamo alla pausa delle 9:30 con Softplay, Punk's Dead. Torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Stai ascoltando
6: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock,
6: Summer Edition
8: on Radio Rock.
9: Le 9:32 minuti, entriamo nell'ultima mezz'ora di Rock Show Summer Edition. Alle 10 arriverà Tatiana Fabrizio con Gagarin e ripartiamo dalla musica dei New Order, Age of Consent.
8: Radio Rock, back in time.

0: Knocking at the Sky, Last Dinner Party, questa novità ci prende per mano e ci riaccompagna in diretta alle 9:42 minuti. Se vi piace questa novità, lo sapete, c'è il nostro sito radiorock.it che è pregno non soltanto di sezione della sezione novità, ma anche le playlist che spesso componiamo anche grazie al vostro aiuto. E Radio Rock non è soltanto ascolto, ma potete anche guardarla.
1: Sì, Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six ed è visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
0: E per voi Red Hot Chili Peppers con Easily.

0: Red Hot Chili Peppers su Radio Rock alle 9.46. Abbiamo parlato di Stati Uniti prima facendo un piccolo quadro, però una delle notizie principali di ieri in realtà è che per la prima volta l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, ha parlato di terrorismo dei coloni israeliani in Cisgiordania. Dicevo, è la prima volta che lo fa. In particolare a cosa si riferiva? Da domenica, sostanzialmente, dei coloni israeliani dell'avamposto di Tal Talpiot sono scesi dalla collina e hanno letteralmente circondato tre abitazioni di due famiglie palestinesi nei pressi del villaggio di Kusra, che si trova proprio lì in Cisgiordania. E vedendo anche le immagini, si sono accampati lì davanti, hanno piantato una sorta di tenda baldacchino, una ventina di persone. Hanno tagliato l'elettricità, fortunatamente pare ci siano dei pannelli solari per alimentare l'elettricità, hanno tagliato le tubature dell'acqua, hanno bloccato l'ingresso e l'uscita per queste famiglie dalle proprie case, è riuscita ad arrivare un'ambulanza che ha portato via i bambini, però da 5 giorni sono lì davanti. La paura qual è? La paura è che se escono queste famiglie vengano picchiate e aggredite, e sembra che una di queste famiglie, almeno una persona, abbia il passaporto americano e questo abbia spinto comunque l'ambasciatore americano in Israele a prendere posizione e, secondo varie testate, gli Stati Uniti vorrebbero che Netanyahu si schierasse contro questa azione dei coloni. Lo ha fatto nel frattempo Katz, che è il ministro della difesa, e anche questa è una prima volta. E al centro dell'attenzione c'è l'IDF, i soldati israeliani, perché domenica in un video si vedono questi coloni lì davanti con alcuni soldati israeliani che pregano insieme. Mercoledì c'era stato un primo tentativo di sgombero, ma sono tornati i coloni. Giovedì mattina, seconda azione, e quindi adesso ci sono 11 persone ancora dopo 5 giorni lì all'interno delle loro case, e pare, scrive Repubblica, ci siano anche 5 italiani che il giorno prima, sabato, erano andati a far visita a queste famiglie e quindi si trovano lì all'interno di queste abitazioni.
1: Quindi vediamo quali saranno gli sviluppi su questa vicenda. Noi intanto arriviamo quasi alla fine del tempo a nostra disposizione con i Ghost e la loro Rats.

0: con Raz. Siamo quasi al momento dei saluti. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Stavo pensando alle varie trasposizioni di Robin Hood che hanno fatto al cinema. Non solamente live action, anche il cartone. E forse è il miglior
0: ma
1: Robin Hood di tutti.
0: Anche quello di Mel Brooks, che è un Robin Hood, un uomo in calzamaglia che non
1: Qual
0: smetterà mai.
1: Qual è il tuo preferito di Robin Hood? Tra le
0: quello
1: varie
0: trasposizioni,
1: quello della Disney.
0: Senza Robin proprio Hood, a mani basse. Sì, quello a mani basse è l'unico che considero.
1: Perché è uscito da due giorni al cinema Robin Hood, Il prezzo del sangue, con Hugh Jackman. E rispetto a come siamo abituati a vedere Robin Hood, non c'entra proprio una mazza. È un Robin Hood anziano, stanco, inferocito, cattivo, criminale, però nel senso non il criminale che ruba i ricchi,
0: il criminale fetente
1: che dice era tutta una macchinazione, quindi un Robin Hood sofferente. E c'è il titolo, mi ha fatto sorridere, di Rolling Stone: e se Robin Hood fosse stato uno stronzo? Perché effettivamente è un Robin Hood che rimugina sul suo passato.
0: Cioè, vogliamo andare comunque anche a sovvertire gli eroi positivi della, così conosciuti al mondo.
1: Che poi è
0: un'operazione divertente, effettivamente.
1: Oddio, divertente non lo so, perché è della pesantezza. Leggevo la trama. Quindi è un Robin Hood che riflette sul passato. Dice: io ho ingannato anche le persone raccontando questa leggenda, ho fatto la guerra. E poi c'è il percorso di redenzione.
0: Ma devo dire che il presupposto mi solletica. Poi Hugh Jackman, cioè chi scrive Hugh Jackman? Domani vado assolutamente, si precipita.
1: Però è proprio
0: basta
1: però
0: la
1: è
0: presenza.
1: Uno Hugh Jackman, non è Wolverine. È proprio Hugh Jackman sofferente, anziano, che sta là tormentato. Quindi è curiosa come operazione.
0: Allora,
1: eh?
0: finiamo questa parentesi cinematografica. Se ti piace Hugh Jackman, allora il mio consiglio: se avete Amazon Prime, guardatevi Pecore sotto copertura.
1: È un mese
0: che
1: parli di
0: Pecore
1: da
0: un mese. Pecore sotto copertura, io lo trovo delizioso. Hugh Jackman, diciamo così, non ha molto tempo sullo schermo, però insomma, secondo me vale la pena. Vale la pena lasciarvi comunque nelle sapiente mani di Tatiana Fabrizio, che vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Per quello che ci riguarda, domani rivestiremo i panni dei Rockbusters
1: di Robin Hood. Come Kevin Costner.
0: No, noi non rubiamo a nessuno, però saremo domani in onda dalle 9 alle 12 come di consueto nel weekend.
1: È stato bello, ragazzi. Se non ci sentiamo, buon Ferragosto.
0: E buon Ferragosto, e speriamo di ritrovarvi tutti quanti lunedì, perché torneremo anche lunedì sempre dalle 7 alle 10. Ciao.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: dovresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Gagarin, mi ricevi?
13: Forte e chiaro.
12: Accensione motori.
13: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
14: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Oggi ultimo giorno senza Marco Muscarà. Dobbiamo un po' spassarcela. Cosa possiamo fare che Marco non ci farebbe fare da lunedì?

Novità fresca fresca, Quicksand, Bring on the Physics, che appunto si confermano con questo lavoro solido, curato nei minimi dettagli, che conferma sicuramente la loro capacità di spingere sull'acceleratore al momento giusto. E insomma, stiamo parlando di una delle band più importanti del post-hardcore di sempre, entrati nell'alta rotazione con questo brano freschi freschi freschi. Allora vi ho chiesto, visto che lunedì tornerà il nostro Marco Muscarà, cosa, come possiamo spassarcela oggi insieme. Vediamo che cosa avete scritto al 3899 106 e 600. Allora, declamare parolacce e insulti con i loro sinonimi e contrari. Bravo, mi pare una bella idea. E poi qualcuno scrive: perché, che cos'è che Marco non ti fa fare durante l'anno? Mi sembra sempre così accondiscendente su tutto con te e gli ascoltatori. Benvenuto Tony in Gagarin. Buongiorno, potremmo fare una puntata sulle battute più politicamente scorrette, oppure sulla parolaccia più usata durante il giorno. Ancora potremmo parlare di quanto rompono il cavolo le canzoni dei Muse. Niente Muse per un po', Muse e Queen. Niente Muse e Queen per un po'. Poi ancora, parliamo di sesso senza usare vezzeggiativi del cavolo, tipo Cicci Frollo, che poi lunedì torna e sembrerà di nuovo di essere all'oratorio con il parroco che ti corregge ogni 5 secondi che apri bocca per parlare. Mi sembra che siete veramente sulla mia stessa lunghezza d'onda. Girerò questi messaggi a Marco Muscarà, anzi li rileggeremo lunedì in diretta.

invece questa mattina l'abbiamo fatto già tante volte, di parlare di LinkedIn come nuovo Tinder. Dalla ricerca del lavoro a quella dell'amore è un attimo, si fa timidamente strada come motore di ricerca al servizio di Cupido, quella che sembrava una piattaforma dedicata esclusivamente alla ricerca del lavoro e alla condivisione dei propri traguardi professionali, è diventato anche un potenziale mezzo per scovare la propria anima gemella alla stregua di Tinder, Bumble and Co. A dirlo è un recente report di un portale specializzato nella creazione di curriculum e lettere di presentazione, condotto su un campione variegato di oltre 1000 persone negli Stati Uniti, che spaziano insomma dai baby boomer alla generazione Z. Secondo lo studio è sempre più alto il numero di persone che pensa di utilizzare LinkedIn per incontri, sia insomma per gli incontri sia un affare del tutto legittimo. Quindi le interazioni romantiche sulla piattaforma sono in realtà più comuni di quel che sembrerebbe. Noi lo sapevamo già, l'abbiamo detto tanto tempo fa, ma adesso appunto anche questo studio lo ha confermato.

più affidabili rispetto alle famose bio delle app di dating più comuni, dove il destino è legato a un più superficiale swipe a destra o a sinistra in base al gradimento o meno dell'utente di turno. Insomma, da oggi c'è una possibilità in più, trovare la propria metà tra un curriculum e l'altro, anche se io appunto non l'ho mai chiamata la mia metà e non la chiamerò mai la mia metà.

tratta di Incubus. Questa mattina dedicheremo una parte della trasmissione alle canzoni sul surf, così magari vi prepariamo al weekend.

Surf, fra l'altro cominceremo con un brano dei The Drums, Let's Go Surfing, che è un brano apparentemente spensierato, riprende un po' il concetto di ieri, cioè brani allegri che però sono tristi, ed è un brano, dicevo, apparentemente spensierato e solare, che però parla del desiderio di fuggire dalla realtà, da pensieri negativi, rifugiandosi in una giornata di svago al mare. Quindi melodie saltellanti, surf rock anni 50, ma testo che nasconde un senso di vuoto e disillusione.

brano dei Beach Boys, che ne hanno fatti insomma diversi sul surf, almeno Surf in the USA as a Surfer Girl. Parlano in questo brano di spiagge, di sole, di divertimento, e elencano molti luoghi famosi per fare surf in America, quindi un inno felice alla gioventù, alla vita estiva in California. Quindi il brano che immagina che tutti vadano a surfare ovunque, dalla costa degli Stati Uniti fino all'Hawaii, all'Australia, quindi dove trovare le onde perfette. Bello, bello, molto bello. E curiosità della canzone, praticamente Brian Wilson ha raccontato di aver scritto il testo usando la musica di una famosa canzone di Chuck Berry, che era intitolata Sweet Little 16. I veri surfisti, cioè all'inizio tra i membri del gruppo solo il batterista Dennis Wilson faceva davvero surf, quindi cantavano di surf ma non praticavano il surf. Poi magari possiamo parlare delle spiagge che vengono nominate in questa canzone, se volete, appunto delle location per domani, non so se fate in tempo a spostarvi in California o se magari siete già vicini. Comunque elencano tra le tante Santa Cruz, che è molto bella, famosa città della California settentrionale con delle onde storiche, ancora Manhattan Beach, la rinomata cittadina costiera nella contea di Los Angeles, insomma ne cita tantissime, Sunset Beach ovviamente, il celebre anche spot, no? Sunset Point, insomma tante, tante, tante. Vediamo un po'.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K. Chase
15: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: State ascoltando
3: Gagarin.
2: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
4: Gagarin, vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13 oggi per la sezione Surfare verso Ferragosto. Stiamo parlando di canzoni che raccontano il surf.
3: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: ascolta Rotazione Radio Rock, potete votare le vostre novità preferite, appunto, che oggi sono, cambieranno, vediamo se rimarranno, usciranno dalla nostra alta rotazione, però oggi sono cambiate, andate a votare sul sito radiorock.it. Stiamo surfando verso Ferragosto e stiamo ascoltando musica a tema, tema surf. Ovviamente c'è qualcuno che ci scrive: ma una bella cocomerata anguillara? Ma anche sì, però non possiamo fare una playlist dedicata al cocomero. Non so se ci sono abbastanza canzoni per fare una playlist dedicata al cocomero. Sentiamo.
1: Buongiorno Dati, quando penso al surf, che non faccio,
0: ecco,
1: però mi viene in mente soltanto
0: Io invece, rimanendo sul tema della canzone degli dei Beach Boys che abbiamo ascoltato, che ne furono insomma ambasciatori anche senza amarlo il surf, dicevo che nella canzone facevano l'elenco di tutte le spiagge dove si poteva si può fare surf, e tra le spiagge ovviamente hanno messo Redondo Beach. Mi sono ricordata che Patti Smith aveva scritto una canzone con questo nome, tratto dall'album d'esordio Horses del 1975, che però racconta la storia di una tragica, insomma, storia di una ragazza che si toglie la vita dopo una lite furiosa con la sorella e un amore infelice, e si chiama così, che è appunto la famosa città costiera della contea di Los Angeles, nota anche per il surf e per le apparizioni in serie TV storiche. Fra l'altro questo brano venne scritto da lei, da Patti Smith, dopo una lite reale con la sorella Linda, e quindi non lo so, come aggancio mi è venuta in mente di ascoltarla.

0: canzone di Patti Smith. Sentiamo ancora vostre proposte.
1: Buongiorno Tati, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Canzone sul surf, sì. Me la servi proprio su piatto d'argento. No Surf di The Rozer è perfetta. Un abbraccione, dai che da lunedì torna quel giargiano di Marco. Finisce la quiete.

ci stava questa No Surf che ci avete proposto. Altre 899-106-600 canzoni sul surf. Qualcun altro scriveva Wipeout dei Surfaris. Fra l'altro è il famoso brano, insomma, surf rock del 1963, proprio parla di Wipeout, che nel surf è una caduta spettacolare improvvisa dalla tavola causata dalla forza dell'onda che travolge il surfista. Quindi qua entriamo anche nei tecnicismi quest'oggi, stiamo parlando di questo tema perché, insomma, stiamo cercando di surfare verso Ferragosto, che sarà domani. Poi, ragazzi, mancano solo 15 giorni più o meno alla fine di questo afoso agosto, che per chi lavora, per chi è a Roma, è veramente, vabbè, a Roma come qualsiasi altra città, è veramente, posso dirlo, insopportabile.

0: sono immaginata addirittura alle Hawaii. Sentiamo ancora i vostri messaggi, 3899-106-600.
1: Ma perché no? Allora la grande onda del fantastico Piotta.
0: Grande, è vero. Eccola.

0: ma questa stava anche nella colonna sonora di Dirty Dancing, che almeno una volta all'anno e soprattutto in estate la fanno, sì. E io lo guardo sempre, no? Qui un esti cazzi in assenza,
1: no,
0: di
1: perché...
0: Marco, potresti anche sprecarlo, ma ti prego che io poi ci rimango male.
1: No, assolutamente, hai fatto bene a dire sti cazzi, perché da lunedì...
2: Charlie Don't Surf The Clash, anche se non è allegra come contenuto.
1: Eh certo, perché qua dobbiamo aprire un grande capitolo, Charlie Don't Surf, celebre frase del film Apocalypse Now, che ha un legame in qualche modo anche con Charlie Fa Surf dei Baustelle, che però loro prendono ispirazione più all'opera d'arte di Maurizio Cattelan, che a sua volta riprende quel film. Comunque, canzone questa che parla, tra l'altro, nel disco meraviglioso Sandinista del 1980, che parla, insomma, è una critica, diciamo, contro la guerra, l'imperialismo, la sete di potere, e siamo ancora così.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Stiamo dedicando questa prima parte di trasmissione alla musica dedicata al surf. Fateci sapere le vostre proposte al 3899 106 600.
1: Radio Rock, back in time.

Patrizia Paul nell'alta rotazione di Radio Rock. Sono quasi le 11:11. Oggi possiamo finalmente pregare senza il commento sotto di Marco Muscarà. Queste tra le cose che possiamo fare ancora oggi, ma da lunedì niente, tornerà qui con noi. No, scherzo, siamo molto contenti. Allora, eravamo rimasti a Charlie Don't Surf dei Clash e il collegamento con Charlie Fa Surf dei Baustelle, che parla di ribellione adolescenziale, come sapete, disagio giovanile, e prende spunto dall'opera d'arte di Maurizio Cattelan, Charlie Don't Surf, che raffigura il bambino con le matite conficcate sulle mani seduto su un banco di scuola, e ha un collegamento anche ovviamente con la celebre frase del film Apocalypse Now, che è ispirazione anche per il brano che abbiamo ascoltato dei Clash. Oggi trasmissione dedicata alle canzoni sul surf.

fa surf. Poi bella proposta da parte di un nostro ascoltatore di nome Claudio, che dice: sur la planche de la femme. Non so se ho pronunciato bene in francese, abbiate pazienza.

Bello, bello, molto bello, grazie della proposta, giunta al 3899 106 600. Qualcuno dice surf control di Raff. Esattamente, l'esercito dei selfie invece che del surf. Che poi ci fu una storia in cui una volta che dissi vado a lezione di surf, qualcuno capì vai a lezione di selfie, quindi per farvi capire la fiducia in me e nella mia pratica sportiva. Nessuno ha citato i Ramones, strano.

invece, come da vostra proposta giunta al 3899 106 600, Gio Satriani con Surfing with the Alien. Fra l'altro qui parliamo di un altro surf sulla chitarra, quindi un virtuosismo chitarristico, e ispirazione in questo caso è il personaggio dei fumetti Marvel, Silver Surfer, presente sulla copertina. Andiamo quindi al 1987, secondo album per Gio Satriani.

Satriani, stiamo per chiudere questa parentesi dedicata alle canzoni e al surf con due brani. Il prossimo si tratta di Weezer, che racchiudono un po' tutta la filosofia di questa playlist che voleva farci sognare, perché questa canzone Surf Wax America parla del rifiuto della vita da ufficio, della vita, la corsa dei topi in favore di uno stile di vita libero, spensierato, dedicato al surf, un po' come erano prima le estati quando eravamo più piccoli.

salutiamo David che ci scrive appunto che Silver Surfer, di cui stavamo parlando prima, era un personaggio molto amato dalla controcultura giovanile degli anni 70, citato anche in un film con Richard Gere, dove il personaggio era l'ispirazione per le scelte del protagonista e per la straziante scena finale. La serie fu chiusa dopo 18 numeri perché il pubblico reputava Silver Surfer un perdente, la sua situazione di prigioniero sulla Terra da cui non poteva scappare continuava a non risolversi e per loro era inaccettabile. Si sa che gli americani con il concetto di perdente hanno un serio problema. Chiudiamo questa parentesi, molti di voi non sono d'accordo, ma insomma parleremo ancora di musica, ma parleremo di altra musica, musica nuova di questo 2026 con l'esercito.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Stai ascoltando Gagarin.
17: Una trasmissione spaziale
18: on Radio Rock.
19: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arriva Marilyn Manson.
20: Radio Rock, back in time.

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Abbiamo fatto una bellissima playlist dedicata al surf, l'abbiamo fatta insieme, se volete ovviamente sul sito radiorock.it, oltre a poter votare le novità che ascoltate potete anche trovare tutti i nostri podcast e le nostre playlist, quindi se volete andare a rivederla mi raccomando andate subito a vederla sul nostro sito radiorock.it.

Sunfed, dunque volevo ricordarvi un po' di cosette per questa settimana. Oggi abbiamo ascoltato nella nostra playlist dedicata al surf anche la grande onda di nostro amico Piotta, che voglio ricordarvi oggi sarà in live a Spin Time. Sapete insomma che continua il presidio di Spin Time e quindi rispettando chi lo abita ci sono diversi eventi chiaramente ogni giorno per portare sostegno, e il programma di oggi vedrà alle 18.30 Coppa Ferragosto con Ubaldo Righetti, partita a gara di rigori e premiazioni, alle 19 balletti con Daria Greco, alle 20 live di Piotta e alle 20.30 il DJ set di Borghetta Style. E intanto per stare insieme c'è alle 20 anche la cena popolare, portate da mangiare per voi e per gli altri se volete dare supporto e passare a Spin Time. Invece, parlando di eclissi, per chi non avesse visto l'eclissi, vorrei dare informazioni rispetto ai prossimi appuntamenti. Ne abbiamo parlato anche ieri, però se siete tristi perché avete perso l'eclissi, sappiate che ci saranno altre occasioni, quindi naturalmente non disperate, la prossima eclissi è più vicina di quanto pensate. Il 2 agosto 2027, l'abbiamo raccontato anche ieri, ci sarà un'eclissi totale nel Nord Africa, ma dall'Italia a parità parziale. Le zone migliori saranno la Sicilia e soprattutto Lampedusa, avevamo detto, in mezzo al mare, dove il sole sarà quasi completamente coperto. Verso nord invece la copertura diminuirà. Ancora il 26 gennaio 2028 ci sarà un'eclissi anulare in Spagna e Portogallo, ma dall'Italia sarà visibile soltanto come parziale, piuttosto modesta. In questo caso le zone favorite saranno in particolare la Sardegna e il Nord-Ovest. Il 12 giugno 2029 ci sarà un'eclissi parziale molto debole, visibile soltanto nelle zone più settentrionali d'Italia, un po' meno spettacolare delle altre. Il 1 giugno 2030 l'eclissi in alcune zone del Mediterraneo, tra cui Malta, ma dall'Italia apparirà di nuovo parziale, sarà molto evidente soprattutto in Sicilia, all'estremo sud, mentre la copertura diminuirà verso il nord. Insomma, non manca molto, ogni anno ci sarà qualcosa da guardare, quindi non disperate. Tra pochissimo invece parliamo di dischi usciti questa settimana che potrebbero piacervi.

buona musica non va in vacanza, ascoltiamo qualche novità anche uscita questa settimana. Gli australiani King Gizzard and the Lizard Wizard hanno pubblicato proprio oggi il nuovo Alien Metal e quindi ascoltiamo uno dei singoli usciti.

0: solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
11: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano Biffy Clyro.
11: Radio Rock, back in time.

Dinosaur Junior, ovviamente tra le novità di Radio Rock potete votare se volete le novità sul nostro sito internet che è radiorock.it e stiamo parlando in quest'ultima ora insieme, che saremo insieme fino all'arrivo chiaramente di Jacopo Morroni che vi terrà compagnia poi fino alle 15 di dischi usciti insomma ultimamente in questo agosto e quindi la musica non va in vacanza e noi andiamo ad ascoltare qualcosa che era stato anche nell'alta rotazione di Radio Rock per Afghan Wings, disco che ancora non è uscito, uscirà esattamente il 21 di agosto, ma già diversi singoli sono fuori e insomma è Cifra Tonda, decimo album in studio per la band, fra l'altro registrato in 4 differenti location, a Joshua Tree, a East Hollywood, a New Orleans, eccetera eccetera, ed è ispirato almeno nel titolo a una citazione di David Bowie che ha portato appunto la band a riflettere sulla pace interiore, quindi per un agosto, come dire, chitarristico e riflessivo. Soft Control, Afghan Wings è il nome dell'album.

uscito dall'alta rotazione il brano di Brandon Flowers, che torna dopo 11 anni finalmente in solitaria. Questa volta ha scelto il country, che racconta anche l'America più intima, diciamo così, e in questo disco ci sono, diciamo, i suoi primi anni di vita trascorsi in una piccola città, quindi se siete pronti potete indossare il cappello da cowboy.

Random Flowers, che appunto è uscito da poco dall'alta rotazione di Radio Rock. E invece torniamo ai Cramps, che erano ufficialmente fermi dal 2009 e ora quasi a sorpresa tornano attivo pubblicando un Lost Album, registrati nel 1977, e da quel disco possiamo ascoltare questa anticipazione.

invece parliamo di un progetto che ha avuto un esordio, diciamo, nell'estate del 2020 sotto pandemia cosiddetta, i Dinner Party, ovvero la super band formata da Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrence Martin e anche 91, che tornano con questo nuovo album che vuole ripartire proprio da quel gusto, quell'eleganza, quindi un po' di jazz ma anche soul, hip hop, R&B, insomma un'ottima colonna sonora per un mood

questa mare. Parliamo invece, chiudiamo la parentesi dedicata alle novità di questa settimana e del mese in generale. Disco in uscita il 28 agosto di Prince, che raccoglie materiale proveniente dall'archivio dell'artista e rappresenta il primo progetto costruito per raccontare la sua evoluzione creativa, dalle prime incisioni fino alle ultime performance dal vivo. E 28, si chiama Timeless, quindi in estate, nuovo album postumo dell'artista. Da questo nuovo album andiamo a estrarre questa We This Tear.

almeno questo brano non mi ha deluso. Arriviamo al break delle 12.30, poi ultima mezz'ora insieme, prima ovviamente di Jacopo Morroni.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per mezz'ora fino alle 13. Poi lunedì tornerà, come sapete, anche Marco Muscarà.

Piazza Motta, due settimane già nell'alta rotazione di Radio Rock, questa Black Hole del supergruppo Piazza Motta, veramente fighissimo questo nuovo progetto, vedremo il resto del lavoro. E intanto continuiamo con gli ultimi due brani dedicati alle cose uscite in questo agosto 2026. Parliamo della Felicità Complicata di Phoebe Bridgers, Lost Weekend, che è insomma un mix tra elettronica, pop, folk, bellissimo, funerali e nuovi amori sostanzialmente. Vediamo se vi piace questa Lost Boys.

0: anche ricordarvi che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltate Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV e in tutta Italia. Chiudiamo questa parentesi appunto dedicata alle novità di questo agosto, che comunque ci fa piacere, bella playlist che possiamo riascoltare in questo mese di cose strane e di caldo. Intanto grandissimo annuncio, cioè il ritorno di Erika Badu con The Alchemist. Avevano annunciato l'uscita di un album, l'ultimo disco risaliva mi sembra al 2010. E comunque il loro album congiunto sarà disponibile a partire dal 28 agosto 2026, quindi non manca tantissimo. E nel frattempo hanno rilasciato diversi singoli, questo è l'ultimo singolo estratto, che è uscito proprio ieri, quindi fresco fresco.
1: Non è una bruja, è una dottora de brujas.

saluto, vi do appuntamento a lunedì quando tornerà anche Marco Muscarà, quindi Gagarin informazione completa. Vi lascio con Jacopo Morroni, con voi naturalmente fino alle 15 e ci ritroviamo lunedì. Passate un buon Ferragosto e soprattutto un buon weekend.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Con Leone
1: on Radio Rock. On Radio Rock.
5: 3 minuti dopo le 13 in questo venerdì 14 di agosto. Non c'è il leone, c'è il ratto Jacopo Morroni in questo venerdì a tenervi compagnia fino alle 15. L'ultimo dei nostri inconsueti appuntamenti infrasettimanali. Da domani torno al mio solito orario nel weekend, 12-15 tutti i sabati e tutte le domeniche. Se nel weekend vi parlo solitamente di bestie e bestiacce, beh, in mezzo alla settimana abbiamo deciso questa settimana di dedicarci alla musica e lo faremo anche oggi. Anche oggi la playlist la farete in parte voi al 3899-106-600, ma non voglio rubare ulteriore tempo alla musica perché arriva proprio il brano perfetto per scaldarsi insieme prima di iniziare la nostra volata nella playlist, che già vi anticipo andrà a cercare di stuzzicare un po' di lieti ricordi. Arriva di Pantera, Cowboys from Hell.
1: Radio Rock, back in time.

0: Tears from Hell, che con grande finezza fu anche il brano con cui attaccarono i Pantera il notissimo concerto a Mosca, il primo oltre il muro. Un bel Cowboys from Hell a far capire che erano arrivati gli States. Benissimo, beh, di concerti effettivamente parleremo, perché oggi voglio portare qui la musica dei concerti che vi sono più rimasti nel cuore, ma soprattutto dei concerti che più vi hanno sorpreso. Perché è naturale, no? Tante volte il concerto che ti resta più nel cuore è quello della tua band preferita, semplicemente perché c'è un legame emotivo fortissimo, e va benissimo, parliamone, raccontatemi qual è stato il concerto che vi è rimasto nel cuore da questo punto di vista, ma mi interessa anche, e forse anche un pochino in più, qual è il concerto che vi ha stupito, non necessariamente perché non conoscevate la band, ma semplicemente perché non pensavate di ammirare con tanta bellezza uno spettacolo di tale livello. Ci sono diverse band che mi hanno totalmente subito, qualcuna non la conoscevo e l'ho conosciuta dal vivo direttamente, qualcun'altra la conoscevo e magari neanche la amavo così tanto, ma poi dal vivo sono rimasto spiazzato. Sono sicuro che è successo anche a voi, quindi raccontatemelo al 3899 106 e 600, e ascolteremo un sacco di live oggi. Prima la novità dei Greta Van Fleet, So You Stand.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

So You Stand, Greta Van Fleet, fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare dal nostro sito radiorock.it, stesso sito su cui trovate le nostre playlist, i nostri palinsesti e naturalmente tutti i nostri podcast, sia le trasmissioni riproposte in differita che i podcast Radio Rock Originals. E allora al 3899106600 state iniziando a scrivermi, vi ho chiesto un pochino quali sono quei concerti, quelle band che vi hanno stupito dal vivo, che vi hanno veramente convinto, che vi hanno detto, vi hanno fatto dire la miseria, come diavolo si fa a suonare così. Io ho avuto la fortuna di vedere diversi live molto molto belli, però appunto non tutti bellissimi per l'esecuzione tecnica. Cioè, ad esempio, Bob Dylan è stata un'esperienza favolosa per me, poter ammirare con i miei stessi occhi quell'essere umano lì sul palco, poter sfiorare quella retina fotonica che avevano rimbalzato sulla sua epidermide. È stato emozionante, però il concerto è stato pochino così, cioè lui non era in condizioni meravigliose, ma anche quello che c'era intorno non è che fosse clamoroso. E nello stesso identico luogo, un luogo di Roma che non voglio menzionare perché non vorrei fargli brutta pubblicità, in cui però di solito si dice non si sente niente, lì non si sente niente, poi ci ho visto invece dei ragazzotti che suonano invece veramente bene. Ecco, è in quel posto famoso dove non si sente niente, loro suonavano in maniera assolutamente perfetta. Forse è perché sono la Dave Matthews Band?

Matthews Band, questo nello specifico un live a Lucca nel 2009. Sì, avete tutti capito qual è il posto di Roma che si dice sempre che non suona, ma in realtà dipende anche chi sei, come vieni, con che attrezzatura, ma indubbiamente anche le qualità, perché poi ci si vedono grandissimi gruppi fatti da grandissimi musicisti come la Dave Matthews Band. Avrete notato le incredibili ritmiche di Carter Beaufort, so, lo faccio notare sempre perché è il mio batterista preferito, che devo farci, e effettivamente mi hanno sorpreso, perché ero contento, è una band che mi piace, ma non sono il primo fan della Dave Matthews Band della storia. Invece sono stato davanti a un live davvero davvero incredibile in quel luogo di Roma. Ci ho visto i Cure con mia moglie scavalcando in tribuna stampa, beh, ormai è andata in prescrizione, tanto lì si sentiva una meraviglia. No, ma come già detto, un pochino potrebbero essere i limiti del posto, però ci sono

anche tante altre variabili. Per esempio, ricordo che sono andato a vedere Kings of Leon e Editors, stesso posto, stessa attrezzatura. Probabilmente non so che cosa è successo, un cambio fonico, un cambio amplificatore, in qualche stesso luogo, uno dopo l'altro, cioè gli Editors non si sentiva niente, ma intendo niente, cioè non riuscivamo a riconoscere le canzoni, ok? A questo livello. Ci guardavamo intorno e c'erano anche i fan degli Editors che si guardavano tipo, non so che dirvi, non si capisce niente. Poi arriva Kings of Leon e suona perfetto, quindi evidentemente ci sono delle variabili che vanno oltre al semplice luogo. In ogni caso, un altro gruppo, ecco per esempio, parliamo di gruppi che per cui non impazzisco, ma poi ho visto dal vivo sono rimasto sconvolto. Quando Rock in Roma era ancora Rock in Roma, io andai a vedere i Killers, che era il gruppo che volevo andare a vedere, ok? Proprio, cioè, ero andato lì in fissa dal pomeriggio insieme a amici ed amiche, e prima aprivano sti Franz Ferdinand, che a me mi stavano anche un po' sulle scatole, ma dal vivo, ragazzi, cioè, sono una cosa allucinante.

Ecco, loro e Franz Ferdinand al vivo sono veramente, veramente incredibili. Mi state scrivendo in tantissimi al 3899 106 e 600. E allora, subito dopo la pausa che ormai incombe, vado a leggere i vostri messaggi e sentire i vostri vocali. Oh, tengo aperta anche un'altra possibilità, per le persone come me che sono lamentose. Cioè, possiamo anche lamentarci, ad esempio, invece di live particolarmente deludenti. Accetto anche questo topic. Ad esempio, mamma santa, quanto sono scarsi dal vivo. Mi dispiace, me ne assumo le responsabilità. O almeno, facciamo così, contestualizziamo quanto sono stati scarsi dal vivo a Bologna ai Days, quando sono andato a sentirli questi qui.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Romana Auto!
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Passo con Leone on Radio Rock.
15: 13:34 minuti, a venerdì 14 di agosto, Ferragosto incombe, ma noi siamo sempre con voi. Oggi non siete a spasso con il leone, ma con il ratto. Sono io, Jacopo Morroni, che vi porto fino alle ore 15 nel nostro ultimo inconsueto appuntamento infrasettimanale. Da domani torno al weekend, sempre 12:15. Parliamo di concerti oggi. Vi ho chiesto al 3899106600 di scrivermi quali sono i concerti che più vi sono rimasti nel cuore, che più vi hanno impressionato per la qualità dello spettacolo, e alcuni di quelli che mi avete scritto sono veramente peculiari, oppure anche altresì che vi hanno terribilmente deluso. Insomma, parliamo di concerti, i concerti che avete visto voi live. Non valgono DVD o cose del genere, se no dico l'unplugged di Nirvana e vinco facile. Prima un brano di ZZ Top, questo è Sharp Dressed Man.
16: Radio

0: il nostro Back in Time alle 13.39 minuti miei. Scrivetemi, avete scritto al 3899106600. Parliamo di concerti, concerti che avete visto, che vi sono rimasti nel cuore, che vi hanno stupito. Sentiamo un pochino che cosa ci dice Donny.
1: Vabbè, senza dubbio, nei Nazzilli nel 2010 a Radio Onda Tutta Brescia. Il giorno prima suonarono i NoFX davanti a una marea di gente, concerto di merda. Okay, il giorno dopo, penso un decimo delle persone che ci furono per i NoFX, i Nazzilli, un concerto devastante. Mai vista un artista così, mai vista, veramente brava.
0: Beh, bello, bello, questo non me lo sarei aspettato. Ecco, non mi sarei aspettato che il primo concerto che mi menzionassi fosse quello di Nina Zini, e un gruppo che mi ha veramente impressionato dal vivo. Questo invece me lo scrive, boh, qua non lo so, non lo so neanche leggere sto cavolo dei nick che c'hai. 464 finale, che mi dice: un gruppo che mi ha veramente impressionato dal vivo sono stati gli Eluveiti, non lo so come si pronuncia, sentiti quest'anno al Montelago Celtic Festival per la prima volta, veramente mostruosi. Ebbene, questi li vado a recuperare senza il minimo dubbio. Per me invece gli Him al Flip Out della mia lontano 12 giugno 2004 a Bologna. Gli Him, quanto tempo che non sentivo parlare degli Him, un impatto che personalmente mai mi sarei aspettata, nonostante il nugolo di ragazzine adoranti sotto al palco. Personalmente ero lì per i Soulfly e i Korn. E a tal proposito, magari un pezzo di uno degli altri? Sì, assolutamente. Beh, mi hai citato cose che mi piacciono, soprattutto i Korn, come sai. Ma magari, che ne so, ripeschiamo fuori pure qualcosa degli Him. Intanto arriva la novità dei Mastodon, questa è In the Ruins. Brand new music right here. Brand new.

Friends e Mastodon, 13:45 minuti in questo venerdì 14 di agosto. State continuando a scrivermi i concerti che vi sono rimasti nel cuore, i concerti che vi hanno stupito, il concerto dei Beata Perugia che non conosco. Ciao Bruno, un ciao anche a te, sono riuscito, mi scrivete qua a vedere, oh mamma mia che meraviglia, a vedere Frank Zappa live al teatro Tenda Bussola al Lido di Cavaliere negli anni 70, ed è stato più di quanto un comune mortale si potesse immaginare. Frank Zappa è un dio sceso in terra, beh, indubbiamente se Dio esiste è Frank Zappa, infatti cantava Guccini, Dio è morto, effettivamente Frank Zappa, ma non vi preoccupate, poi magari risorgerà in qualcun altro, ma la sicuramente manifestazione terrena di Dio nei tempi moderni in ambito almeno musicale quantomeno è sicuramente Frank Zappa, e questo, visto che ormai ho fatto questa apoteosi di Frank Zappa, non possiamo non ascoltarlo sostanzialmente. Ma vi propongo un qualcosa di più peculiare rispetto a una solita Dancing Fool o Catholic Girl. Innanzitutto ci ascoltiamo un live, ma ci ascoltiamo una peculiare cover che Frank Zappa aveva parecchio gusto ad eseguire nei suoi ultimi concerti dal vivo. Non c'è bisogno che ve la introduco, perché suppongo che il riff in sottofondo possa farvi intuire quale sia il titolo di questo brano. Zappa tende a stravolgerlo,

Going to Heaven, la versione di Frank Zappa dal vivo. Beh, veramente grande, grande, grande roba. Genio e follia si fondono in quest'uomo nella miglior maniera possibile. Poi mi scrivete tanti messaggi, abbiate un po' di pazienza naturalmente per leggerli, per ascoltare i brani. Per esempio qua c'è un concerto sorpresa che mi trova totalmente, totalmente d'accordo, che ha sorpreso tantissimo anche me, e ci andiamo però fra un attimo, perché prima voglio leggere il messaggio di Joe che mi dice: concerto indimenticabile quello dei Massive Attack a Padova nel 2019. Mai visto un pubblico che volava così composto. Io la trovo una definizione bellissima, perché si adatta in realtà alla perfezione per un altro concerto che ho visto io, di cui vi parlerò dunque fra poco. Ci rendiamo la pausa con i Massive Attack. Karma Coma è il brano prescelto, poi rientriamo con un po' di sorprese e un altro live capace di spegnere un'isola, almeno questo è il mio ricordo.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
2: Rock. 3 minuti dopo le 14, venerdì 14 di agosto, è quasi Ferragosto. In questo venerdì non c'è il leone a portarvi a spasso, ma il ratto. Jacopo Morroni è l'ultimo dei nostri inconsueti appuntamenti infrasettimanali, dopodiché tornerò al mio orario del weekend già da domani. Sì, vi tengo compagnia anche a Ferragosto, se magari non avete nulla da fare, siete in spiaggia con le vostre cuffiette oppure vi state recando in qualche bel luogo dove andare a fare un picnic o chissà. Magari la classica campeggiata in spiaggia. Noi andavamo al castello di Santa Marinella quando ero abbastanza giovane da poter dormire in spiaggia senza svegliarmi il giorno dopo ed essere un vecchio artritico. In ogni caso, ci ascoltiamo un po' di Stone Temple Pilots e poi riprendiamo con i vostri messaggi. Vi ho chiesto i live che più vi hanno stupito, che più vi sono rimasti nel cuore o anche che più vi abbiano deluso. Ci ascoltiamo prima una Sexy Type Thing e poi se ne ho di messaggi da recuperare.
1: Radio Rock, back in time.

0: Stone Temple Pilots, 14:07 minuti. Io vi ricordo che da un po' di tempo ci potete seguire anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in televisione e in tutta Italia. Basta sintonizzarsi sul canale 833, cliccare il pulsantino rosso dell'interattività oppure, per esempio, nel mio telecomando il tasto giù, anche semplicemente, per poi poter selezionare Radio Rock TV, guardarci e ascoltarci, oppure anche ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi siate nella penisola. Siamo arrivati in TV in ogni angolo del nostro paese. Benissimo, 14:08 minuti, recuperiamo rapidamente uno o due messaggi. C'è chi dice: vabbè, ma io non posso contribuire alla trasmissione, sono andata solo a concerti che a te considereresti terrificanti. Ho capito, vai a concerti più belli, vedi, lo sai anche da te, non c'è neanche bisogno che te lo dica io, allora qui. Poi naturalmente qua c'è stata una divertente qui por qua, perché c'era Bruno che mi scriveva il concerto dei Beata Perugia. Dico Beata Perugia, ma non li conosco, saranno degli indipendenti. Invece in realtà il messaggio voleva dire Beat a Perugia. Ah, i Beat a Perugia, adesso ha più senso. Però siccome ieri abbiamo parlato di punk hardcore, di gruppi indipendenti, di chicche nascoste, mi avete tirato fuori delle cose che non ho mai sentito. Il fatto che esistessero questi Beata Perugia, magari anch'essi facenti punk hardcore, non era del tutto totalmente peregrino. Chi mi manda un video in cui viene riarrangiata la nota scena di Dumbo con gli elefanti rosa sulle note di Karma Coma, che devo dire che effettivamente ci sta veramente molto molto bene. Saluto anche la mamma, che evidentemente mi guarda in TV perché mi scrive con una bella maglietta. Grazie mamma.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: registri.
1: I Westside Cowboy con Pina Boys. Benissimo. A questo punto continuiamo a leggere un pochino di vostri messaggi. Per esempio, ce n'era uno che mi diceva, a parte che era corredato dalla foto di un gatto, e quindi naturalmente passa subito in testa fra i miei messaggi preferiti. Buongiorno Doc. Questo me lo scrive chi è? Mabox. Mi dice: buongiorno Doc, concerto del cuore, Verona 1987, Peter Gabriel. E beh, sorpresa invece a Pistoia. Andiamo a vedere i Black Label Society, e dopo di loro ci sono i The Darkness. Folgorato. Avevo sempre pensato fossero un po' frilli, che non so, frivoli, qualcosa del genere. Da Laura, bonus track di una curiosona appena uscita dalla cantina. E effettivamente anch'io sono andato a vedere i Darkness, così, con l'idea di ma chi se ne importa. Costava fra l'altro pochissimo, un concerto costava tipo, non mi ricordo, 13 euro, qualcosa del genere, a quello che è Ciampino, no, famoso, di cui adesso non mi sovviene il nome, ma in ogni caso era una serata tipo vabbè, ma costa talmente poco che chi se ne importa, andiamo là, prendiamo due birre, facciamo due chiacchiere, vediamo un gruppo rock. E invece ragazzi, cioè Justin è travolgente, è strabordante, è la rockstar come te la immagini, come la vorresti nei tuoi sogni. A un certo punto si è steso a fare un assolo sul bancone mentre si faceva spillare della birra in bocca. È una cosa bellissima quell'uomo da vedere, quindi un po' di Darkness ce li ascoltiamo.

Coming in the Darkness. Effettivamente sì, un live che mi ha stupito sicuramente, quantomeno nel fatto dell'energia che si riesce a trasmettere. Invece io credo che il primo, secondo miglior concerto inteso proprio come spettacolo nel totale, a prescindere da quanto può essere bella la musica di per sé, da quanto può essere forte l'emozione, ma proprio tecnicamente uno spettacolo incredibile, di una musica fra l'altro strana da rendere dal vivo, ma suonata totalmente dal vivo, cioè dentro questa cosa che vi farò ascoltare ci sono delle parti di elettronica. Loro si presentano con una band ricchissima, sezione fiati, un DJ che però nel live scorporava le cose, ovvero prima suonava solo la band, il DJ registrava dal vivo, la band usciva, rientrava con nuovi abiti e il DJ remixava la canzone che avevano appena suonato. Uno spettacolo pazzesco, pazzesco, su un palchetto B dello Ziget, da parte di una band che già prima mi piaceva e da quel giorno naturalmente adoro. Sono una band francese, si chiamano Deluxe e fanno una musica che non è propriamente rock, ma accidenti, sia sfiziosa. Questo brano si chiama Pony.

Pony. Lei fra l'altro frontman incredibile, fortissima, con una carica, un carisma incredibile dal vivo, un'esperienza mistica, appunto. Comunque c'è, cioè, musica sicuramente che mi piace molto, poi il genere mi fa breccia, ma non pensavo di assistere a quello a cui ho assistito. Erano un palco B, sono andato così, dice, ah, curiosiamo, ci sono i Deluxe, mi piace quello che ho sentito, andiamo a vedere se non ho ritrovato davanti un qualcosa di favoloso. Invece non so che cosa ne pensate della prossima band che sto per farvi ascoltare dal vivo, che è una band che ho sentito più volte e che io non riesco ad apprezzare del tutto dal vivo, tranne che in alcuni pezzi, ed è una cosa che non mi è mai successa. Cioè, in linea di massima, ho una band mi piace tanto dal vivo, tipo gli Stereophonics, me li sono sentiti due volte, mi piacciono, belli, diretti, cattivi, ignoranti, crudi, belli. Ho una band di solito non mi fa girare, i Killers, che invece dal vivo arrivano molto elaborati, costruiti, posatini, a tavolino. E non è che dei Killers, dici, no, fanno delle canzoni che ne suonano tutte male, ma quest'altra invece è bellissima, no, di media si dividono le band. Invece, quando vedo dal vivo questi qua, sono sconvolto, perché metà del loro set non mi piace, lo trovo moscio, lo trovo uguale al disco, ben suonato per carità, ma senza energia. Poi, invece, quando si dedicano a cose come quella che stiamo per ascoltare, porca miseria, quanto diavolo sono forti. L'ultima volta li ho visti 3 anni fa a Roma, faceva un caldo impossibile, letteralmente impossibile, hanno dovuto ritardare di un'ora lo show, eppure hanno suonato per 2 ore, ripeto, con dei momenti travolgenti e dei momenti che invece stai lì un pochino perso, un pochino, dici, beh, bello, cioè, sanno suonare, sono 30 anni che fanno palchi, ci mancherebbe altro che non sappiano suonare, ma che vedevo fa? Dei Muse, dal vivo io amo poche cose, ma Knights of Cydonia è una di queste.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Stai ascoltando
11: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
12: 14:32 minuti, venerdì 14 di agosto. Non siete a spasso con Leone, ma con sottoscritto Jacopo Morroni, che al massimo sono un ratto, l'ultimo dei nostri inconsueti appuntamenti infrasettimanali. Da domani torno a tenervi compagnia, posso farcela anch'io il weekend fra le 12 e le 15 parlando di bestie. Ma finché è ancora venerdì 14 parliamo di musica, e nello specifico stiamo parlando di concerti. Concerti che vi hanno più stupito, che vi sono rimasti nel cuore. Me li state scrivendo, me ne avete scritti moltissimi al 3899106600. Vediamo in quest'ultima mezz'ora cosa riusciamo ad evadere, nonché ascoltare dei live da voi proposti. Prima un po' di Red Hot Chili Peppers, questa è Can't Stop.
11: Radio Rock, back in time.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop, Red Hot Chili Peppers. 14:37 minuti, questo 14 di agosto. Parliamo e continuiamo a parlare di grandi concerti, concerti che vi hanno stupito, che vi sono rimasti dentro, e continuate a scrivermi.
2: Iron Maiden 1982. Lo spettacolo pazzesco a Milano per la tournée di Power Slave, credo che fosse. Sembrava di stare a Carnevale di Viareggio, fuochi d'artificio, pupazzi di cartapesta giganteschi.
1: Sono loro!
2: Tutte le parti, sì, luci, sì. Musica da panico, volume pazzesco, la band più in forma che abbia mai visto nella mia vita. Vabbè, ai tempi erano ancora giovani.
1: E pensa che io non l'ho mai visti Maiden dal vivo, ed è un grandissimo e enorme dolore e cicatrice che mi porto costantemente appresso. E allora magari anche un po' di Maiden riusciamo ad ascoltare fra pochissimo. Prima le nostre novità, questi sono gli Yard Act con Redin.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: just what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Redeemer, your death! 14:42 minuti e sempre il 14 di agosto. Io sono sempre Jacopo Morroni, guardate un pochino. Allora, benissimo, fra i grandi live che mi è capitato di vedere c'è stato uno che è stato veramente particolare, perché perché era uno di quei casi in cui la band la conoscevo poco o niente. Era il 2011, credo, ormai lontano 2011, sì, perché il disco è del 91, di quando sono nato, quindi 2011. Mio zio mi portò a vedere il tour per celebrare i 20 anni di Screamadelica. Parliamo dei Primal Scream. E io dei Primal Scream, bene o male, conoscevo qualche canzone. Cioè, conoscevo Moving On Up, conoscevo Loaded, ok, cose del genere. Insomma, i grandi classici, le grandi hit, se vogliamo. Anche se poi non è che siano stati mai veramente pop in qualche maniera. Andai a quel concerto con mio zio, però fidandomi molto, molto del suo giudizio musicale, come mi fido ancora oggi ogni qualvolta mi segnala qualcosa. E quel live fu un qualcosa di incredibile. Non so, c'era anche qualcuno di voi all'ascolto, era in cave all'auditorium, ma una roba trascendentale. Io stavo volando, saranno forse complici le quattro birre, ma in ogni caso sicuramente la musica era di una qualità incredibile. Ed ho scoperto lì appunto il lato più folle e psichedelico dei Primal Scream, che oltretutto rende giustizia al titolo del disco Screamadelica. E nello specifico mi ricordo l'emozione di volare insieme al groove di questa Don't Fight It, Feel It, con tutte le coriste dal vivo, una roba

Quiet, Feel It, Primal Scream da Screamadelica. E adesso andiamo ad ascoltare un po' delle band che mi avete segnalato che mi sono rimaste indietro. Ad esempio è arrivato un secondo messaggio che diceva: sai che è vero, Him dal vivo sono davvero forti, e allora ascoltiamoci un po' di Him vecchio stile. Naturalmente partiamo dalla loro hit, questa è Wicked Game.

La versione degli Him The Wicked Game, l'originale era dei Crazy Isaac, 89, 90, qualcosa del genere. Ma la versione degli Him devo dire che è veramente ben fatta. Bene, 14:52. Allora, mi avete citato un'altra band fantastica, veramente fighissima effettivamente, ovvero la strana band che è quella dei Beat, una formazione con Adrian Belew e Tony Levin e poi Steve Vai e Danny Carey. Insomma, per capirci, King Crimson, Steve Vai e batterista dei Tool. Così, no? Per dire, gente che ha delle referenze, mettiamola così. Mi dite che lì a Perugia è stato un live incredibile. Io il live di Perugia purtroppo non lo sono riuscito a reperire, ma un live a Los Angeles nel 2024, quello invece sì. Questa è Neurotica.

0: Melodica era un live a Los Angeles un annetto e mezzo fa. I Beat, formazione veramente veramente incredibile, dalle sonorità come avete sentito piuttosto peculiari. Bene, il tempo in questo nostro appuntamento infrasettimanale è terminato, sia per oggi che in generale per la settimana. Noi ci sentiamo comunque domani regolari il weekend fra le 12 e le 15 per continuare, anzi tornare a parlare di bestiacce. Vi tengo compagnia tutto agosto, anche domani. Vi lascio con Valerio Cesari ed Emanuele Forte e vi lascio con un brano di una delle band che avete più menzionato al 3899106600 come una delle band che live vi è rimasta nel cuore, che vi dicevo io non sono ancora mai riuscito ad intercettare. Pensate che gap clamoroso nella mia cultura musicale. Naturalmente parlo degli Iron Maiden. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: venerdì 14 agosto 2026. Questo è Antipop Venesì, il giorno prima di Ferragosto. Pensate un po' voi. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Emanuele Forte, e al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari e Dottor Cesari, alla casettiera,
2: ciao.
1: Pubblico che oggi non è in studio perché giustamente il giorno prima di Ferragosto ci siamo noi registrati.
0: Sta per strada comunque collegato con noi, con lo studio.
1: Ci siamo noi registrati, sì. E voi dall'altra parte che ci tenete compagnia a noi registrati. Però ricordiamo,
0: voi dal vivo, noi registrati.
1: Noi siamo registrati oggi, non siamo minimamente in diretta, quindi sono le 15.03, 37 secondi. Per dire così, il giorno prima di Ferragosto, tanti preparativi. Allora ne parliamo magari, anche qualche idea,
0: Ovvio, anche perché poi, essendo registrati, oggi rimaniamo fino alle 18, perché dovevamo far tornare i conti, quindi...
1: Ma già in realtà...
0: Per non mettere in difficoltà chi c'era dopo, insomma.
1: Bravissimo.
0: Già al mare, insomma, a mostrare le chiappe chiare.
1: Devo dire, poca gente, ma concentrata nei luoghi che frequento io. Questa è una cosa che non capirò mai.
0: E anche nelle strade che facciamo noi.
1: È incredibile, però anche questa è parte del lavoro.
0: Sì, questa puntata come le altre potrebbe finire qui e in parte sarà proprio così, pensate un po' voi. Comunque iniziamo con i Nickelback, la musica Burn It to the Ground.
3: Radio Rock, back in time.

0: On Standby, gli Eels. Vabbè, noi potremmo anche cominciare a parlare di quelli che sono i nostri programmi per Ferragosto, no?
1: Domani da italiano medio vado a pranzo fuori al mare, capito?
0: Con tutto il timore che ne consegue anche per le temperature, no? Dicevi.
1: Così, spero che il locale, perché poi si mangia all'esterno, quindi spero che il locale sia attrezzato con, perché non siamo proprio sul mare, quindi con un po' di... Dei ventilatori, che ne so, fate ti tirano il ghiaccio, una bottigliata in testa, una coltellata, va bene tutto. Basta non sentire caldo.
0: L'acqua, mentre... quella che ti spruzzano addosso ai concerti, qualcuno l'idrante, che ne so.
1: Il veleno, va bene qualsiasi cosa, non mi offende. Invece lei, dottor Zesari, cosa?
0: No, io vado dai nonni della mia compagna, perché sono da soli, quindi insomma gli facciamo compagnia. Poi non so se prima o dopo facciamo qualcosa.
1: Ma che la classica truffa agli anziani.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto. Ah, sì, quello, sì. Okay. Cioè, gli facciamo compagnia, nel senso, gli svuotiamo il conto, poi arrivano gli altri parenti e gli fanno compagnia. Per davvero,
1: okay, perfetto.
0: Esatto, così che nessuno si accorga di niente.
1: In realtà non sono i vostri nonni veri, sono quelli
0: figli. Sono i suoi, io quindi sono anche abbastanza a mio agio con queste cose.
1: Io che ho trovato, visto che poi comunque il Ferragosto o non fai niente o lo organizzi a casa, tra l'altro oggi
0: fai tutto, quindi
1: sono andato a comprare due o tre cose di proprio prima stretta necessità proprio al supermercato. Preso d'assalto con le baionette, diciamo,
0: sembrava le spese durante il Covid, più o meno.
1: Con i carrelli, no, all'arrembaggio praticamente. È una cosa un po' complicata. Alla fine, io ho comprato due buste di insalata perché quelle c'erano.
0: Erano quelle che erano rimaste.
1: E quelle ho preso. Però poi, adesso parlando di Ferragosto, quindi lo fai a casa, vai al ristorante, vai a fare una passeggiata, ne approfitti anche per non fare assolutamente nulla. Però magicamente, parli di Ferragosto, ti arriva la notizia, quella che il telefono ci ascolta, lo sappiamo. Come attirare la fortuna a Ferragosto.
0: Ma perché proprio a Ferragosto? Cioè, ci sono delle formule solo per Ferragosto, per il 15 d'agosto.
1: E quattro riti curiosi. Non uno, non due, non tre, ben quattro riti curiosi.
0: Beh, riti pagani, perché le ferie auguste, quindi immagino, no? Che...
1: Penso proprio di sì. Ora dobbiamo approfondire, ma abbiamo svoltato comunque una notizia.
0: Sì.

0: Alan in the Name, Rage Against the Machine. Io stamattina sono andato all'ufficio postale, al supermercato. Il supermercato era molto meno affollato rispetto alla posta, ma è stato proprio nel supermercato che per un pelo non ho scatenato la rissa. Del resto la pazienza l'avevo tutta consumata all'ufficio postale. PS, io me ne frego e domani vado al cinema. Vabbè, Ferragosto diverso.
1: Beh, un bel Ferragosto.
0: Tanto i cinema sono aperti.
1: Ma sì,
0: quindi...
1: ma intanto comunque Ferragosto, cioè, è una scusa più che altro per passare del tempo con qualcuno o con se stessi,
0: o per mangiare per bere con gli amici,
1: o per mangiare per bere. Le risse al supermercato sono sempre molto belle.
0: Beh, io una volta assistetti a una mitica sempre dalle parti di Roma Est, quindi insomma quelle che una volta erano anche i miei luoghi, perché dopo Natale, dopo tutto il tram tram pure della Befana, finite le feste natalizie, appunto c'erano sti cavolo dei pandori e panettoni scontatissimi. E uno che evidentemente se n'era messi diversi all'interno del carrello, si è sentito quello dietro che gli ha rosicato, e finché uno dei due, non ricordo chi, ha preso, ha dato una capocciata all'altro, ma in fila alla cassa.
1: Giusto.
0: La cassiera ha visto sto movimento un po' così, un po' esagerato e sospetto, ha preso e svenuta. Poi è arrivata la sicurezza che non si è occupata di loro, ma della cassiera. Più o meno, e vabbè, insomma, la cosa si è risolta nel giro.

0: fosse proprio in prossimità della fine dei vari comparti.
1: Credo, perché credo
0: è ovvio
1: di
0: che
1: no.
0: Si crea quell'effetto serpente.
1: Senti, Ferragosto al ristorante, Ferragosto al cinema, però appunto ci sono quattro riti importanti per accaparrarci la fortuna. Ve ne dico intanto almeno due, poi due dopo il prossimo brano. Il tuffo irlandese. In Irlanda c'è la ferrea convinzione che tuffarsi in mare proprio il 15 agosto garantisca salute e protezione per tutto l'anno. Cioè un bagno al mare a Ferragosto, niente di strano, no?
0: Se non sommato
1: può essere fredda là.
0: Belli sicuramente più che qui.
1: I falò purificatori. Non è il falò quello classico, no?
0: La chitarra, canzone del sole, no? Per addivenire a...
1: Per la copula, esatto. Ecco. Accesi nella notte tra il 14 e il 15, perché poi c'è anche chi festeggia il 14, chi festeggia il 15, in diverse regioni d'Italia, i falò di Ferragosto hanno un profondo valore simbolico. Il fuoco brucia il vecchio, scaccia la negatività e illumina la strada verso i mesi.
0: Vabbè, che è Capodanno praticamente.
1: Credo che sta roba sia stata scritta un po' in tant'archilo, ma vado a...
0: E lo stesso articolo lo ricicleranno il 31 dicembre di quest'anno.
1: È bello perché effettivamente quando si andava da giovani a fare il falò magari in Abruzzo, perché sei in vacanza in quelle zone, e si festeggia il venerdì 14, quindi questa sera è una grande festa. Invece magari qui a Roma si festeggia più
0: il 15 a pranzo pure.
1: Il 15 a pranzo, a Roma con il pollo, con i peperoni, fresco, perfetto.
0: Pure una volta, non so se tuttora, pure i pomodori col riso sono roba del
1: Ferragosto. Quello è proprio tutti estivi.
0: Proprio il timballo con la pasta del giorno prima.
1: Pollo con i peperoni, non capirò mai la tradizione del pollo con i peperoni a Roma.
0: Beh, io credo sia una delle cose più indigeste, cioè non più cattive, anzi.
1: Assolutamente. Anzi. Però non è una roba che tu mangi, sto a casa, mi riposo, mangio qualcosa di fresco.
0: Pollo con i peperoni.
1: Non lo so.

0: World Alone, Tony Iommi e Jorn Lande. Tony Iommi che uscirà a ottobre con un nuovo album, From the Dark, diverso tempo dopo il suo precedente esordio, insomma, lavoro solista. Tony Iommi dei Black Sabbath. Allora, però almeno i pomodori col riso sì. te li puoi mangiare freddi.
1: Beh sì, sì. sì ci può stare, nel
0: sempre
1: senso,
0: meglio caldi, come ogni cosa, come tante cose.
1: Gli puoi dare una scaldatina, ecco, sì. Però il pollo con i peperoni freddo non, no, insomma, fa, cioè, tipo, no. No. Io sapevo che i falò si facevano alla notte, la notte di San Giovanni, tra il 23 e il 24 di giugno. Questo io onestamente non lo so, lo apprendo dal nostro amico, adesso ci documentiamo, o forse no, dipende se ci va. I serpenti sacri di Cefalonia, ogni anno dal 6 a Ferragosto nel villaggio di vabbè, questo non esiste, Marcopulo,
0: sì, vabbè, inventato,
1: sull'isola di Cefalonia, sì. In Grecia, compaiono piccoli serpenti che strisciano fino dentro la chiesa di Panagia. È il segno definitivo, l'anno sarà fortunato. Vabbè,
0: quindi non è detto che questo accada.
1: No,
0: cioè, Panagia pure non strisciare fino a,
1: o Panagia, Panagia. La Guvarda. Vabbè.
0: Beh.
1: Fare il potere della mancia. Fare un piccolo gesto di generosità, cioè sai quando sì. chiedi del denaro, sì. o lasciare una buona mancia il 15 agosto, promette di far girare la ruota dell'abbondanza. Questo lo scrive un cameriere che lavora a Ferragosto, mi sembra abbastanza
0: sicuramente evidente. E non gli va per niente, giustamente.
1: Siate
0: pure
1: gentili con chi lavora a Ferragosto nella ristorazione.
0: Dai, mi raccomando.
1: Cioè, siate gentili con tutti,
0: sì.
1: in particolar modo con chi lavora nella ristorazione il giorno di Ferragosto.
0: Sì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
15: Questo è Antipop.
16: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
17: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con i Ramones, soprattutto di Blitzkrieg Pop. Radio Rock.

0: Untoward Enemy, Marilyn Manson, che esce oggi con un nuovo album, One Assassination Under God Chapter 2. L'ho sentito una volta per intero stamattina, non mi è parso niente male, così come il predecessore.
1: No, devo recuperarlo effettivamente, tra i tanti
0: uscite,
1: dischi, sì.
0: Esatto, no, che si ascoltano di questi giorni, così come hanno fatto parlare di sé in questo senso i Fontaines D.C., che a inizio settimana erano tornati dopo la scomparsa del loro manager a suonare dal vivo, proponendo due nuovi brani, Marianne e Six Shot Morning, e adesso sui loro social,
1: esatto,
0: scrivono Five.
1: Sì, hanno pubblicato sui loro canali social una foto, hanno postato, sì, come dicono i giovani, sì, una foto con semplicemente la scritta, cioè la loro foto, e sotto il numero 5, quindi il quinto album in studio, pubblicando appunto questa immagine. Il disco dovrebbe arrivare durante appunto il 2026, no? Questo è un po' l'idea,
0: qui alla fine dell'anno
1: si spera, a distanza,
0: annunciarlo adesso,
1: sì,
0: a distanza di due anni, da gennaio in poi,
1: infatti,
0: no?
1: A distanza di due anni non c'è una data precisa, adesso monitoriamo, aspettiamo.
0: Loro sono sempre molto prolifici, quindi
1: magari qualche singolo, no, appunto, già suonato dal vivo, potrebbe
0: da qui a breve
1: vediamo un po'.
0: Dai.

0: Love You, Fontaines DC, che appunto, stando a quelli che sono i loro social, dovrebbero a breve annunciare, se non uscire proprio, il loro quinto lavoro in studio. C'è da dire che non fanno mai passare più i 2 anni i Fontaines DC.
1: Sì, sono abbastanza precisi,
0: fare
1: no?
0: qualcosa di nuovo, sì.
1: Metodici, mi verrebbe sì. da dire. E la speranza, per quanto mi riguarda, è che possano un po' tornare, no? Almeno ai tempi di Skintifia, ecco.
0: Sì,
1: bello, romance, bellissimo.
0: Un po' più post-punk, no?
1: Esattamente, proprio scuri. Quello esatto. come sonorità, nonostante sì, poi sì. Romance sia un disco incredibile, ma come band, insomma, non siamo
0: proprio
1: noi
0: incredibili loro.
1: Sì, non dobbiamo dire che non siamo noi a dire bravi.
0: No, anche se loro ci ascoltano spesso, scrivono durante Indovina chi te le suona.
1: Infatti, il disco si dovrebbe chiamare Antipop, sì. Questo è un piccolo spoiler, però vabbè.
0: Però l'hanno già fatto i Primus all'epoca, quindi.
1: Però con 2 P finali, capito?
0: Sì, con 2 P finali, certo. Vabbè, il 14 agosto del 1971 usciva Who's Next degli Who, che forse
1: dischetto,
0: insomma, assieme a Tommy l'album più famoso e riuscito degli Who, no? Che pure insomma negli anni 70 ne hanno fatte di cose che poi sono passate alla storia. Da questo disco si può prendere un po' la qualunque.
1: Noi andiamo oggi sul classicone,
0: però,
1: dai.
0: Sì, ci andava di ascoltare un pezzo che tutto sommato non passiamo neanche così spesso, dai.

0: Baba O'Reilly, Yuhu, ricordando l'uscita di questo loro album Who's Next, oggi 14 agosto, ma nel 1971. Così.
1: Così. Per dire capolavoro, cioè, beh, c'è poco altro,
0: c'è poco
1: da
0: aggiungere su album di cui hanno parlato tutti, giustamente.
1: Anche giustamente. Noi invece dobbiamo aggiungere questa bellissima notizia, bellissima o bruttissima, dipende dai punti di vista, perché uscire con un finance man può essere un problema. Tra ritmi stancanti e ossessione per il denaro, i sondaggi rivelano che solo il 18% delle donne desidera un finance man.
0: Ma un finance man è che è uno
1: Io
0: che lavora
1: so
0: nella finanza,
1: cazzo
0: quindi.
1: Sia il finance
0: Infatti,
1: man
0: per capire.
1: Però vabbè, praticamente il finance man, diciamo, trovare un finance man è diventato un trend social con il famoso jingle di TikTok che ne chiedeva uno del settore finanziario, uno con un patrimonio ereditario e alto, vabbè, quella roba così che un po' abbiamo già visto, no? Praticamente è lo stereotipo dell'uomo che lavora nella finanza, quindi attento ai soldi, ritmi stancanti, soldi prima di tutto, patrimonio, case, insomma, quella roba di sempre al lavoro, sai, con
0: quello c'è sempre l'auricolare pure,
1: l'auricolare,
0: no?
1: Tre telefoni, viene un po' dipinto
0: vabbè,
1: così.
0: Lotito, quindi.
1: Praticamente Lotito, cioè le donne, il 18%, solo il 18% delle donne vorrebbe stare con Lotito. Questa
0: comunque una percentuale importante.
1: Meno finance man di quanto si pensi. Un sondaggio di Talker Research su 2000 single rivela che infatti solo il 18% delle donne ne cercherebbe uno, la stessa percentuale di chi uscirebbe con un artista, mentre in cima alle preferenze ci sono gli operatori sanitari con il 29%.
0: Cioè, quindi la categoria più ambita è quella di coloro che lavorano nella sanità.
1: La stabilità economica conta, secondo questa ricerca, ma c'è un confine importante tra saper gestire i soldi ed esserne ossessionati.
0: Ah beh,
1: nel senso che poi scavallino e passi dall'altra parte.
0: Anche essere, anche tra amare il proprio lavoro ed essere workaholic, no? Cioè proprio dipendente dal lavoro.
1: Ah, qui è proprio un discorso, diciamo, quasi dico, filosofico-sociale, nel senso che il lavoro è importante, ma non può essere primario.
0: Ma è il lavoro.
1: No? Ma è il lavoro, esattamente. Tu, finito il lavoro, dovresti pensare ad altro.
0: Quando vi fanno discorsi altri sul lavoro, solitamente ve stanno a fregare così per.
1: Fa sorridere. Però il fatto di mettere sullo stesso piano, cioè almeno secondo questa ricerca, ricordiamo, condotta su 2000, diciamo, campioni, no? 2000 persone di Talker Research, mette sullo stesso piano la percentuale identica tra le persone che vogliono uscire, che uscirebbero con un finance man, e quelle che uscirebbero con un artista. Quindi sullo stesso livello c'è chi una stabilità economica non ce l'avrà mai,
0: per dire, esatto, e il musicista.
1: È il musicista che appunto non ha una stabilità economica,
0: deve portare le persone nei pub, no?
1: Per guadagnare 70 sterline
0: del nonno,
1: più o meno quella...
0: l'altro col Maserati ultimo modello, no?
1: Sai quelle cose, preferiresti uscire con o con un artista?
0: Chissà,
1: i poveri artisti, ma che vanno fatti?
0: Ma sì, dai,
1: dai, su.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: You're listening to Antipop.
10: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile.
11: Antipop. Questo è
12: Antipop on Radio Rock.
13: Radio Rock.
14: Seconda ora di Antipop di oggi, venerdì 14 agosto 2026, che si apre con i Cream di I Feel Free.

0: Nothing Happens Twice. I Carriers ormai fissi all'interno della nostra alta rotazione con i loro nuovi singoli. Loro usciranno con il successore ideale di Come and See, che è il loro primo e unico album, che si chiamerà Nobody's Coming to Save You, dal titolo anche di una delle canzoni che compongono anche questo attesissimo disco, che vedrà luce il prossimo 25 settembre, quindi tra poco più di un mese. Prosegue nel frattempo, per noi che siamo di fede giallorossa, la ricerca di un esterno sinistro di piede destro. No, perché io voglio dirla questa cosa anche un po' per con fare catartico.
1: Siamo diventati
0: spero
1: una radio sportiva.
0: Ma io vorrei, però sai che insomma non ci sono ancora i presupposti, diversi presupposti. Però vorrei che il tuo ritorno, che è quello di Giampiero Giuli, coincidesse con, insomma, no?
1: Vabbè, già,
0: mettere due cosette a posto da quel punto di vista.
1: Noi torniamo a mercato finito, quindi si spera, no? Anche il campionato iniziato, quindi si spera magari qualcosa. Nel frattempo abbiamo aperto il faldone,
0: vaso di Pandora, sì,
1: dei vecchi audio, vecchi, sì, qualcuno di un anno fa, un paio di anni fa, insomma così.
0: Ogni trasmissione qui funziona così, no? C'è una cartella nella,
1: esatto,
0: quale salva le cose, o perlomeno noi facciamo così.
1: Stiamo sentendo un po' di cose che vogliamo ricondividere,
0: sì,
1: con voi qualcuno.
0: Beh sì, perché no?
1: Ce l'abbiamo?
0: Ecco.
2: Ciao, sono una testona di cazzo, però anch'io, come tutti voi, sì, ascolto anti
1: rimosso.
2: È
0: bellissimo. Gente che ascolta noi si fa dei acidi.
1: L'avevo rimosso. Sì, beh, beh, sì, ascoltare tre, sì, ore di antipop, insomma, sì, cioè non devi stare, sì, bene.
0: No, no. Però, insomma, c'erano altri pure un po' più sobri di questo. Relativamente.
3: Voglio uso a quello della Vendis. Volevo invitare a tutti a prendere una bella tazzuella di caffè alla macchinetta di Radio Rock.
0: Sì.
3: E per quello stromboli dei, sì, Spalletti, gli potete riferire una cosa da parte mia?
0: Sì, vai. Giustamente, questo è quello che noi, secondo,
1: bellissimo,
0: questo Aurelio De Laurentiis Farlocco,
1: no, okay, è lui, dovremmo, sembra lui, sembra lui il dottore, eh?
0: Esatto, dovremmo riferire a Luciano Spalletti, che adesso allena la Juventus nel frattempo, però, eh.
4: The pop. It's Axl Rose, sì, from the United States.
0: Ci ho pensato.
4: And I like your transmission, your programmation, cioè, vostra programmazione, vostro programma. But I like very much Polonia Zuma because she's a very figa.
0: Ragazzi.
4: See you.
0: Ma che modo è, scusate?
4: Bella, bella.
0: Cioè, sembra uno di Soprano, comunque.
1: Sì,
0: cioè, sembra Axl Rose.
1: Vabbè,
0: però,
1: questi
0: ci abbiamo, ragazzi.
1: Meglio De Laurentiis. Di Axl Rose in questo caso.
0: Beh, sì,
1: beh,
0: direi di sì.
1: Un po' più educato.
0: Sì. Beh.

0: I do anything for love, but I won't do that, Meatloaf. Allora, un audio, sentiamo. C'era perlomeno, poi non so se qualcuno se l'è un po' rimangiato. Vabbè, mamma mia, che palle sta canzone, tutta uguale, non finisce mai. Vabbè, dura quello che dura, insomma, no? Questo ce lo scrive Cavallo.
1: Vabbè, sì, ma anche, vabbè,
0: ti stai annoiando.
1: Ti stai annoiando?
0: No, ho capito, scusa.
2: Un saluto dal cielo dal buon Peppino Prisco. Ascolto anche qua su io Radio Rock. E ricordate sempre, se vi stringe la mano un milanista la latela, se vi stringe la mano uno juventino, controllate ancora di avere il portafogli. Se ve la stringe un laziale, beh, insomma, capita, esistono anche loro.
0: Ecco,
2: ciao,
0: bene.
2: Un saluto dal cielo.
1: Salutiamo il cielo.
0: Sembra Rispoli più che Peppino Prisco,
1: è
0: posso
1: vero,
0: dire.
1: Un po' sembrava, sì. Sembrava Rispoli.
0: Ma un'altra cosa.
1: Sembrava, sì,
0: però noi ci prendiamo quello che viene.
1: Grazie, salutiamolo.
0: Sempre con la speranza di non annoiare, evidentemente.
1: Ma no, vorrei un po' annoiare, veramente. E lo facciamo bene, in quello siamo bravissimi. Sì, sì.

0: Together, Pearl Jam, per chi ce lo chiede, no, il brano di Meatloaf non ci risulta nella serie TV Californication, io pure ho visto fino alla fine, tra l'altro nelle ultime due, se non sbaglio, ultime due stagioni, grande protagonista tra gli altri, oltre a David Duchovny, Marilyn Manson, che fa se stesso.
1: Bello, molto, non lo ricordavo.
0: È molto simpatica come, come serie. Perde un po' di smalto nel corso delle stagioni, ma quello accade un po' a tutte.
1: Quante serie sono?
0: Sono, credo, 8 stagioni.
1: Insomma,
0: sono
1: stagioni,
2: Oh, tranquilli che non annoiate nessuno, io mi diverto come un batto.
0: Ma sì,
1: oh, che bello, grazie, ci fa piacere. Che ti serve però?
0: Esatto, perché noi siamo sempre un po' guardinghi quando parlate bene di noi.
1: Allora, recupero un messaggio che mi è arrivato in privato, sì. Quindi non al 3899 106 e 600. Gente preferisce scrivere a me, capito? Sì. Così, no? Chi lavora a Wall Street vorrebbe fare il musicista e chi fa il musicista vorrebbe fare i soldi.
0: Vabbè, fa una piega, ragazzi.
1: Un tema di finance man, quindi diciamo che il 18% vorrebbe uscire con un finance man, il 18%
0: fa una piega
1: con un artista, quindi percentuale bassa, sì, è come chi ha il pane non ha i denti, più o meno
0: sì,
1: mi sembra quella roba lì.
0: Fila.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Back to Anti-Pop.
0: State ascoltando
12: Anti-Pop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile.
12: On Radio Rock.
13: 16:35, siamo anche oggi al giro di boa con Anti-Pop, laddove arrivano i Duran Duran con Save a Prayer.
12: Radio Rock, back in time.

0: Mario Weezer, che usciranno venerdì prossimo, quindi tra una settimana esatta, con il loro The Gold album, anticipato per ultima da questa canzone appunto Sio. Chissà che i Weezer non contribuiranno a questa crescita delle vendite in CD, che negli Stati Uniti sta registrando numeri veramente importanti, perché solo nel 2026, che è un anno che non è ancora finito come ben sapete, sono aumentate del 16%, prezzi accessibili un po' più rispetto fino a non troppo tempo fa, questo solo nei primi mesi del 2026, anche grazie al fenomeno K-pop, che pare venda parecchio anche in CD. Così pare. Ora, il problema che ci stiamo ponendo e che molti si pongono è anche che al giorno d'oggi, a parte forse qualcuno, tipo noi due, non tutti hanno come ascoltare i CD all'interno della propria abitazione. Fanno neanche più le macchine con l'ingresso CD. Allora, da tempo questo.
1: Il punto è, vabbè, questo testimonia un dato incontrovertibile, che nel settore del supporto, sia vinile, che sia cassetta, che sia qualsiasi, nessuno ci capisce veramente, sì. Nessuno degli addetti al settore, perché per anni abbiamo sentito dire i CD sono morti, nessuno li compra più, ma che supporto è, ma non serve a niente. Poi in realtà, ecco, all'improvviso i CD tornano, cioè le vendite dei CD tornano a crescere, per mille motivi, fatto sta che tornano a crescere dopo che era stato per morto.
0: Sai, questo è un po' il paradosso della Gen Z, no? Cioè per loro il CD è come per noi il vinile, cioè una roba è archeologia proprio.
1: Sì, esatto, e quindi magari torna di moda il feticcio del CD, così come lo è stato per i vinili, così come lo è stato anche per le cassette, no? Perché anche lì la cassetta è tornata di moda.
0: A maggior ragione come la senti la cassetta.
1: Sul fatto che poi venga veramente utilizzato, cioè venga veramente ascoltato o meno, non importa a un certo punto. Sì. E questo vale per gli altri supporti, stessa cosa.
0: È il dato tra i più sorprendenti, che si evince da uno dei tanti report che parlano di questo fenomeno, sempre relativo alla Gen Z, perché buona parte dei millennials, ovvero circa la metà, non possiede un lettore adatto a riprodurre questi CD. Ed ecco che il compact disc assume quindi lo stesso valore del merchandising ufficiale, sì. Diventa un oggetto da collezione,
1: da
0: una prova d'acquisto che certifica il legame con l'artista, mentre l'ascolto vero e proprio rimane confinato sulle piattaforme di streaming.
1: Beh, ma succede
0: sempre su Spotify, te li senti.
1: Succede anche
0: del K-pop.
1: Magari a quelli della nostra, proprio
0: sì.
1: A noi due, no? Nel senso,
0: sì, cioè il CD lo metti là, lo lasci in tonso,
1: ma
0: no?
1: Che compri un vinile, lo tieni lì e magari ti senti il disco, oppure quel disco te lo puoi sentire tanto su vinile quanto sulle piattaforme digitali, no?
0: Una volta, per dire, tu c'avevi il CD o la cassetta, te la duplicavi avendo la copia originale,
1: certo,
0: per
1: certo.
0: Ascoltartela o ascoltartelo in macchina, così che non si rovinasse quello che hai comprato.
1: Allora, qui ho trovato anche quattro delle motivazioni principali, no? Questi CD, per il ritorno del CD, sì. Che piacciono di nuovo. Sicuramente costano meno rispetto ai vinili.
0: Sì.
1: Però il nuovo su nuovo può costare meno, ma neanche troppo. E forse sull'usato che c'è una bella differenza. Tu trovi CD a 5 euro. È raro trovare dei CD, dei vinili di qualità
0: però
1: a 5
0: qui
1: euro.
0: Parliamo di dischi appena usciti, evidentemente, no?
1: E lì magari si può discutere un po' meno, sì, però dipende.
0: Vabbè,
1: perché
0: roba di niente.
1: Roba di niente. Possiedi l'album senza il rischio che un brano sparisca dalle piattaforme online. Questo è un altro vantaggio.
0: È vero.
1: Offrono un suono non rovinato dalle compressioni eccessive tipiche di certi file digitali. Questo per quanto riguarda il digitale. I giovani amano gli oggetti fisici del passato, come le macchine fotografiche vecchie o le cuffie con il filo.
0: Sì, sono la stregua delle Polaroid.
1: Sì,
0: CD.
1: Sono rimasto sorpreso dal ritorno della cassetta, perché effettivamente chi è a cavolo all'ascolto? C'è qualcuno che ascolta le cassette,
0: cioè che proprio
1: a casa
0: le prende e se le mette nello stereo e fa play,
1: che ascolta un disco, una canzone in musicassetta? Perché secondo me è difficile trovare un possessore di un supporto, no? Insomma, sì. Per riprodurre questo,
0: che non compri queste cose per puro collezionismo ormai.
1: Io ce l'ho, ma perché me lo sono ritrovato a casa,
0: sì.
1: Non
0: vabbè,
1: perché
0: l'hai rubato, vabbè,
1: l'ho rubato,
0: dire,
1: esattamente,
0: insomma.
1: In questo caso è vero, l'ho rubato, ho trovato in cantina, è diventato mio, l'ho dichiarato,
0: cantina di un altro,
1: un altro, sì è ovvio, sennò era troppo facile,
0: non era la tua,
1: però è bello perché tu c'hai le cassette messe lì,
0: sì,
1: te le tieni,
0: non pretendi di farci chissà cosa, tantomeno di ascoltarti,
1: anche perché è complicato ascoltare
0: sì. Beh,
1: su cassetta,
0: sì, dai, sì.

0: Harmony Korine, Steven Wilson. Allora, tanti messaggi arrivati su questa cosa dei CD che paiono essere tornati parecchio di moda. Sentiamo.
1: Non lo so, comunque se ti piace un artista ti piace anche ascoltarlo bene. Io personalmente dei miei artisti preferiti ancora uso il CD.
0: Lui
1: in
0: ascolta,
1: auto
0: vedi?
1: Un lettore CD comprato su Amazon, perché non è vero che non si trovano, si trovano ancora.
0: No, e non si trovano le macchine
1: basta
0: integrali.
1: Ma personalmente poi la sera ascolto pure i vinili, quindi ho un po' più di tempo e metto il vinile, però sicuramente la qualità audio di un CD è completamente diversa rispetto a quella delle piattaforme.
0: Vabbè, sì, non c'è paragone.
2: È innegabile. E magari appunto avere la possibilità, anche la voglia, no, di comprare questo lettore CD che colleghi poi in macchina e lo ascolti così. Però è bello, perché io ho la libreria con almeno 2500 CD a casa,
0: sì.
2: Piena. Infatti, cioè, mia compagna è disperata su quello. Però sì, ho anche i vinili perché mi piace collezionarli. Magari sono in macchina, ascolto le piattaforme.
0: Vabbè, sì, per praticità è anch'io.
2: Però dell'artista tuo preferito è bello avere il vinile, il CD,
0: ma
2: la cassetta.
0: Sono artisti e quando escono gli album, tipo i Megadeth, i Metallica, cioè io non mi ascolto, a parte i singoli, nulla se non prima in formato fisico. Poi magari proseguo successivamente con lo streaming, però insomma.
2: Sai, un'altra cosa interessante potrebbe essere quella delle varie Deluxe Edition, no? Che sia in vinile, che sia in CD, che sia in cassetta, che siano queste box particolari, speciali, dei propri artisti preferiti.
0: Sì.
2: Cioè, siete soliti comprarli, spendere quindi tanto, perché queste box non è che te le regalano.
0: Vabbè, figura, ormai i ricavi sono tutti
2: perché
0: su queste robe qua.
2: È bello averlo. La prossima canzone che ha programmato il dottor Zeta, cioè Roll With It degli Oasis, proprio tocca in pieno questa roba. Cioè, una band che io amo nel cuore e ho tutte le box
0: ormai campa di quello,
2: qualsiasi cosa loro campano con i soldi miei probabilmente,
0: sì, sì. E con il tour di reunion,
2: esattamente, però vanno comprati sì o no, perché poi pure lì la fregatura è dietro l'angolo.
0: Beh, sì,

0: With It, Oasis, parlando di band che sono un salasso per i fan, perché poi se ne escono con edizioni, straedizioni dei loro album migliori. Questa canzone usciva proprio oggi, nel 1995, come secondo singolo estratto da What's the Story, Morning Glory.
1: Sì, guarda, l'anno scorso proprio ho comprato What's the Story, Morning Glory, dell'Axe Edition. Esattamente,
0: no?
1: 30 anni in vinile, c'erano i singoli in vinile, quindi nella versione quella ridotta, poi c'erano le foto, tante belle cose, con un costo. Il
0: sì.
1: punto è sempre quello, che gira che te rigira, queste cose le fanno, gli anniversari sono importanti, forse sono stupido io che ancora compro questa roba qui, perché poi alla fine se c'è il vinile,
0: sì.
1: che ce fai con la Deluxe Edition?
0: Infatti io sono d'accordo,
1: però
0: non t'aggiunge nulla.
1: Eppure sto lì a comprare.
0: Loro lo sanno benissimo, loro e chi per loro. Io
1: allora,
0: ogni tanto ascolto
1: esatto,
0: le cassette che facevo 30 anni fa, qualcuna si è pure rovinata, vabbè, insomma mi sembra il minimo.
1: Beh, bello però.
0: Però bello che lui ascolti ancora le sue cassette.
1: Le cassette che ha fatto lui.
0: Bello.
1: Cioè, ma quindi le facevi con i CD, le registravi alla
0: per
1: radio,
0: capire, eh?
1: Per capire soprattutto che canzoni ci stanno dentro, perché magari qualcosa negli anni te la sei pure dimenticata.
0: Sì, l'hai riscoperta dopo.
1: L'hai riscoperta dopo, certo.
0: Sì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è Antipop, la trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
4: Rock. Terza ultima ora di Antipop, non solo di oggi ma della settimana. Valerio De Emanuele con voi ancora fino alle 18. Arriva anche John Lennon con Stand By Me. Radio Rock, back in time.

0: 10 over 10, il ritorno dei Royal Blood subito all'interno della nostra alta rotazione.
1: Absolute. Io, a parte avere una certa età, quindi sono pieno zeppo di musicassette registrate, originali, ho dei pezzi originali notevoli, tipo The Song Remains the Same di Led Zeppelin. Beh. Originale, proveniente dal 1970, era di un carissimo amico di mia sorella, ma ho altri pezzi della Madonna, ho dei cofanetti degli Slayer, tutti in cassetta. È un ascolto un po' complesso ancora oggi, perché il Mangianastri, per quanto moderno, Panasonic, però se le mangia anche lui, come una volta.
2: Vero.
1: No, ti capita ancora di doverle riavvolgere con la penna, queste cose qui. Però, insomma, io le ascolto con grande piacere, ne ho tantissime. Ce l'ho anche della mia band, ascolto anche quelle ogni tanto, perché noi registravamo tutto su cassetta, anche le prove.
0: Ah, carina anche
2: le
0: questa.
2: Le prove in
0: cosa.
2: Cassetta effettivamente è una cosa...
0: Proprio un'altra epoca.
2: Bellissima, cioè è un'altra epoca.
0: Sì. Io compro i CD e li rippo in FLAC per ascoltarli dove mi pare, anche per la macchina sulla chiavetta dove non c'è campo. Questa è Iena, insomma pure questa è un'idea effettivamente per bypassare magari l'ingombro del CD e mettere tutto su chiavetta.
2: Cassette no, allegano foto, ma questa è la mia selezione sopravvissuta coscientemente ad anni di traslochi, di CD e DVD. E guai a chi me li tocca. PS in mezzo anche il CD dei 25 anni di Pooh, era di mia madre, una raccolta di poesie declamate da Vittorio Gassman, che era di mio padre. Beh, questi poi saranno parte fondamentale, no, di una collezione, perché sono ricordi di famiglia, tempi passati,
0: anche al di là della musica evidentemente.
2: Il fatto, ad esempio, parlavo a microfoni spenti, no, dei CD, tu vai in giro negozi di dischi, trovi le offerte 10 CD usati, 20 euro, e a volte li prendi perché comunque
0: tanto per
2: va bene, no, cioè 10 CD, metti 2 euro a CD,
0: non sono il meglio che trovi,
2: li prendi anche se poi, diciamo, questo CD non è che
0: non li userei mai,
2: non è che mi faccia impazzire questo CD, lo prendo tanto per
0: un CD degli U2, diciamo, ho pagato 2 euro. Va bene.
2: Diverso invece per il vinile, difficilmente vengono fatti,
0: li
2: scegli proprio con cognizione di causa, metti lì lo selezioni, anche perché il
0: non
2: costo
0: non pagherei mai quel prezzo,
2: è
0: no?
2: diverso. E questa è una magari delle differenze fra CD e vinili. Vediamo un po' se tornano di moda, se continuano queste offerte incredibili sui CD.
0: Perché
2: magari tornando di moda uno ce li pensa.
0: Certo, si fa un'idea diversa.
3: A me piace in realtà ascoltare i vinili in macchina. E quando voglio ascoltare musica lascio giù la mia compagna.
0: Mi
3: hanno detto che è una cosa abbastanza frequente.
0: Non ho capito.
2: Lascio giù la mia compagna.
3: Una bella risposta.
2: Ho capito.
0: In che senso?
2: Lui porta il vinile in macchina.
0: Sì. Quindi, e lascia a piedi la compagna.
2: Perché sennò non sai dove mettere il vinile. Credo,
0: In quel senso.
2: Credo.
0: Vabbè, poi in macchina, insomma, è abbastanza.
2: È comodo. Cioè, se prendi una buca ed è un po' tutto. Sì. Però per il resto è comodo.
0: Beh, sì.

0: Radio Gaga e Queen. Ho una piccolissima collezione di circa 250 CD. Ne sono molto affezionato. Ho un'auto del 2012 con il lettore CD e se mai cambiassi macchina farei di tutto per averlo, il lettore in macchina, appunto. Ogni mese porto su casa 5-6 dischi che ho in macchina e ne metto altri 5-6 in macchina. CD o Radio Rock, lo dico anche ai miei figli, non esistono canzoncine o dischi dello Zecchino d'Oro.
1: Anche benissimo. CD di Radio Rock, volendo, sì. Perché no? Sì. Sì, io pure l'ho fatta come cosa, li masterizzavo perché non portavo l'originale in macchina, sì. E ne portavo 4-5, li ascoltavo e poi li cambiavo. Una volta, sì, finito di ascoltare, li cambiavo ed era divertente per ascoltare tutto un disco.
0: Un masterizzatore che serigrafava praticamente i CD, che erano dei CD particolari, era tipo una sorta
1: Mixed
0: di...
1: by Cesar,
0: sì, no? Esatto, appunto, hanno fatto anche un film, no? Che poi si chiama Mixed by Mix. Harry per tutelare il mio nome, però so, ormai tu è andato Harry, in prescrizione, no? Come cosa possiamo dirlo. Però a parte gli scherzi, si serigrafava tipo la sabbia e c'erano questi CD particolari, adesso non ricordo fosse il materiale, per cui tu ti andavi a prendere la copertina pure dall'originale, scannerizzavi e la riproducevi sulla copia. Era bello perché anziché scrivere con la penna, spesso non ti venivano manco benissimo ste cose, andavi lì con il CD masterizzato ma con la
1: copertina.
0: Sembrava
1: serio come
0: cosa. Sì,
1: però era anche affascinante scrivere, magari, che non so, iniziavi con, avevi delle idee, dei, sì, riferimenti, davi, no? Scrivevi, che ne so, sì, Mix Interpol, che ne so, sì, quello che ti pare, poi finivi propriamente Mix 1, ma tu non sapevi che cazzo c'era sul,
0: no,
1: Mix 1,
0: sul
1: poi playlist 7, CD 99, prendevi, mettevi e ti ascoltavi quello che c'era.
0: Sì.

0: Valerium, gli Aiken, bravissimo Manuel, era Lightscribe il nome della tecnologia. Io non so neanche se ne facciano più di masterizzatori con quel tipo di funzione, so neanche se si parli ancora di masterizzatori.
1: Non credo, cioè, nel senso, sì, forse
0: pure i PC ormai, a parte i fissi, quelli proprio con la CPU esterna, magari sì, ma
1: qualcuno,
0: i portatili
1: non
0: pure non hanno più l'ingresso per leggere i CD.
1: No, i portatili no, io guardo, ho comprato un fisso 2019 e non aveva comunque, cioè c'era l'opzione di poter inserire.
0: Io tipo un paio d'anni fa mi sono comprato un lettore CD a parte perché
1: per continuare,
0: comprato,
1: no? Questa
0: esatto, mero,
1: no, carriera.
0: No, quella di Mix by Harry, vale, no? In realtà mero comprato la colonna sonora di End of Days, all'interno della quale c'erano diverse canzoni che poi di alcuni artisti, alcuni tra i miei preferiti, che non si trovano in streaming, neanche in download digitale, l'MP3 vero e proprio, e quindi dovevo trasferire questo CD
1: e quindi serviva
0: sulla mia libreria Spotify, però mi serviva appunto di estrarne gli MP3, e a quel punto mi sono trovato di fronte all'evidenza di non avere proprio un lettore CD, non dico masterizzatore.
1: Io non sono un pubblico ministero, non sono giusto, questo è un processo, quindi
0: ma ripeto, cioè, è proprio, c'ho lo scontrino, insomma. Sì, sì.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

17.35 qui ad Antipop si parla di CD o comunque vecchi supporti, diciamo così, sui quali, con i quali ascoltare la musica. Arrivano in Metallica con Enter Sandman. Radio Rock, back in time.

0: Old Dead Poet Society, la fierezza di essere vintage. Ho due radio con il CD incorporato e un computer anni 90 che funziona perfettamente e che ha anche il lettore CD e DVD, quindi una rarità appunto di,
1: beh, bello,
0: di questi tempi. Noi vorremmo continuare a parlare di queste,
1: sì,
0: cose.
1: Sì, guarda, voglio leggere questo messaggio. Le, sì, piattaforme hanno fatto scoprire artisti molto interessanti che sono andato a vedere dal vivo e ho acquistato il CD direttamente da loro. Acquistare CD degli artisti poco conosciuti ai loro concerti è cosa buona e giusta.
0: Sì,
1: sono stato d'accordo.
0: Miglior modo per supportarli.
1: Anche le piattaforme hanno questa utilità, cioè farti conoscere band comodamente. Altra cosa che però mi consiglio, mi sento di consigliarti, è compra i vinili delle band sconosciute.
0: Sì, perché sono quelli su cui hanno più margine. Anche,
1: sì, no? E soprattutto perché possono valere in futuro qualcosa.
0: Beh, sì.
1: E tu non lo sai.
0: Certo, italiane e non.
1: Italiane e non. Io così mi sono perso tante occasioni.
0: È vero, è vero.
1: Fallo.
0: È vero, è vero. Allora, dicevo, noi vorremmo proseguire parlando di questo,
1: sì,
0: argomento bellissimo, ma in Iowa,
1: no,
0: ha avuto luogo questa gara di imitatori di tacchini,
1: richiamo,
0: in calore. Cos'è?
1: Richiamo di tacchini adulti. Allora, non, sì, sappiamo bene le regole, però abbiamo trovato un audio del podio, quindi
0: sì, il
1: terzo,
0: il secondo e il primo.
1: Il primo.
0: Andiamo
1: il primo
0: col terzo.
1: Utilizza,
0: sì, degli, uno strumento, non
1: degli
0: so
1: aggeggi,
0: che...
1: quindi in realtà non è solo vocale, cioè
0: no,
1: devi trovare il
0: come
1: modo
0: viene, viene
1: di imitare alla perfezione,
0: sì,
1: un tacchino, il richiamo di un tacchino adulto.
0: Questo è il terzo,
1: Bravo,
0: Bravo e bravo, non si può di niente.
1: Forse primo negli anni, sì, gli anni passati.
0: Sì. Secondo. Le facce sono devastanti.
1: Bello.
0: Sempre il secondo questo. Adesso il primo. Qui lui non sta usando la bocca, ma non so,
1: usa
0: che
1: degli,
0: tra le mani tipo
1: oggetti,
0: due tavolette di legno.
1: Però bravo anche lui.
0: Beh, bravissimo. Questo è un tubo,
1: c'ha un vibratore in mano.
0: Esatto, percuotendolo. Vabbè, dai, tanta roba comunque, eh.
1: Abbiamo voluto condividere con voi,
0: sì,
1: questo momento alto.
0: Beh,
1: alto, perché loro sanno fare queste cose.
0: Voi no.
1: Voi no.
0: Esatto, voi no.

0: Sunrise, Dream Theater, brano questo che spesso è presente nelle loro set list, non solo quelle poi celebrative, dei tour celebrativi di questo album, Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. Io direi che col prossimo pezzo vi diamo il tempo per scegliere quello con cui andremo a chiudere,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quindi sempre 3899106600, tenendo fede a chi e a ciò che non abbiamo ancora passato.
1: La prima richiesta che arriva, ovviamente non abbiamo passato, sì, sarà la nostra canzone,
0: sì,
1: di
0: la prendiamo per buona.

0: Noi, Things Were, Social Distortion, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Ciao, grazie ciao, a te Valerio Cesari e Cesari Valerio, grazie a tutti i nostri amici radioascoltatori. Al nostro paese, sì. Torniamo veramente al nostro paese.
0: Ci tornerai per un paio di settimane.
1: Sì, un paio di settimane di riposo. Ci rivediamo, insomma, a fine mese, settembre, sì. Giorno più, giorno meno.
0: Cose lì, dai.
1: Cose lì. Vediamo, poi non è detto, eh.
0: Sì, non è detto. Magari, lasciamo, sì, vediamo come va con Paoloni e Sandro con voi fino alle 21, ovvero Mal Rumore. Ciao a tutti, buon ciao, weekend, ciao, ciao. A lunedì.
2: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Mal rumore.
14: On Radio Rock.
1: On Radio Rock.
15: 18 e 4 minuti, venerdì 14 agosto, inizia l'ultimo appuntamento della settimana con Malrumore qui su Radio Rock. Ben ritrovate, ben ritrovati. Sono Paolo Agnazzumo, saremo insieme fino alle 21, fa quasi rima, e per quasi tre ore sarà con noi anche Sandro Canori. Poi vedremo come andrà quest'ultimo giorno della settimana. Siete spaparanzate, spaparanzati a tutti gli effetti, siete finalmente nel totale mood estivo che vi meritate sicuramente. Poi con questo caldo che cosa si può fare? Niente, rilassarsi ed ascoltare Radio Rock come avete fatto fino adesso con i ragazzi di Antipop, Valerio Cesari, Emanuele Forte. Andiamo sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che ha arricchito il vostro pomeriggio. Iniziamo anche noi con il primo salto indietro nel tempo, 1981. Loro sono i Rush di Tom Sawyer.

subito una new entry tra le nostre novità di questa settimana. Tornano in Mastodon con questa In The Ruins, terza anticipazione del loro nuovo disco. Marrow Deep uscirà il 28 agosto, manca poco, e inizia a tutti gli effetti così questo mal rumore.

0: venerdì 14 agosto che ci trova qui riuniti.
1: Perché?
0: Perché? Perché sì, perché è uno splendente 14 agosto.
1: È uscito un nuovo disco.
0: Un giorno fantastico, un giorno di ritorni, un giorno di conferme, un giorno di carezze nei luoghi più reconditi della nostra anima. E a coronare tutto questo, tre ore di malrumore. Tre ore di malrumore che ci trovano qui, sì, voi tutte e tutti. Io, Paola Gnazzo, ma soprattutto su questo, sul fagotto, Sandro Canori.
2: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori della CS600. Questo è Malrumore in vostra compagnia finché la morte non ci coglierà nel sonno in maniera fulminante.
0: Cosa che probabilmente non succederà, se tutto va bene, durante la diretta. Dovrebbe arrivare prima anche la narcolessia, ma abbiamo già abbastanza problemi senza. 3899 106 600. Buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati. Voi come state? Soprattutto if you can believe it, it's Friday once again. Sandro, ma questi venerdì arrivano uno dopo l'altro, sbim boom, neanche te ne accorgi.
2: È una tragedia,
0: infatti. È una tragedia, vola via questa incredibile estate consumata a lavorare. Quanto fa caldo, vogliamo dirlo ancora? Vogliamo ricordarlo come le vecchie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
2: Non ha senso dire che l'estate fa caldo e l'inverno fa freddo. Io prendo posizione coraggiosa.
0: Bravo,
2: su questo.
0: Bravo, bravo. A proposito di posizione coraggiosa, in questa prima parte di Malrumore credo sia giusto condividere ove tu sei stato ieri sera.
2: Sì, mazza, così mi lasci il piatto,
0: no,
2: oggi
0: un
2: che
0: assaggio.
2: È successa questa cosa così. Un assaggio.
0: Un assaggio, mica dobbiamo dire tutto adesso. Un assaggio, un'anticipazione.
2: Ma ti prego, ma
0: una
2: non
0: mise
2: lo dire mai più.
0: Io dico sempre assaggio.
2: Mise à bouche mi piace.
0: Un assaggio. Sai da chi ho preso un assaggio? Da Rick Hutton.
2: Non so chi sia.
0: Come? Rick and Clive! Rick e Clive, cioè li abbiamo avuti anche qua, ti ricordi? Quello che parla come Lipton.
2: Quello è Dan Peterson.
0: Quello che parla come Dan Peterson,
2: va bene,
0: di rock.
2: Sì, ieri sono a vedere Spider-Man.
0: Oh!
2: Me lo chiedevano in tanti.
0: Zon.
2: C'era la fila fuori.
0: Aspetta,
2: da Radio
0: dai,
2: Rock.
0: Mi preparo subito allora.
2: C'è gente che mi chiedeva di andare a vedere
0: subito questo? Subito questo?
2: No, perché? Perché?
0: Non devi uccidere Marvel Cinematic Universe, non devi insultare le loro madri.
2: Ormai sono abbastanza sereno, l'ho raccontato più volte. Sono rimasto talmente tanto deluso da Capitan America Civil War che quando sono uscito da... che era il mio fumetto preferito,
0: certo.
2: Civil War. Sono uscito dalla sala dicendo se continui a rimanere deluso perché ti fai delle aspettative continuando a paragonarlo al fumetto, ai fumetti, la colpa è la tua, perché è evidente che il loro compito, la loro missione non è quella di fare dei prodotti simili ai fumetti. Non l'hanno mai fatto un prodotto simile al fumetto, quindi perché ti ostini a cercare una cosa che non esiste? Quindi se vuoi continuare a vedere i film della Marvel devi arrenderti all'idea che è un altro universo, che è un'altra cosa. Smettila di fare paragoni con i fumetti, guardateli e basta, cercando di divertirti. Infatti,
0: bello,
2: ho smesso di guardare i film
0: della
2: Marvel praticamente,
0: esatto.
2: Tranne qualcuno, tra cui Spider-Man, perché comunque è il mio fumetto preferito, cioè Spider-Man è il mio supereroe preferito, quindi comunque delle cose continuo a guardarle, delle eccezioni ci sono, e quindi sono a vedere Spider-Man.
0: Va bene, 3899 106 600, secondo voi Sandro che cosa dirà del film che ha visto ieri sera? Intanto mi chiedete come è chiamato quello strumento sull'intro di Sandro.
2: Stava digeridoo.
0: sul soffocotto. No, non era il soffocotto, era il fagotto. Poi non era assolutamente un fagotto. Vero è anche che nessuno di voi ha mai ascoltato tre minuti interi dell'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven, quindi comunque questo malrumore vi ha portato già in lidi astrusi. Perché sto parlando così antica quest'oggi? Sto giocando tutte le carte, vi dico. Io sono in procinto di morte, io in realtà non vorrei parlare, io non vorrei, vorrei stare in una stanza buia ad ascoltare tutto un disco per la 12ª volta quest'oggi e stare da sola e parlare con me stessa di questo disco.
2: Quindi doppia recensione oggi a Malrumore, stiamo dicendo questo?
0: It could be, okay. Da una parte Spider-Man, dall'altra parte chiaramente One Assassination Under God Chapter 2, esatto, è il nuovo disco di Marilyn Manson. Miseriaccia, non riesco, piango Sandro, ma per fortuna la musica a partire da questa prima mezz'ora è quella giusta, perciò

0: Esattamente le mie emozioni in qualche modo ogni volta vengono racchiuse in questa metaphor degli In Flames. Ma quanto diavolo è bella, quasi quanto è bello essere qui insieme in questo ultimo appuntamento di Malumore della settimana.
1: Che bello è
0: quando c'è tanta gente al 3899 106 e 600. Ci ringraziano per qualcosa che a te non piace, ci scrivono: bonsoir carissima Pao e Sandro, grazie per questo inizio evangelico, questo inno alla gioia. E poi ci mandano una gif dell'Eva 02, quanto è bello, santo cielo. Poi arriva
1: bellissimo Evangelion.
0: Sandro, grazie, grazie di provare a essere una persona mansueta, apprezziamo molto. Uno mette bello. L'inno alla gioia, no? Lo mette per celebrare la gioia. E voi però pensate esattamente come me ad Arancia Meccanica, cioè che dice: fatto merenda con latte più. Magari, amico caro, magari sarebbe bello. C'è chi dice: Mizumo, buonasera. Buonasera Christian, che fai? Sandro Canori non lo saluti. Sandro, l'altra sera, l'altro giorno su Instagram mi scriveva un ascoltatore di Radio Rock dicendo: ascolto Radio Rock da tanti anni, il palinsesto mi piace sempre, così così vi ascolto dalla mattina alla sera, prima quando stavo sempre in macchina ancora di più. Bellissimo, complimenti per il programma. Messaggio dopo: mi piace anche Sandro Canori.
1: Quello non era un vero complimento, erano sensi di colpa, lo sappiamo tutti e va bene così.
0: È stato molto tenero come momento, mannaggia, mannaggia. Poi ancora, buonasera Federico, buonasera Marco, Marco che chiede recensioni e allo stesso tempo cosa dice?
2: Allora, il fatto che stanotte ero poco lucido e l'ho ascoltato e ho pensato che mazza che bel disco, ho detto vabbè non sono lucido, allora non mi sono sbagliato.
0: No, macello Marco, macello, ma io non voglio parlare di questo adesso, non sono emotivamente pronta, vorrei... Brutto file audio che ho trovato.
1: Vabbè, è bello che si sente.

0: Cori, hai circa 4 minuti per anticiparci quello che tu hai visto ieri.
1: 4 minuti vi racconto tutto il film.
0: Eh sì, vabbè, l'allero, sei pur sempre Sandro Canori,
1: che ci vuole, non è che... C'è Spider-Man, succedono tutte cose insensate e finisce il film più o meno. Guarda, ci ho messo qua, ci ho messo.
0: E questo è tutto quello che vuoi dire?
1: No, sto scherzando.
0: Ah, vabbè, ok, beh, perfetto, andiamo al break, viva, ciao.
1: No, che vi devo dire? Non voglio fare spoiler.
0: No, chiaro, tutto quello che dici, visto che è un film che comunque non è uscito 6 anni fa, ma mo devi...
1: Sarà tutto spoiler free, okay. Perché ovviamente voglio che scegliate come rimanere delusi, cioè non voglio deludervi io o comunque rovinarvi la delusione o la gioia eventuale, quindi tutto quello che dirò sarà spoiler free, però visto che erano arrivati dei messaggi pure nei giorni scorsi, qualcosa si può dire. Sono andato al cinema come al solito senza aspettative, perché una cosa che mi ha portato questo aver superato i 30 anni è che sto capendo quali sono quelle cose che in maniera ostinata, magari un po' per circostanze

0: sociali un po' per cultura ti debbano piacere, però che però magari potresti arrivare a un certo punto nella vita a capire che però non ti piacciono. E tra queste cose c'è sicuramente il cinema e le serie TV.
1: Okay.
0: Quello che mi piace all'interno del media cinema e serie TV mi piace tantissimo, però non so, un patito di quel media. Quindi vado ormai al cinema proprio in totale relax. A maggior ragione se sto andando a vedere un film della Marvel che tendenzialmente non mi piacerà.
1: Ma, che ci arrivi già.
0: Sì, preparato. Ma non perché voglio per forza rompere scatole, ma perché ne ho visti tanti. Ho capito qual è la linea editoriale e non mi piacciono, certo. Cioè, che devo fare? Salve qualche eccezione, tipo i Guardiani della Galassia, tipo Daredevil, quelle serie TV, tipo Winter Soldier, ma pure quasi gli Avengers, vabbè, più o meno tutti. Ci sono delle cose che mi sono piaciute, però tendenzialmente ho capito che non mi piacciono, quindi se capita che boh, per qualche motivo vado al cinema a vederlo, ok, se no me li vedo serenamente.
1: Certo.
0: Sulle piattaforme, salvo eccezioni, tipo Spider-Man, perché Spider-Man è il mio supereroe preferito, quindi vado.
1: E rispetto ai 4 minuti che ti ho detto, ne è rimasto uno e non hai detto niente, se non Spider-Man.
0: Perfetto. Vado serenamente a guardare il film di Spider-Man e non posso dire che sono uscito dalla sala che non mi ha intrattenuto.
1: Okay.
0: Ecco, il film mi ha intrattenuto.
1: Bene, che comunque.
0: E se faccio lo spoiler, se parto dalla fine. Faccio lo spoiler del giudizio.
1: Ah, ok. Niente spoiler.
0: No, lo spoiler del giudizio.
1: Ok.
0: Allora, se dovesse parlare il Sandro che non ha ancora visto Capitan America Civil War e non si vuole arrendere al fatto che film Marvel facciano schifo, quindi il Sandro quello più nerd
1: ancora,
0: puro.
1: Sì.
0: Il film è ampiamente insufficiente,
1: okay.
0: Ma roba tipo 4, giusto perché ci sono gli effetti speciali.
1: Ok, quindi, ok.
0: Se no, Sandro, quello ancora più radicalizzato, ti direbbe 2.
1: Ma pensa, quanti livelli di Sandro possiamo avere?
0: Sandro adulto, Spider-Man multiverso,
1: certo,
0: no? Quindi
1: chiaro.
0: Stiamo andando in quella direzione.
1: Il Sandro più saggio, più ragionevole, più,
0: sì,
1: maturo.
0: Più maturo, più cosciente, consapevole, che sa quello che è, boh, una sufficienza striminzita, dai. Perché non posso dire che non mi è piaciuto, però non posso dire nemmeno che mi ha lasciato qualcosa.
1: Ok, ok, interessante. Se l'avete visto, 3899-106-600, dite la vostra, sempre spoiler free. E intanto questa prima mezz'ora si conclude. Magari continuiamo il discorso tra poco.
0: Ah, non voglio sentire, vabbè, ma che cosa ti deve dare un film dei supereroi,
1: Che ti deve dare?
0: Quella non è una motivazione... per accettare che le cose non siano fatte bene, per favore.
1: Ok.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questo è Malrumore.
10: Alle 18.36 di questo venerdì 14 agosto stavo proprio pensando che Malrumore è un bellissimo nome per un programma radiofonico. Siamo veramente molto fortunati. Torniamo in diretta in questa seconda mezz'ora. Abbiamo appena iniziato il nostro ultimo appuntamento della settimana. Back in time con Blink 182. Questo è Damn It.
0: Radio Rock. Back in time.

0: fortuna resistono ed entrano nella seconda settimana di alta rotazione i Gatta Morta. Questo è Black Hole, da votare sul sito radiorock.it. Sì, hanno scelto sempre questo nome qui, ma lo diciamo, insomma, tra quelli che fanno parte di questo supergruppo c'è anche un personaggio militante nei Butthole Surfers, che ricordiamo sempre sono coloro che fanno surf su lano, su proprio letteralmente il buco del... E tante cose che Sandro non capisce, giustamente, perché questo è malrumore. Ma a proposito di cose che capiamo e non capiamo, ieri abbiamo saltato il reminder iniziale, oggi siamo ancora in tempo, quindi com'è andata la puntata di ieri?
1: Fatti sopravvissuti all'apocalisse in questo episodio di Malrumore. Emanuele Pop Antiforte non esiste e non conduce anche Emanuele Forte Pop. Quando Paulonia ci manderà a dare fuoco al King dell'Arrosticino sarà troppo tardi.
0: Vero.
1: Il Canada dovrebbe smetterla di dare nome ai laghi. Quello che apprenderemo domani è dal lato opposto di una strada chiusa. Ah ah, si passa solo tramite Malrumore.
0: Sì, una cosa molto importante che abbiamo capito ieri, Sandro, è che nel Canada francese, e forse quindi in francese, a un certo punto della storia, per dire che c'era una cosa imprevista o che ti trovi un ostacolo improvviso davanti, devi fare ah ah, così, ah, punto esclamativo, e quindi noi lo faremo sempre. Basta, abbiamo capito questo, lo mettiamo in tasca e lo teniamo lì per quando potrebbe servirci. Salutiamo, a proposito di supereroi e simili, Gianni, che sta nella sua man cave.
2: Grazie, Gianni.
0: Lavorando a delle action figure incredibili, rigorosamente con Radio Rock TV al computer.
2: Bene.
0: Bravo Gianni, fai così. Stavamo parlando di Spider-Man,
2: sì.
0: E forse per questo c'è chi ci scrive: grazie, perché mi tenete vivo ogni giorno dalle 18 alle
2: grazie
0: 21.
2: A te. Forse sta scrivendo a Spider-Man.
0: Poi chiedono: con chi è andato al cinema Sandro Canori? Con un opossum, con un wrestler mascherato,
2: no.
0: con un proctologo?
2: No.
0: Che domande vi fate?
2: Nessuno di questi.
0: Ma bensì?
2: Un lavoro forse anche più strano.
0: Cioè?
2: Non ve lo dico.
0: Un lavoro più
2: strano.
0: C'è
2: una vita privata.
0: Vabbè, mica era tu, è quelle delle persone,
2: appunto,
0: con cui sei andato.
2: A maggior ragione.
0: A maggior ragione. A maggior ragione, semmai. Allora, come dicevo l'altra sera, a me è piaciuto, probabilmente perché, come dice Sandro, l'asticella delle mie aspettative sui film MCU è piuttosto bassa. E questo film mi è apparso sopra la media degli ultimi anni. Mi chiedo.
2: Questo però è il punto.
0: Mi chiedo quanto c'entri, se c'entra, la differenza tra Sony e Disney.
2: No, basta, cioè non lo so, non voglio andare nemmeno lì, però secondo me ha centrato un punto. Cioè, è vero che sembra meglio, ma perché c'è questa cosa che fa il mercato ultimamente, no? Adesso questo mi capitalism mansplaining.
0: Devo mettere, sei arrabbiato?
2: No, zero, ormai queste cose non mi fanno più arrabbiare, mi intristiscono e basta. Praticamente si crea un livello medio basso. Perché tanto i brand vendono lo stesso, perché noi ormai siamo abituati a mangiare lo spruzzo, e mi fermo qua.
0: Grazie.
2: Quindi se la media è 4 e ce la spacciano per 10,
0: certo,
2: quando esce un film da 6 a noi ci sembra un capolavoro. È lì che loro vincono.
0: Certo.
2: E il fatto che il livello sia basso e questo sia un po' meglio è la riprova del fatto che non è un bel film. È ovvio che poi ci sono mega effetti speciali, tutte icone che gli vogliamo bene, e i voli tra i palazzi, quindi non è che dici Madonna che brutto, non è che stiamo a guardare un film dell'Asylum, che tra l'altro è fatto brutto male apposta. Cioè, siamo comunque a vedere un film fatto con milioni di dollari, con attori incredibili, la maschera di Spider-Man, i nemici di Spider-Man. Vabbè, qua ci sarebbe
0: il migliore amico
2: stavolta
0: di Spider-Man, dicevi.
2: Stavolta nemmeno i nemici di Spider-Man, vabbè. E quindi è ovvio che non è che esci da lì e dici oddio che brutto film che ho visto, però non ti lascia niente, c'è sempre questa sensazione di vuoto cosmico, di aver visto l'ennesima plasticata, t'hanno tirato in faccia sto ennesimo pitch di un film che non vedrai mai, perché questo ormai è dei pitch di film che tu non vedrai mai. Cioè, con tutto quello che hanno messo giù per questo film di Spider-Man ci potevano fare due, e invece hanno deciso di fare un poké,
0: buttiamo là,
2: in cui c'è tutto ma tutto superficiale.
0: Vuoi un po' di dolce, mettiamo l'ananas.
2: È giusto che sia superficiale, perché non sia mai che poi magari tu al cinema ti spaventi o ti emozioni o ti fai due domande, quindi no, è giusto rimanere sempre sul superficiale, perché anche i prodotti di intrattenimento, in quanto prodotti di intrattenimento, no, non possono essere, elevarci un minimo. Se è un prodotto di intrattenimento deve essere per forza una roba che non scava nulla, niente, mai. Rimaniamo in superficie, nessuno si offende, così almeno nessuno fa cagare, ma nemmeno a nessuno fa strappare i capelli, e incassiamo al botteghino. Questa è la via che è stata intrapresa ormai da anni dall'MCU, ma non solo, e mi sembra proprio una linea ultimamente pure le piattaforme agiscono allo stesso modo. Cioè, fai un prodotto che secondo te non offende nessuno, una via di mezzo così che non sa né di me né di te, e andiamo avanti così ad incassare come non abbiamo mai incassato. Ma il motivo per cui si grida al miracolo è che siamo abituati a un livello medio basso, e questo vale per tanti ambiti, purtroppo. E me ne sono accorto anch'io che è di un leggermente un livello superiore, ma non perché sia davvero meglio, ma perché gli altri sono molto peggio, che è diverso.
0: Terribile. Infatti c'è salutiamo il pavido Marcello che prima ci dice: ma cosa ti aspettavi da un film di supereroi? Per subito dopo mettere Homer che sparisce dentro le siepi, quindi sapeva benissimo che sasso stava lanciando. Vuoi rispondere?
2: No, la battuta l'apprezzo anche. Però mo magari entriamo anche nel dettaglio, che no, sembra così che sto a fare la solita marzullata che non si capisce niente. Invece, se volete, entro anche nello specifico di quello che dico, ovviamente senza spoiler, così almeno potete continuare a sentire la vostra musica del rock. Anche
0: sì,
2: perché se potessi fare spoiler, secondo me non ci basterebbero 3 ore di trasmissione.
0: Addirittura, no. Bellissimo. Intanto così, dei tranquilli Lamb of God per noi, questa è Ruin.

0: Questa è l'arte della rovina, Ruin, Lamb of God, forse la missione MCU, rovinare delle cose? No, perché siamo adulti e abbiamo imparato a separare i settori, dice Sandro Canori. E voi rispondete al 3899 106 e 600, non so da dove iniziare, forse più o meno da qui.
1: La tua filosofia l'ha adottata Batman verso Superman o viceversa, Madonna, non so che cos'era quella
2: monnezza.
1: Ovvero io aspettavo Doomsday, cioè quello vero, sì, quello originale, sì, ovvero sì, la morte, sì, di Superman.
2: Ma invece il pensiero corre alla madre.
1: Ho comprato con il veleno nel negozio di fumetti perché non mi stava molto simpatico Superman. Invece quel fumetto ha cambiato la mia visione sul personaggio. E l'ho trovato bello, figo. Sì, ok, si pistano le botte a sangue, però è bello pure quello che è accaduto dopo.
0: Perché è un male quello?
1: Non quanto Civil War, che è una saga della figata e che purtroppo mia madre si è fatta fregare perché in mia assenza ha deciso di darlo via e venderlo.
0: No!
1: Ma però mi aspettavo una cosa del genere, me l'hanno ucciso.
0: Non
1: hanno ucciso Superman, ma hanno ucciso proprio quel fumetto.
0: Il pensiero.
1: E quindi ho detto, sai che c'è? Speriamo che ci sia qualcosa di bello prossimamente,
2: sì,
1: di
2: inutile,
1: Marvel.
2: È inutile,
1: speriamo.
0: E invece...
1: qualcosa c'è stato di veramente bello,
2: sì, dai,
1: come i Guardiani della Galassia.
0: Vabbè, non dite le stesse cose che ha già detto Sandro.
1: Però un Thor decente. Ecco,
0: un Thor decente.
2: Posso
0: Tu hai un Thor decente?
2: Ah, nel momento in cui ingoio il rospo,
0: oddio,
2: e accetto che nel Marvel Cinematic Universe Thor mi diventa la linea comica per qualche motivo. The Mighty Thor nei fumetti parla aulico, però non dobbiamo fare il paragone con i fumetti.
0: No, abbiamo detto.
2: Attenendomi all'MCU, nel momento in cui accetto che lui è la linea comica, a sto punto preferisco quando hanno mollato la serietà e sono passati direttamente al comico, rispetto a un Thor 1 e 2 in cui cercavano di fare sia l'epico aulico che il comico. Comico, e quindi c'è la fine del mondo e lui si schianta come una mosca sopra una vetrata, capito? Allora lì no. Però da Love and Thunder e altri esperimenti che hanno fatto, in cui hanno totalmente abbandonato la parte epica, hanno deciso è solo comico, allora esatto, solo un coglione. Allora in realtà i film di Thor sono anche migliorati, te dirò. Love and Thunder, a parte la colonna sonora che ci ha sfracassato i Zebedei, per il resto non ripeto, nel momento in cui è, non è meglio di Dark World, là come si chiamava, che è un ibrido.
0: Ti chiedono secondo te qual è quale Spider-Man è stato il migliore?
2: Andrew Garfield.
0: Forse come film, vabbè, certo,
2: Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man. E adesso vedo che evidentemente qualche influencer, youtuber, non lo so, ha rivalutato i due film di Garfield, e quindi adesso state saltando tutti sul carro di Andrew Garfield. Ma io mi ricordo che sul carro di Andrew Garfield ero da solo, e ci resto da solo sul carro di Andrew Garfield. E secondo me è un gran peccato, perché stavano costruendo una bella trilogia, stavano tirando fuori una parte di Spider-Man che non ho mai usato dai fumetti, cioè come nasce il ragno. Che alla fine il ragno non è, semplificando senza fare troppi spoiler,
0: certo,
2: è comunque stato inventato, tra virgolette, il ragno che morde poi Peter Parker dai genitori di Peter Parker. C'è questo
0: weird.
2: E quindi praticamente da Amazing Spider-Man, dal primo film, stavano facendo questa sottotrama che poi ci avrebbe portato a scoprire la verità sui genitori di Peter Parker, e probabilmente usciva fuori Norman Osborn alla fine. E il terzo non ce l'hanno mai dato, perché è arrivata la Marvel e si è riportato tutto a casa. E ha un po' scelto Tom Holland, che non era ancora Tom Holland, quindi la scelta era anche giusta, secondo me, per poi fare questi quattro film, che mi dispiace, ma non è per fare un paragone con i fumetti in questo caso,
0: certo.
2: È proprio un discorso di spirito, no? Cioè, nel senso, ok, che non devo fare paragoni, ma Peter Parker è Peter Parker,
0: certo,
2: no? Non è il figlioccio di Tony Stark. Che gli dà tutti gli attrezzettini e
0: certo,
2: gli oggettini,
0: certo, sì,
2: no?
0: Sì,
2: c'è zio Ben, c'è la povertà, c'è zia May, grandi poteri, grandi responsabilità. Cioè, ci sono delle cose che sono fondanti del personaggio. E per quanto uno non voglia fare il paragone con i fumetti, sono fondamentali. Perché è come se, che ne so, allora famo Don Chisciotte, però non ci mettevi mulini a vento. Boh, non lo so. Cioè,
0: sì,
2: un po' strano, no?
0: Un po' troppo,
2: un po' strano, esatto.
0: Bello interpretare, reinterpretare, però.
2: Quindi
0: così, un po'
2: a
0: troppo.
2: Me sto Spider-Man di Tom Holland non è che mi sta entusiasmando più di tanto. Poi c'è anche l'aggravante che poi lui è diventato Tom Holland, E quindi mo, cioè, non solo il personaggio non c'entra niente a Peter Parker, ma adesso vedi Tom Holland vestito da Peter Parker. Quindi è ancora più difficile immedesimarsi in questo Spider-Man per me,
0: per te,
2: personalmente. Mentre Andrew Garfield con Emma Stone lì stavano a costruire tanta, veramente tanta roba. Molto meglio di Maguire.
0: E invece, vabbè, senti, continuiamo parlando tra poco, anche perché arrivano un sacco di messaggi al 3899 106 600. Intanto verso il break con Killer Be Killed.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: 19.04 minuti, inizia la seconda ora di Malrumore, sempre Paolo Gnazzumo, Sandro Canori con voi. La musica si rilassa un po', forse è meglio, abbiamo iniziato davvero un po' troppo carichi. Arrivano i Tame Impala con Eventually. Radio Rock.

0: Sand, Bring on the Psychics. Anche questa una new entry tra le nostre novità, molto molto gustoso. Quinto lavoro in studio per loro, si chiamerà proprio come questa canzone, Bring on the Psychics. Questa band post-hardcore statunitense che insomma che ci accompagna dal 1990.
1: Post-hardcore che cos'è?
0: Quello che è successo al punk con il post-punk ma nell'hardcore.
1: Post-hardcore, quindi sì. Sono ancora più hardcore?
0: No, arrivano dopo.
1: Un po' meno, però dopo la rivoluzione c'è sempre la restaurazione,
0: è
1: no?
0: Vero, è vero, ed è in parte quello di cui stiamo parlando, credo. Votatela sul sito radiorock.it. E a proposito di mandare le persone con dei poteri psichici, secondo me, Sandro, mi serve qualcuno per capire. Allora, io di questo messaggio non capisco niente. Di tutto quello che viene aggiunto dopo capisco ancora meno. Senti, aiutami.
2: Ciao, regà. Ciao. Io vi voglio chiedere. Sì. Riguardo sempre a tema di ste pippe qua, un'altra questione però che va su un altro punto ancora, ovvero quando appunto c'è Thor che ha preso peso e sta lì in Thorilandia.
1: Perfetto.
2: E c'è Hulk che va a trovarlo e sta su quella camionetta che sta avvicinandosi e appunto vede in lontananza tutti quei fusti di birra ammucchiati e se ne esce con l'espressione quella male. Che poi a me, la gente e le persone disgustano in generale.
0: E qui è l'unica cosa che capisco.
2: Quando iniziano a comunicare tutti con gli stessi slang, è una cosa che mi dà proprio. Cioè, una cosa che mi dà
1: ribrezzo. Lo posso capire. Comunque,
2: risulta che quel male che disse, perché poi è diventato d'uso comune, no? Male, bene, in parte cazzi, dobbiamo dire tutti male. Quindi, che ne dite a riguardo?
0: Che ne diciamo allora, riguardo di che cosa?
1: No, io l'ho capito, fammi rispondere a me. Allora, la Marvel, per quanto riguarda la carta stampata, è sempre stato un media che è sempre stato molto attento ai nuovi modi di dire, alle nuove parole. Io ricordo ancora lo stupore quando per la prima volta lessi su un fumetto di Spider-Man per iscritto la parola googlare. Cioè, sono sempre stati molto attenti ai neologismi e ai modi di dire. Il Marvel Cinematic Universe mi si incastona in un momento storico in cui anche i social, diciamo, sono in estensione, perché la prima fase inizia proprio nel 2008, quindi proprio in parallelo con i social. E quindi quello in realtà è un percorso quasi di continuità che la Marvel ha sempre fatto, cioè adattare il linguaggio ai tempi che corrono. È la cosa meno grave che hanno fatto.
0: Però non l'avrà iniziata quel film di Thor,
1: no,
0: questa
1: credo
0: wave.
1: Di no, credo no. Però sono molto
0: era
1: d'accordo.
0: Piero Pelù?
1: Però male, bene, non era Piero Pelù.
0: Ma che ne
1: no,
0: so.
1: Non lo so manco io. Però sono molto d'accordo invece sul fatto che nella vita di tutti i giorni, quando, che ne so, intorno a te cominciano a dire tutti mi padre, in effetti sono molto d'accordo che è molto fastidiosa. No. Però non mi avrete. Not my cup of tea.
0: Very good. Not my cup of pee, Sandro.
1: No, tea.
0: Pipi. Emiliano dice: in virtù di tutto quello che ha raccontato il Canori, che comunque ha detto ancora due cose e mezzo perché lo state bombardando, rimango fedele a The Boys. Il resto è noia.
1: Ok, vabbè, The Boys però non esisterebbe senza l'universo Marvel, perché è una denuncia del nostro mondo moderno. Poi spero che, se sei così affezionato a The Boys, e questo lo consiglio a tutti, non per far l'hipster, ma proprio perché se vi è piaciuto The Boys, avrete anche, per come sono fatto io, andrei a leggere anche il fumetto.
0: Ah, ecco, certo,
1: se già
0: chiaro.
1: Non l'avete fatto,
0: certo, chiaro.
1: Ma più che altro perché se mi piace il media, da cui, cioè, se mi piace la serie TV e so che è estratta da quella roba lì, perché non andare a leggere anche quella roba lì?
0: Io
1: a parte faccio al contrario: quando vedo un prodotto video che potrebbe piacermi e so che è ispirato a un libro o un fumetto, leggo prima il libro e il fumetto e poi vado a vedere il.
0: Capito con chi state parlando?
1: Sì,
0: a me
1: scusa,
0: forse
1: mi sono perso un sacco di cose, però vabbè.
0: Cercando di tornare verso Spider-Man, a me forse per il momento della mia vita ho sempre preferito quello di McGuire.
1: Quello?
0: Maguire.
1: Vabbè, che comunque non è malaccio, dai, non è malaccio, a parte il 3 che per me è veramente una roba brutta. Per me Spider-Man 2 di Tobey Maguire rimane comunque tra i migliori film di Spider-Man che hanno fatto. Non so se perché ero un ragazzino e quindi ovviamente quello conta.
0: Certo, sicuramente anche quello fa un certo tipo di impatto. Dopo aver visto Civil War al cinema, ringrazio il Dio che non hanno mai fatto la trasposizione cinematografica di Fear Itself.
1: Sì, aspetta.
0: Non dagli tempo.
1: Aspetta, poi c'è Doomsday, poi ci sarà Secret War, che credo che già l'abbiano annunciata, mi sa pure Secret Invasion. Tempo al tempo, arriveremo pure lì.
0: C'è chi dice...
1: Sentry comunque l'hanno inserito con i Thunderbolts New Avengers, quindi tempo al tempo, amico caro, rovineranno anche quello. O no, rovineranno, faranno quello che sarà la versione MCU, diciamo, che Civil War, vabbè, hanno trasformato una guerra civile in una scazzottata, entra in parcheggio, poi fate voi.
0: E qui dicono, alla fine sono gusti, ma a me la fase 1 dell'MCU era piaciuta. Il primo Avengers è stato nel 2012, da lì in poi è stato un lungo calvario.
1: Sono d'accordo, molto d'accordo. Fase 1 vuol dire Iron Man, il primo. E vabbè, Robert Downey Jr. Dai, chiamiamolo, non lo chiamiamo Iron Man, chiamiamolo Robert Downey Jr. Poi l'incredibile Hulk, credo sia il secondo, quello con Edward Norton, che per quanto Mark Ruffalo è un Hulk perfetto, quel film con Edward Norton secondo me pure è molto bello. Però nella fase 1 forse c'è uno dei film più brutti,
0: È
1: Iron Man 2.
0: Ah, è brutto.
1: Con Whiplash, là con come si chiama quello che ha fatto The Wrestler, Mickey Rourke, che è frusta, cioè una roba terribile. Iron Man 2 è brutto, Iron Man 3 è ancora più brutto, ma Iron Man 3 è fase 2. Poi sono d'accordo, Thor, poi c'è Capitan America e The Avengers, che a me all'epoca emozionò proprio perché comunque non ci avevano ancora smaciullato la Wallera, quindi
0: vederli, tolleranza era più ampia.
1: No, aver visto tutti i film prima e poi vederli tutti insieme, per uno che appunto leggeva i fumetti e quindi era sempre stato anche un po' vessato e non capito, vedere Hollywood che dedica tutto quel popò di milioni di dollari, a me emozionò parecchio. E per me Avengers 1 rimane, forse proprio per questo motivo, forse il mio Avengers preferito, tra l'altro, perché Joe Fultro per me è una mondezza, solo per aver rovinato i figli vabbè, lasciamo perdere.
0: Troppi argomenti, ci devi ancora parlare di Spider-Man, mannaggia la miseria.
1: Però sono d'accordo, fase 1 va bene, dai.
0: Poi tra un po' continuiamo, dai, fammi ascoltare la musica.

0: Yes, loro sono i Bush. Che cosa mi stavi dicendo fuori onda?
1: Sì, è una cosa che non ho mai raccontato forse ad alta voce. Praticamente prima della trasposizione cinematografica di Civil War, quindi io ancora ero molto legato ai fumetti e ai film. Spesso facevo il paragone, anche se comunque poi ero c'era la meraviglia di vederli sullo schermo, quindi chiudevo un occhio, però comunque facevo sempre comunque i confronti. E io questo è difficile pure da spiegare perché metto in mezzo tante cose. Spoiler. Molti anni prima, qualche anno prima del primo film della Marvel, uscì il fumetto di Civil War.
0: Okay.
1: Nel fumetto di Civil War succede una cosa, io non ve lo spoilero perché secondo me è uno dei fumetti più belli, cioè la sceneggiatura c'è Mark Millar, i disegni di Steve McNiven, cioè veramente un fumetto della Madonna, quindi non ve lo voglio spoilerare al finale. Finisce in un determinato modo sta guerra civile tra i supereroi, e per me la colpa di questo finale tragico era solo ed esclusivamente di Tony Stark, che era il capo degli infamoni, perché la guerra civile era tra i supereroi che volano rimanere con l'identità segreta e il governo che gli dice va bene identità segreta, ma noi dobbiamo sapere chi siete, quindi vi dovete registrare. Quindi il governo comincia ad arrestare tutti i supereroi che non si vogliono registrare. E quindi escono fuori queste due fazioni tra chi non voleva registrarsi e quindi diventano illegali, supereroi che diventano illegali, diventano la resistenza, contro i supereroi che invece si allineano al governo, che si registrano. E indovinate chi era il capo degli infamoni registrati? Proprio Tony Stark. Quindi per come finisce Civil War, per me il colpevole unico era Tony Stark.
0: Okay.
1: E io finché nei fumetti, quindi anni dopo, Tony Stark non ha chiesto scusa, finché Tony Stark nei fumetti non ha chiesto scusa per quello che ha fatto in Civil War, io non ho visto i film di Iron Man.
0: Addirittura.
1: E l'ho recuperati tutti e tre in due giorni, nel momento in cui uscì il fumetto in cui Tony Stark
0: chiedeva scusa.
1: Finalmente
0: e non
1: scusa.
0: Si dica che Sandro Canori non è un uomo di principio, mi raccomando, ma di Spider-Man non gli volete far parlare.
1: E poi mi sono pentito perché Iron Man 2 e Iron Man 3 forse sono i film più brutti della Marvel, ma proprio a mani basse, soprattutto il 3 in cui c'è il Mandarino, che è uno dei cattivi più incredibili di Iron Man, che diventa una sorta di millantatore Vanna Marchi, c'è una roba devastante, cioè comunque
0: c'è chi dice voglio il numero identificativo sui mantelli dei supereroi.
1: Era quella roba lì. Che poi è anche una storia abbastanza cruda, perché Mark Millar è molto bravo come sceneggiatore a ribaltare un po' gli status quo, questo è un po' il suo superpotere da sceneggiatore. E la storia inizia perché un gruppo di giovani eroi che erano giovani ai tanti e si riprendevano tipo in un reality, perché non c'erano i social, c'erano i reality show, che però adesso sarebbero i social, no?
0: Certo.
1: All'epoca erano i reality show. Questo gruppo, per fare ascolti, fa un qualcosa di troppo, di non sicuro, e questo provoca l'esplosione di un asilo, muoiono un sacco di...
0: Beh, delicato! Sì.
1: E lì il governo dice basta, non potete più fare come volete, se volete continuare a fare supereroi vi dovete registrare.
0: Esatto.
1: E c'è una bandiera che si erge contro l'ingiustizia, nonostante la bandiera! Vabbè, basta.
2: Tony Stark, amico delle guardie!
1: Esatto.
0: Direi proprio così. Poi arriva un... appunto, se vabbè, Thor come si dice, come lo dite voi?
1: Ragnarok,
0: che brutta cosa. No, scusa, Thor Love and Thunder, quello è il più brutto.
1: Ma ti ripeto, una volta che hai accettato che è la linea comica, non è così brutto.
0: È come quelle cose che poi mi sa che la resistenza all'inizio.
1: Credo che l'abbiano unito pure a Planet Hulk, se non ricordo male, perché mo non ci mischiano nel cervello, però non è così brutto. Dark World è molto più brutto, ragazzi, andatevela a rivedere. Cioè, nel momento di apice della battaglia finale per la salvezza del mondo, Thor si schianta su un vetro come un moscerino e scivola tipo e poi pia la metro, cioè pia la metro. Pia la metro, durante lo scontro pia la metro.
0: Dai, su.
1: Cioè, a questo punto è meglio liberarci totalmente della serietà e famo solo le gheghine. Cioè, può solo che migliorare così.
0: Siamo arrivati all'intervallo di metà tempo qui a Marrumore per questo venerdì. Si vola verso il break con gli A Perfect Circle di So Long and Thanks for All the Fish.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. libri16.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
13: Oh, papà, sarà la prima parola.
14: La laminectomia lombare.
13: Andava bene anche mamma.
15: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
16: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
17: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
18: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
17: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
18: Così parcheggi sotto casa?
17: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
18: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
17: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
19: Romana Auto!
18: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
21: E un gelatino o uno stuzzichino?
20: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltando Malrumore on Radio
4: Rock. Metà strada di questo Malrumore di venerdì 14 agosto, sempre Paolonia Zumo, Sandro Canori, forse se ci riusciamo Spider-Man, intanto gli Iron Maiden. Radio Rock, back in time.

Free Alice, Kick in the Shins, un calcio sugli stinchi che arriva direttamente da Melbourne ed entrano, sono new entry, questo marrumore, entrano questo, in questo venerdì tra le nostre novità targate Radio Rock, carina, ce n'è veramente una per ogni gusto, votatela sul sito radiorock.it.

0: Let Forever Be. Quindi Sandro, abbiamo detto Spider-Man, abbiamo detto più o meno quella che è stata la tua opinione.
1: Avete parlato male di Taika Waititi.
0: Sì, smetteremo di guardarvi perché sennò qua questo malrumore non si conclude. Non
1: faccio piccolo errata corrige perché a me i film mi si erano sovrapposti proprio perché da premessa non seguo più con tanta attenzione e guardo le cose in maniera abbastanza sommaria per quanto riguarda l'MCU, e oltre ad aver realizzato che il cinema e la TV non sono il mio media, e quello che unisce Thor a Planet Hulk è Thor Ragnarok, che è quello prima di Love and Thunder.
0: Okay.
1: Il mio cervello l'aveva uniti in un unico uniti perché sono entrambi di Taika Waititi.
0: Esatto.
1: Infatti a me, ragazzi, sono piaciuti più o meno entrambi,
0: però non apriremo queste cose perché ci rimangono appunto 14 minuti
1: sempre nella, cioè, no? Sempre per essere dei film della Marvel,
0: certo, vabbè, chiaro, però Sandro, no?
1: Meglio dello Spider-Man che ho visto ieri.
0: Ecco, possiamo tornare lì così in questi ultimi 13 ormai minuti riusciamo a fare magari una parte pro, una parte contro, e poi te ne vai dove devi andare?
1: A mangiare.
0: Ah.
1: Va bene, parto dal pro.
0: Parto dal
1: pro.
0: E poi quando arrivi alla fine ti fermi.
1: Allora, mi dispiace che tanti pro non li, cioè tanti contro più che pro non li posso dire perché non vi voglio spoilerare. Ovviamente questa sarà una lista dei pro e dei contro spoiler free.
0: Poi ci stiamo provando,
1: ovvio,
0: almeno
1: ognuno ha la propria soglia di cosa è spoiler e cosa non è spoiler, e quindi è basata sulla mia soglia, quindi non sono tendenzialmente, cioè,
0: se
1: non
0: volete
1: mi
0: fare le lamentele, Sandro Canori Instagram.
1: No, perché per me questa cosa in realtà è tutto spoiler, perché anche creare un'aspettativa è spoiler.
0: Certo,
1: per me,
0: vabbè,
1: la mia soglia è molto stretta, però so che le persone all'ascolto sono più intelligenti di me e quindi potranno sopportare quello che sto per dire. Partiamo dai pro. Allora, i pro sono che c'è un ritorno al costume classico.
0: Ok.
1: Quindi niente robe arzigogolate, un po' sembra strano quasi, cioè una tuta de cotone,
0: semplice,
1: non so, esatto, con quel blu, tornato quel blu, quello di Spider-Man, e quindi per me quello è un grande pro. Le pose molto da Spider-Man.
0: Che vuol dire?
1: Cioè molto Spider-Man, cioè Tom Holland con la maschera è molto Spider-Man.
0: Ah, okay.
1: Cioè nelle pose, quelle da ragnesche, quelle di Spider-Man classiche, da
0: sono
1: da
0: proprio
1: trapper,
0: riconoscibili, diciamo.
1: Esatto. Poi sempre nei pro ci sono i combattimenti e i voli in giro per la città, molto bella. Addirittura all'inizio del film c'è una posa plastica, all'inizio del film, che abusano un po' di slow motion, ma questa è la mia idea, è una posa plastica di lui che vola, che è proprio una mega città di una copertina mega
0: bello,
1: famosa. Quindi i combattimenti pure sono molto belli, i voli molto belli, c'è questo, come lo dico senza spoilers, però mi sa che c'era pure nel trailer, vabbè, il rapporto con Frank Castle è molto bello, è divertente, anche se è anche un contro, cioè il rapporto con Frank Castle è un pro ma è anche un contro.
0: Sono confuso,
1: perché è molto divertente, funziona molto bene, ma se mi soffermo a pensare che quello è il punitore, dico che è successo,
0: okay,
1: perché
0: certo,
1: c'è questo rapporto alla Boldy de Sica, cioè, va bene. E si vede, un altro pro è che si vede molto poco il suo fastidiosissimo amico Ned.
0: Ah, ok.
1: Questo per me è un pro enorme, perché per me lui era insostenibile proprio, doveva essere la linea comica, ma veramente altro che bucio de culo, cioè stiamo a parlare proprio del nulla, proprio fastidioso. Okay. Tra l'altro nel terzo film gli hanno dato anche il potere dello stregone, cioè una roba che non serviva a niente a nessuno, a me lui dà fastidio e quindi proprio il fatto che si veda poco, e quel poco che si vede è anche gradevole.
0: Pensa.
1: Sai come quelle persone che magari becchi molto spesso e non le sopporti e poi ti accorgi che in realtà il problema è che le vedi troppo?
0: Quindi ecco, viste che con meno.
1: E poi il pro è il primo tempo. Il primo tempo è un pro, dai. Il primo tempo ha fatto ben sperare. Cioè, il primo tempo
0: funziona.
1: Se forse il secondo tempo fosse stato come il primo, stavamo a parlare di un altro film.
0: E abbiamo finito i pro?
1: Abbiamo finito i pro. Allora, c'è una carrellata iniziale con tutti i villain storici, che è molto bella. Questa strizza d'occhio al fatto che è squattrinato, vabbè, finché non vediamo il computer da milioni di dollari che gli ha lasciato Tony Stark. E sì, basta, i pro sono decisamente finiti.
0: Bene, bene, allora tra poco
1: la
0: arriva.
1: Lista dei contro è il triplo
0: più impegnativa,
1: più
0: bene, e allora un po' di ministri per noi con comunque, e poi capiremo The Dark Side of the New Spider-Man.

0: intervento un po' difficile da parte di Sandro Canori, ma tanto vale perché? Provarci comunque. Beh, perché abbiamo detto una lista infinita, pochi minuti.
1: No, riassunto.
0: Sei stato bravo.
1: Allora, lista dei contro.
0: Di Spider-Man. Partiamo, come si chiama questo Spider-Man?
1: Brand New Day.
0: Ah.
1: Allora, partiamo dalla lista dei contro. Purtroppo... vorrei condividere con voi molti più contro, ma non posso perché sono spoiler.
0: Ci siamo dati la regola dello spoiler.
1: Specifichiamo,
0: quindi.
1: Avete visto come l'avete vista da Pay Pro, non sarà spoiler. E tra l'altro, se la volete rileggere, l'ho messa nelle storie Instagram. Seguitemi su Instagram.
0: Sandro Canori.
1: Che è infilata lì. Brand new Sandro. Contro. Allora.
0: Contro posso farlo un po' incazzato.
1: Contro, vai,
0: poco,
1: contro.
0: Oh.
1: Dov'è New York?
0: Non c'è New York.
1: Dov'è? Non c'è New York.
0: Ma infatti, se la prima volata è una citazione.
1: Infatti
0: che...
1: il film è stato girato nel Regno Unito.
0: Beh, what the fuck?
1: Cioè proprio hanno deciso.
0: It's a bit strange.
1: Sì, facendo finta che lui sta al centro di New York e vive in questo in questo soppalco, non so come si chiama, l'ultimo piano di un palazzo.
0: Attico.
1: Un attico bruttissimo. Fanno vedere che è brutto, no? Che lui si accontenta di,
0: certo,
1: questo posto brutto. Va bene, ma per quanto è un posto brutto? Sarà un attico tipo a Manhattan?
0: Comunque,
1: quanto costa?
0: Esatto.
1: E lui come guadagna? Non si sa.
0: Vabbè.
1: Lui, cioè, vabbè, non dico art, mi fermo qua. Mi fermo qua. Però dopo i Maguire faceva le foto, quell'altro è. Cioè, si vedeva che comunque ti dava. Come guadagna? Gli ha lasciato i soldi di Tony Stark? Ce lo vuoi dire? Ci vuoi far vedere? Prenda la mensilità dagli Avengers? Cioè,
0: vabbè,
1: la NASP.
0: Vuoi, scusami.
1: Come fa?
0: 720, come si chiama?
1: Non
0: il
1: si
0: 724.
1: Capisce. Vabbè, forse è andato in burnout e quindi
0: come si chiama,
1: prende, ha preso la malattia.
0: Vuoi la dichiarazione
1: ferie?
0: Di redditi?
1: Non
0: vuoi?
1: Si capisce. No, però, se uno vive al centro 730, di New York,
0: no? 724.
1: E spende tutti i soldi, magari fammi una mezza battuta per farmi capire come lui prende questi soldi, visto che non lo vedevo mai lavorare. E quell'altro a me faceva le foto. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Va,
1: questa è la più polemica.
0: E questo era solo il primo, pensate.
1: E poi tutto troppo veloce.
0: Ah.
1: Tutto film è tutto, è tutta un'epifania.
0: Aspetta,
1: il film è, ti ho detto, quello che ho detto io, sembra il pitch di due film di Spider-Man o di una serie.
0: Potrebbe
1: TV
0: succedere questo. E poi questo Spider-Man. E poi quest'altro.
1: Succede questo. Ok, è successo questo. Ok, preso, assodato, prossimo, vai. Oh, ehi, hey, ok. E qui ci sarebbero delle scene specifiche che io potrei citare.
0: Certo,
1: ma
0: però
1: non lo faccio,
0: non lo faremo.
1: Però è tutta un'epifania, è tutto così. Let's go. La trama va avanti così, tutto così. Troppa roba che non serviva, troppa carne al fuoco e troppo MCU. Troppo,
0: okay.
1: Io posso avere un film e poi io colleghi i puntini, perché comunque pur non guardando, non avendo visto molti film che avrei dovuto vedere, comunque so quel personaggio chi è, so quali sono i prodotti che sono usciti, faccio io uno più uno, ma uno che non ha seguito, non gliene frega niente, che è, secondo me potrebbe rimanere un po' confuso da tutti questi personaggi che arrivano, c'è
0: quello,
1: questo, c'è sta quell'altro, ci stanno, guarda, almeno 1, 2, 3, 4 dai, almeno personaggi di altre cose che avrei dovuto vedere. Boh, per me questa cosa non mi
0: too
1: piace
0: much.
1: Però è il motivo per cui non guardo più sti film. Invece magari uno che se guarda tutti i prodotti
0: è
1: invece questa cosa è contentissimo. Però questa è una cosa che nei fumetti hanno sempre fatto,
0: certo.
1: Ma nel media fumettistico mi funziona. Nel media film no. Perché io un fumetto lo leggo in 5-10 minuti. Un film dura 3 ore,
0: certo.
1: Quindi che cazzo di arroganza è che io per vedere un film devo aver visto un altri 8 film,
0: certo.
1: Che non c'entrano manco niente con quel film. Ma dove cazzo sta scritta sta cosa? Una perdita di tempo inutile. Fossero poi film belli, vabbè, lasciamo perdere e andiamo avanti. Poi e qui abbiamo il trailer.
0: Oh.
1: Trailer è ingannevole.
0: Perché?
1: Il trailer dovrebbe intervenire l'Agicom e denunziare la Marvel per pubblicità ingannevole. Perché se tu guardi il trailer, ti aspetti un film.
0: Mm.
1: Io infatti i trailer non li guardo più.
0: Infatti.
1: Però o me li guardo dopo, oppure qualcuno mi dice: ma l'hai visto il trailer? Ieri tipo mi hanno detto: ma tu l'hai visto il trailer? Ho detto no, perché? E mi hanno spiegato cosa si vede nel trailer. Ho visto il trailer e ho capito che il trailer è ingannevole. Perché tutto quello che vedi nel trailer, e questa forse è la cosa un po' più spoilerosa che dirò, non c'è nel film. Non c'è. Cioè, c'è sta. Il trailer ti fa vedere sto Spider-Man squattrinato e ritorna alle origini, poi non legato all'MCU, il mostro dentro di lui. Sto Peter che muta, sto Peter che evolve, sto Peter, sto cazzo. È un'altra citazione da Boris,
0: certo.
1: Come ci hanno scritto sulla
0: ciao,
1: sulla
0: Gianluca.
1: Chat. Quindi non guardate i trailer. Questo è un consiglio spassionato che io do a prescindere. Che da quando abbiamo deciso che i trailer non so pubblicità, ma so concessioni che ci fanno le multinazionali. I trailer sono inguardabili e spoilerosi. Lasciate perdere, non guardate i trailer. Andate a vedere direttamente la cosa e scegliete come rimanere delusi. Non vi guardate il trailer, è ingannevole. Tu vedi il trailer, poi vedi il film e dici: ma scusa, che cazzo ho visto nel trailer? Non si sa, va bene.
0: Dai, che your time
1: poi,
0: is running up.
1: Con tanti villain disponibili di Spider-Man, che forse sono i villain più fighi insieme a quelli di Batman, c'è un parterre de roi. dei villain incredibili. Perché?
0: Perché?
1: Dico solo perché, okay. Non posso di altro perché
0: no,
1: sennò
0: perché l'avete visto, potete dircelo
1: problema.
0: Voi forse
1: perché, anzi dico perché due volte.
0: Ah, perché?
1: Due
0: perché?
1: Volte, dico perché perché
0: ah,
1: perché la domenica
0: quindi,
1: mi lasci
0: ah,
1: sempre ah. sola. Ma soprattutto, che cazzo c'entrano i ninja? E o questa
0: cosa?
1: È un'altra cosa che io appoggio lì. Che okay. c'entrano i ninja? Non si sa.
0: Dall'altro,
1: uno dei due perché, lo so perché. E qui non me ne frega niente, tanto ci sta. Perché? Perché dobbiamo fare altri film
0: ah, certo.
1: Altre cose che non c'entrano niente con Spider-Man. E quindi la prossima fase sarà la fase dei mutanti. E quindi inseriamo questo nuovo personaggio che non c'entra niente con Spider-Man. Così almeno potremo fare altre 80 serie TV che non guarderò. E
0: bene,
1: va bene.
0: Basta, Santo,
1: e poi
0: il tempo.
1: Chiudo, infatti, il finale. Perché il finale,
0: ah.
1: il contro più grosso di tutto il film è il finale. Ma non intendo la scena finale, intendo tutto il finale, cioè tutte le scene che compongono il finale.
0: Il compimento.
1: Quindi, per chi ha visto il film, dico delle parole chiave: sia May, ospedale, saluto. Chi ha visto il film ha
0: beh,
1: capito di
0: capito
1: cosa dico.
0: Ho capito io senza vederlo.
1: No, come hai fatto a capire? Non hai capito? Il finale è una mondezza assoluta. Cioè, per me, se il secondo tempo fosse stato come il primo, stavamo a parlare di ampiamente sufficiente. Ma il secondo tempo è talmente brutto che cala drasticamente il voto e quindi per me è un 6 striminzito.
0: Bene, grazie Sandro Canori.
1: Grazie a voi per aver sopportato
0: lista.
1: Il mio sfogo.
0: Beh, è un approfondimento che è interessato a molti. Noi invece adesso rimaniamo nell'ultima ora di Malrumore, dove dovrete aiutarmi a non piangere. Buon Ferragosto Sandro, ci ritroviamo lunedì con te. Digli buon Ferragosto,
1: sì,
0: infame, loro ti vogliono bene,
1: buon
0: porca
1: Ferragosto.
0: Vacca.
1: Vabbè, perché non ci pensa alle feste, per me è sempre festa. Buon Ferragosto a tutti voi. Mi raccomando, passate il tempo con le persone che amate e scegliete bene come spendere il vostro tempo.
0: E i vostri soldi al cinema. Spanish Love Songs per noi fino al break, questa è Home

0: There's no answer from you, and your phone blinks with my reply. It's that lump in my chest, and my relief to hear you cry.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Questo è Malrumore.
11: Malrumore
1: on Radio Rock.
11: 25 minuti, inizia l'ultima ora di Malrumore per questa settimana. Inizia in un modo terribile. Avevo chiesto aiutatemi a non piangere dall'emozione in quest'ultima ora ed ecco qua che arrivano due brani uno dopo l'altro che vabbè.
1: Radio Rock, back in time.

Che dolcezza gli Eels, che resistono alla nuova infornata di novità, rimangono tra quelle nell'alta rotazione qui di Radio Rock, quindi votateli sul sito radiorock.it. Sempre bellissimo trovare un Mr. E che produce nuova musica. Gli Eels sempre stati un pezzettino di cuore. Pezzettini di cuore voi che mi seguite in quest'ultima ora di Marrumore, il momento in cui io avrei voluto spaccare tutto piano piano, ovviamente con la musica, finire bene questa settimana d'agosto centrale così calda, però capisci, Tears in Heaven prima, I'm on Standby poi, come facciamo? Troppe emozioni. Io già, come vi dicevo in apertura, insomma, abbiamo sviato con l'arrivo di Sandro, abbiamo parlato di Spider-Man fino adesso, ma se dobbiamo parlare di questo 14 agosto, ovviamente per me tutto si illumina attraverso la pubblicazione del secondo capitolo di One Assassination Under God, il nuovo album di Marilyn Manson, proprio lui. Ci sono un sacco di cose intorno a questa pubblicazione, intanto che è bellissimo, cioè io non posso parlarne, gli ascolti non sono stati ancora così tanti, però completi sicuramente più di uno, ma c'è molto altro perché è stata accompagnata veramente bene questa uscita. Chi mi segue da un po' sa che tra le cose che ho penato negli anni dove chiaramente Marilyn Manson si è perso e ha fatto cose davvero orribili, c'era il fatto dell'impoverimento generale, quindi che ne so, dischi che uscivano senza libretto, non c'erano più i testi, non c'era più un concept di artwork, non c'era più la come se non volesse più farti capire o farsi seguire all'interno di un percorso, perché non c'era nessun percorso, pensa. Invece questa volta che succede? Succede che addirittura le tracce di entrambi i dischi, quindi One Assassination Under God, Chapter 1 e Chapter 2, te le spiega con la sua voce, però capisci, possiamo parlare di One Assassination Under God con tutta questa musica allegra? Quindi vedremo dove andremo, quando parleremo, e soprattutto purtroppo Marilyn Manson è ancora tra le nostre novità con Front Toward Enemy, cioè bello, 4 settimane, bravissimi, chi siete? Continuate a votarlo? No, non è vero, perché è uscito il disco, io voglio sentire tutto, facciamo 12 secondi di tutto il disco? Tanto è agosto, siamo da solo, non lo so. Heaven knows I'm miserable now.

20, di solito siamo in compagnia di Tool a quest'ora, invece eccoci qua con gli Smiths di Heaven Knows I'm Miserable Now. Tra l'altro ridevo perché sono settimane che voglio ascoltare gli Smiths o quantomeno Morrissey per parlare di una notizia e poi non lo faccio, e adesso abbiamo ascoltato gli Smiths e io non mi ritrovo la notizia, però fondamentalmente fa ridere, no? Perché di solito quando si parla di mods si parla di quanto sia uno stronzo, diciamolo, quindi concerti annullati, capricci vari ed eventuali, insomma un personaggio un po' così. Invece qualche settimana fa è uscita questa notizia incredibile dove un fan a un suo concerto in realtà ha superato non voglio chiamarle guardie, le bodyguard, insomma sotto palco e per cercare di raggiungere Morrissey, e lui gli ha addirittura dato la sua maglietta, cioè per premiare questo suo ardore, anziché dargli un calcio in faccia, non lo so, alla Josh Homme style, gli ha addirittura regalato la sua maglietta. Quindi ogni tanto persino Moz, pensate, riesce a essere morbido. Quindi io mi voglio levare di torno questa penultima mezz'ora di malrumore, perché così poi nell'ultima forse saremo graziati da una bella novità, forse avremo delle sonorità che mi permettono di parlare di Marilyn Manson, perché sinceramente con tutto questo morbidume io non ce la faccio. Siete voi anche a essere morbidi, perché c'è Isabella che dice: ciao Paolonia del mio cuore, con la tecnologia inverter per te. Spero sia una cosa buona la tecnologia inverter dentro il cuore. Potresti passare Nantes, vorrei fare una sorpresa, però se me lo scrivi poi diventa no, mannaggia, vedremo, non lo so. Ciao Paolonia, grazie per la compagnia che date ogni giorno con Radio Rock. Buon lavoro. Grazie Jonathan, molto bello, ma molto bello è Roberto. Roberto, oggi siete in tanti a ringraziarci per la compagnia. Ad agosto siamo soli, siamo affaticati, ci sentiamo ancora più uniti qui sotto il segno di Radio Rock. Ma Roberto inizia questo messaggio con la dichiarazione d'amore più bella che sia mai esistita: 20 pomodori con il riso. Oh mamma mia, quest'estate io ho mangiato solo pomodori e riso una volta, signori. Erano tre, ma li ho mangiati tutti quanti, però va bene. Il forno che spara a casa a 40 gradi, nel frattempo si prepara crema di melanzane. Giustamente, dopo una giornata di lavoro passata in centrale termica a 50 gradi, che fai? Non cucini per la giornata di domani? Per le amiche, amici e figli allegati? Dai, un grazie immenso per ogni giornata che mi accompagna.

into the dark. E tra poco sì che mi seguirete nell'oscurità, perché l'ultima mezz'ora di Malumore lo sarà. Però per questa ci dedichiamo ancora a queste canzoncine così, che fanno un po' male al cuore, ma anche un po' bene.

Aia, ribadisco il concetto, Aia, against me, two coffins, ma adesso basta, let's float on. Galleggiamo in qualche modo fino al break, lo facciamo in compagnia dei Modest Mouse. Un'ultima canzoncina tranquilla perché poi dobbiamo darci tutta la carica necessaria sia per accogliere Matteo Strano con Bring on the Night, sia per prepararci per questo weekend di Ferragosto, ma soprattutto per parlare di questo maledetto disco di Marilyn Manson.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
12: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
13: L'ultima mezz'ora di Malrumore la aprono gli Interpol con Obstacle One. Un ostacolo. Se siete stati attenti, sapete che la nostra risposta qui a Malrumore è:
12: Radio Rock. Back in time.

0: just what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Meno male, siete stati bravi, avete votato anche gli Yard Act, che così questa Redeemer è sopravvissuta alla infornata di nuove novità ed è ancora qui. Ultima novità per questo marrumore di venerdì 14 agosto. Poteva andarci meglio, poteva passare quella che aspettavamo, Front Toward Enemy, sarebbe stato perfetto questo inizio di fine, ma sapete, questo ci permette di fare un po' il cavolo che ci pare, quindi forse qualcosina tra poco l'ascolteremo. Stiamo per parlare, insomma ci provo dalle 18 circa, ma le emozioni sono troppe. Volevo provare a dirvi due cose rispetto al nuovo incredibile disco di Marilyn Manson. È difficile perché secondo voi io sono una sottona, io sono una fan, io sono sicuramente una persona che ha un rapporto particolare con Marilyn Manson, ma stavo giusto cercando di fare due conti, che non sono il mio forte, però in realtà se ci pensate bene, a me l'ultima cosa che è piaciuta di Marilyn Manson è di 19 anni fa, del 2007, Eat Me Drink Me, e già lì gli album del 2003, del 2007, The Golden Age of Grotesque, Eat Me Drink Me, io ho sentito già scendere l'amore che invece era stato portato grandiosamente avanti da tutto ciò che era stato pubblicato prima. Quindi immaginatevi questo, comunque avere un amore viscerale. Oh, ognuno di noi è un artista di formazione, un gruppo di formazione, qualcosa che arriva, prende, ti sparaglia tutto, ti cambia magari la vita, ti fa conoscere nuovi generi musicali, ti cambia lo stile. Io ovviamente quando ho incontrato Manson conoscevo già il metal, era già un po' alternativa, però è stata una cosa che via le ha fuori tutti. Immaginate questo, album del 1994, Portrait of an American Family, bellissimo. Smells Like Children, 95, divertentissimo. Antichrist Superstar, 96, ma che gli devi dire? Mechanical Animals, 98, arrivederci a tutti, l'album appunto che probabilmente ha cambiato tutto. Un album dal vivo, The Last Tour on Earth, nel 99, clamoroso. Hollywood a chiudere la trilogia aperta con Antichrist Superstar nel 2000. Perfezione, stiamo parlando di 6 album, cioè in realtà 4, perché 2, quello insomma Smells Like Children e Last Tour on Earth, non sono veri e propri dischi in studio. Poi Golden Age of Grotesque, Eat Me Drink Me, arriviamo al 2009, aggiungiamo anche The High End of Low, dopodiché basta signori miei, 1, 2, 3, 4 album successivi dal 2012 al 2020 per me no, ma proprio inavvicinabili, anche se ci sono delle canzoni carine, anche se ci sono, no, eravamo fuori traiettoria, eravamo fuori tutto quanto. E poi arriva One Assassination, Under God, Chapter 1 e adesso Chapter 2. Voi che cosa stavate dicendo in merito a questo disco?
2: Allora, da poco lucido, stanotte ho bloccato le mie mani perché sennò mi sarei ordinato il disco di Manson.
1: Beh, insomma.
2: Perché al primo ascolto l'ho trovato distratto, l'ascolto distratto, ah, però tu, e non
1: lui
2: conoscendo
1: o tu?
2: I testi, perché non sono male delle lingue come te. Però musicalmente l'intensità l'ho trovato, oddio, è ritornato un pochino indietro a fare qualcosa di figo. E no, come hai detto tu, le ultime cose che erano terribili. E è stato bellissimo, però ho bloccato le mie mani perché l'ultima volta che ho fatto così mi sono comprato un disco di Sting che doveva essere un musical su dei cantieri navali.
1: Cosa?
2: Del nord Inghilterra.
1: Ma scusami, capisco, Marco, però
2: cosa fantastica, ho detto, cioè, ma che ho comprato? Purtroppo ce l'ho a casa.
1: Ma com'è che
2: bello, sì, la terz'ultima traccia, non so se è Lucifer o la penultima, una cosa del genere, quella, ma oltre alla prima di apertura mi ha colpito molto più il resto del disco.
1: Allora, no, intanto se non hai preso già il capitolo precedente hai fatto un grandissimo errore, amico caro. One Assassination Under God nelle sue due manifestazioni secondo me porta non solo un ritorno, molto molto di più. Cioè sì, sicuramente è tornato ad avere una voce decente, sicuramente lavora con dei fonici che finalmente hanno messo a posto i volumi, ma è tutto di nuovo qui. È come se fossimo nel 96, in quella finestra meravigliosa di vita tra il 96 e il 2000.

0: on a killing spree.
1: Darren Malakian e i suoi Scars on Broadway. Ma veniamo a noi. Intanto consigli per gli ascolti. Se volete approcciarvi a questo nuovo disco di Manson nella maniera più completa, ve la offre lui questa opportunità. Sembra che sto per vendervi una batteria di pentole 1810, però va bene. Attraverso il sito OAUG, vale a dire l'acronimo di One Assassination Under God, MarilynManson.com. Ieri, dal momento della pubblicazione del disco, da ieri notte, si sono aperte queste porte di una stanza immaginaria. Cioè, attraverso questo sito voi potete magari iscrivervi anche attraverso la piattaforma con cui scegliete di ascoltare la musica. Si sono aperte queste due stanze, sembra tipo un bunker, e c'è un viaggio completo all'interno dei due dischi, stanza per stanza, interattivo. Vi muovete voi, fate voi. Stanza per stanza c'è un quadro di Marilyn Manson scelto per quel brano, e poi anche la spiegazione. Ogni audio cambia da i 15 ai 30 secondi, tipo, sentiamo se riesco a recuperare il primo, a un certo punto dovrebbe partire, ed è una cosa troppo intima per essere spiegata assolutamente.
2: One Assassination Under God is the title track, it's also the first song on chapter one. I chose this to introduce the story that I was going to be telling on both of these albums.
1: Ho scelto questo titolo per raccontare la storia di entrambi gli album.
2: I knew that I was going to address
1: sapevo cosa
2: where I was
1: avrei
2: at the time,
1: indirizzato
2: where
1: in quel momento,
2: I had been,
1: di cosa avrei parlato, dove ero e dove
2: that I needed to be, that
1: sapevo
2: I would end up
1: che
2: eventually.
1: Alla fine dovevo arrivare, laddove dovevo arrivare, sapevo
2: some
1: che sarei finito lì.
2: When I was,
1: un po' dell'ispirazione
2: this,
1: mentre scrivevo le parole di questa canzone
2: was drawn from a collection
1: è arrivata da una collezione che avevo iniziato a mettere insieme di immagini in cui mi identificavo, quadri di Caravaggio e altri quadri dell'epoca con teste tagliate, vari tipi di esecuzioni di ogni tipo,
2: firing squads. There was one illustration I saw,
1: e poi c'era un'illustrazione dove un cavallo era attaccato ad ogni parte, ad ogni arto di questa persona. Quindi c'erano quattro orsi e poi tiravano e lo strappavano a pezzi. Poi ce n'era un altro dove una persona era cucita su un animale vivo che poi hanno fatto correre giù da un dirupo. Quello è stato molto disturbante, però per qualche motivo io mi sono identificato molto con questa immagine. Una cosa che ho notato però quando guardavo tutte queste immagini, che mi sembrava che fosse meno sulla giustizia il concetto, era più del il popolo che guardava questa immagine, ero più lì col desiderio di vedere il sangue, la sofferenza. E ha detto, questo è molto interessante. Poi parla, continua insomma ad analizzare anche la parte tecnica. Perciò per ogni traccia di entrambi i dischi abbiamo questa cosa qui. E anche con un sorta di mini giochino che se si completa ti porta anche a un'ulteriore sorpresa. Questo disco per me è clamoroso, non ho parole. Tra l'altro si apre con Unalive, che come avete detto anche voi è davvero un pezzo incredibile. Oh, è venerdì, stiamo per finire, noi ce la regaliamo. È uscito anche il video poche ore fa di questa qui, che è anche lì la perfezione, signori. Sono di parte, non me ne frega niente.

0: in the future.
1: E finisce così, Unalive, si apre così l'ultimo disco di Marilyn Manson. Avremo modo e maniera di parlarne, anche se nel frattempo, vabbè, non vi dirò i miei drammi personali, vi dirò solo che siamo in ritardo e ci manca questa cosa qui.
2: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Nell'ultimo Spider-Man lui arriva, fa cose e poi finisce. L'MCU, not my cup of tea. Paolone è riuscito a superare l'ostacolo di quest'ultima mezz'ora. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è avvolto nel caos. Questo è veleno che non puoi assaggiare. Questo è Malrumore.
1: Bellissimo, bellissimo. Che capolavoro di puntata deve essere stata se uno la legge così. Che capolavoro è il brano con cui abbiamo chiuso questa settimana di Malrumore, con cui lascio tutto quanto a Matteo Strano insieme a Simone Maurovic. Grazie a tutte e tutti, buon Ferragosto, ci risentiamo lunedì. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Bring on the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock. E che serata che sarà stasera, addirittura quella di venerdì 14 di agosto. Ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, come sempre, 3 ore a nostra disposizione da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto una bella po' di musica. Iniziamo la nostra playlist, questi qui erano i Darkness. Radio Rock, back in time.

0: Serata di festa, quella che anticipa la notte di Ferragosto. Allora, mi sembra giusto iniziare con una band come quella di Darkness, Growing on Me, il titolo della canzone. Fra l'altro band, questa qui che abbiamo appena ascoltato, che è stata abbastanza presente nel corso di questa nostra settimana. La settimana radiofonica di Bring on the Night la chiudiamo proprio oggi intorno alla mezzanotte, come al solito. Il venerdì ci farà compagnia anche il nostro Simone Maurovic. E a proposito di amici e colleghi della radio, un grande abbraccio anche a Sandro e Paolonia, che vi aspettano all'inizio della prossima settimana. Saluto tutti voi sintonizzati sui 106.6 di Radio Rock. Insomma, spero che anche per voi questo weekend possa essere il più libero e sereno possibile. Se fra l'altro avete qualche progetto e vi va di raccontarcelo, siete gli assoluti benvenuti al 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Ovviamente, se vi va di ascoltare anche qualcosa in particolare, potete di sicuro utilizzare quella contatto. Vi vedo presentissimi anche attraverso la nostra Visual Radio, ci trovate su Radio Rock TV. E poi, per chiudere il giro di contatti, il sito internet radiorock.it, dove potete trovare e volendo anche votare la vostra novità preferita. E a proposito di novità, stasera iniziamo così.
1: Brand new music right here. Brand.

ascoltare qualcosa di Carriers, band che negli ultimi mesi spesso e volentieri si è infilata nelle nostre novità in rotazione, e band che di sicuro ci piace da queste parti. Nothing Happens Twice è il titolo della canzone che banalmente ascoltiamo per la prima volta insieme stasera, visto che la canzone iniziava a girare nelle nostre novità proprio da questa mattina. Saluto intanto attraverso WhatsApp il nostro Fabio che dice: ciao a tutti, se passa la serata in compagnia di Radio Rock, ci fa molto piacere leggere una cosa del genere, caro il nostro Fabio, e mi permetto di parlare anche a nome del nostro Simone Maurovic: siamo noi che passiamo la serata in vostra compagnia, ed è di sicuro un gran bel modo per passare anche questa nottata di venerdì 14 di agosto. Continuiamo con la nostra playlist con una band che invece ormai conosciamo molto bene, questi qui, Fontaine's DC.

Dall'ultimo lavoro dei Fountains D.C. abbiamo ascoltato Here's the Thing, ultimo lavoro della band irlandese che rimarrà tale forse non ancora per tantissimo tempo, nel senso che si iniziano a muovere un po' le cose in casa nei Fountains D.C. proprio ieri sera in un concerto hanno proposto un paio di nuovi brani e oggi sono tornate ad animarsi anche le loro pagine social che insomma sappiamo bene in questi anni che viviamo insieme sono di sicuro degli indizi quando si cambia l'immagine di copertina, quando si iniziano a pubblicare un certo tipo di foto, insomma l'attenzione su quella band in questione di sicuro sale un po'. Staremo a vedere, insomma, sono di sicuro molto molto curioso di sentire cosa hanno di nuovo da poterci proporre. Per il momento canzoni che non sono ancora uscite in maniera ufficiale, probabilmente girando su internet e su YouTube qualcosa si riesce anche ad ascoltare. Questi qui invece sono i Japan Droids.

la prima volta stasera nella nostra playlist arriviamo dall'altro lato dell'oceano dopo una partenza dedicata a vari paesi europei. Arriviamo invece in Canada per ascoltare qualcosa dall'ultimo lavoro dei Japandroids, in questo caso ultimo lavoro che rimarrà a tare più o meno per sempre, nel senso che la band, che ha avuto di sicuro una carriera anche di buon successo all'inizio ma comunque un po' complicata, ha chiuso la sua esperienza musicale nel 2024 con questo Faith in Alcohol, e probabilmente l'alcol è qualcosa che ha influito anche sulla produzione di questa band, che ammetto mi piaceva particolarmente e che quindi ogni tanto mi fa piacere tornare ad ascoltare con voi. Per la prossima formazione invece non c'è bisogno di nessuna presentazione, arrivano anche Pearl Jam di I Am Mine.

quasi alla fine della prima mezz'ora insieme, ci godiamo un classicone come I Am Mine da parte dei Pearl Jam, titolo che confesso era uscito nel corso delle nostre chiacchiere in questa settimana, poi quella sera invece avevamo preso un'altra strada musicale, ma ammetto che io per prima avevo voglia di riascoltare una canzone del genere. A questo punto però questa prima parte insieme la chiudiamo per davvero anche con qualcosa di un po' più ritmato. I Greenleaf ci porteranno fino alle 21:30.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questo è Bring On The Night, la serata di Radio Rock.
3: Addirittura i Tool per iniziare questa seconda mezz'ora insieme. Riascoltiamo stasera Sober.
4: Radio Rock, back in time.

0: Reduce da una giornata all'insegna della sobrietà, il nostro Simone Maurovic. Quale canzone migliore che questo classico dei Tool per dargli il benvenuto in radio, caro Simon? Eccoci qui.
1: Caro Matteo, ben trovato. Ben trovati soprattutto a tutti voi, care e cari Radio Rockers. Sì, diciamo che ieri è stata una giornata abbastanza tosta, però decisamente interessante.
0: Ma la nostra regia ti conosce bene, ormai sa bene che cosa hai combinato nel corso della giornata. E come ci raccontavi anche scorsa settimana, sei andato a fare un saluto agli amici del Frantic Fest e soprattutto ti sei goduto gran bella musica e mi dicevi in generale una bella giornata.
1: Decisamente bella giornata, decisamente una ottima organizzazione per quanto riguarda il Frantic Fest a Francavilla al Mare. Se avete tempo, se avete voglia, insomma, andate a fare un salto dagli amici del Frantic, non ne rimarrete delusi, anche per la location, ma anche, ripeto, si dice spesso e volentieri non si riescono più ad organizzare grandi eventi a Roma. Questo non è vero, o comunque in Italia in generale questo non è vero, bisogna saperli fare. E gli amici del Frantic Fest lo sanno fare alla grande, considerando che ieri hanno iniziato a fare musica dal vivo all'incirca dalle 3:30 del pomeriggio in poi. E gli headliner sono stati i Carpenter Brut.
0: Se ti va, poi nel corso della serata ci farai ascoltare qualcosa fra le band che hai visto ieri. Fra l'altro sono anch'io curioso se magari qualcuno di voi all'ascolto è reduce o sta per andare a qualche festival musicale, ce lo vuole fare sapere. 3899 106 e 600. Questi signori qui invece li avevi nominati proprio 10 minuti fa?
1: Freschi freschi proprio d'uscita.
0: Questi qui, Royal Blood, il loro nuovo singolo. Brand new music right here. Brand new.

0: stasera proprio la prima cosa che Simone mi ha detto quando ci siamo visti qui in radio: oh, è uscito il nuovo singolo dei Royal Blood. Pronti? Tank.
1: Ma perché, come hai detto, come hai detto benissimo tu, la regia sa benissimo e i miei gusti, ma soprattutto è tutto quanto calcolato da te, caro Matteo Strano. Ho detto: certo, guarda regia, mettigli subito i Royal Blood, almeno
0: il gran burattinaio, esatto, dello studio di Radio Rock,
1: il master of puppets, esatto, sei veramente tu, caro Matteo
0: che lavora
1: Strano
0: nell'ombra, no, con questa scena anche un po' inquietante. Ci chiedono ottima musica come al solito i nostri amici, qualcosa di Emil and the Sniffer.
1: Ottima chiamata.
0: Leggo attraverso WhatsApp, dove arriva poi anche un'altra proposta al femminile. PJ Harvey, il mio brano preferito è Dress, ci
1: mica
0: scrive
1: male
0: il nostro amico Chris.
1: Mica male davvero, complimenti anche per le segnalazioni. Insomma, veramente bravi per quanto riguarda i gusti, soprattutto bravi perché nonostante manchino 2 ore e 20 all'incirca a Ferragosto, voi siete pronti per rimanere con Radio Rock.
0: Frotto ci racconta anche di un'estate eroica. Il nostro Chris dice: quella del 2005, sono andato via di casa a marzo, affittavo una stanza da un amico che viveva da solo, lavoravo solo per poter uscire ogni sera. Stai descrivendo proprio la vita di Simone?
1: No, più nel, che no,
0: nel
1: forse
0: corso
1: forse
0: del weekend
1: volta, la vita loca
0: è qui in radio. Sì, ma le altre sere proprio a folleggiare sul litorale romano,
1: come no?
0: Contavi.
1: Come no, decisamente, soprattutto quello romano, porca miseria.
0: E fra poco allargherai i tuoi orizzonti altro
1: a quelli egiziani,
0: neanche l'Europa,
1: no, il mondo intero.
0: Capite bene che prestigio che abbiamo qui presente in radio. E a proposito di come si tratta bene il nostro Maurovic, questi qui proprio dei suoi amici,
1: mamma mia, ieri sera
0: che ieri sera
1: un sognavano. Sogno.

0: per capire come si tratta bene il nostro Maurovic. Senti un po' che cosa ha ritirato fuori Carpenter Brut con Turbo Killer. Magari dico una stupidaggine.
1: Dimmi.
0: Band davvero fichissima, incredibile, in studio, visto anche come lavora con i suoni dal vivo. Che impressione ti hanno lasciato?
1: Pazzesca. Sono dei treni veramente. Cioè il, che poi essenzialmente Carpenter Brut è lui, è il tastierista che poi rende tutto quanto questo possibile. Non parla nessuno, interagiscono con il pubblico solamente attraverso il sintetizzatore. Ma sì, la cosa figa è proprio questo. È anche bello. I video wall che ci sono dietro alla band, anche quelle che sono le atmosfere. È bello proprio andare a vedere un live di Carpenter Brut.
0: Vedi, ci scrivono attraverso Telegram Cazzarola a sapere che ci stava Carpenter Brut a Francavilla, sarei venuto a fare Baldoria con te. Stavo considerando di andarlo a sentire a Milano a novembre. Io
1: Vai.
0: Mi sento di dire questa cosa, cioè, voi fidatevi di Maurovic. Cioè se Simone va da una parte, accodatevi, perché è proprio garanzia di successo. Consigli quindi il concerto milanese di questo artista all'amico?
1: A occhi chiusi, vai tranquillamente, ti divertirai. Io ieri sera ho rischiato l'osso del collo per un Wall of Death meraviglioso, ma lo rifarei altre mille volte.
0: Tra l'altro mi raccontavi che hanno chiuso il set con la loro versione di
1: Maniac.
0: Ma proprio quella Maniac?
1: Proprio quella Maniac di Michael Sembello.
0: Ci sono video di te che balli Maniac?
1: No, però ci sono persone che avevano più o meno la stessa età, che evidentemente sono cresciuti con Flashdance, che hanno cantato a squarciagola. Che poi, tra parentesi, è l'unica canzone di Carpenter Brut che ha delle parole.
0: Beh, quella in effetti la puoi cantare.
1: La puoi cantare. Per il resto certo tu stai fermo lì e giustamente lui ogni tanto diceva: ma siete ancora vivi? Fatemi sentire.
0: Ma con la voce del robottino?
1: Del robottino, che campionata meravigliosa. Bello. E infatti su Maniac è successo il delirio.
0: Posso immaginare, visto che stasera è la nottata di Ferragosto. Noi infiliamo anche questa qui in playlist nella versione degli italiani, Coffee Shower.

0: adesso non è che dico proprio tutta la sera così, però non so se sei d'accordo. Questa potrebbe essere una buona coordinata da seguire in una comunque serata di festa. Un po' di cover punk rock, sì, i classiconi del genere.
1: Mi piace veramente la strada che stai tracciando, caro il mio Matteo Strano. Cioè, bravo.
0: Se vi viene qualcosa in mente, 3899 106 600, che se c'è una cosa che mi piaceva da ragazzino e che devo dire mi piace ascoltare ancora oggi ogni tanto, è proprio roba di questo tipo, no? Un po' di chitarroni, bravo, tipo punk rock, che cantano canzoni che non c'entrano nulla con questo stile.
1: Beh, se pensi allora ai Vanilla Sky.
0: Sì, sì.
1: Beh, se pensi a Umbrella rifatta dai Vanilla Sky, è esattamente l'emblema di quello di cui stiamo parlando.
0: E sta a vedere che stasera.
1: Guarda, sta a vedere
0: che stasera andrà un po' così. Ci scrive Isa attraverso WhatsApp, ammazza che figa, maniac. Così, e tornando alla vita loca, abbiamo qui il king proprio assoluto di questa tematica. L'amica ci racconta che domani se ne andrà al cinema a vedere la versione sfasciata del Robin Hood, interpretata da Hugh Jackman. Dice: almeno mi rifaccio gli occhi, perché Hugh Jackman pure da vecchio è un gran bel vedere. Non vorrei venire a disturbare i tuoi sogni, cara la mia amica. È quasi riconoscibile Hugh Jackman in questo film, sì, che io ho visto giusto qualche giorno fa.
1: Ah, l'hai visto?
0: L'ho visto.
1: Che ne pensi? Senza fare spoiler.
0: Ma il titolo devo dire che già dice tutto. Okay. Adesso il titolo lo possiamo ripetere?
1: Beh, certo, quello è un titolo.
0: The Death of Robin Hood.
1: Ok, perfetto.
0: No, sì. Così si chiama il film. Devo dire strano, perché parte come un film d'azione cazzutissimo, con Robin Hood che sembra una specie di ninja con i superpoteri. E poi la pellicola prende invece tutt'altra strada. Devo dire che comunque un'ora e mezza l'ho passata volentieri di fronte a quel
1: film.
0: Sai
1: che oggi ti ho pensato veramente tanto in realtà, perché sono riuscito a finire anche io Widow's Bay.
0: Ah!
1: E sono rimasto un po' perplesso sul finale. Però ho detto: ok, ne parlo con Matteo.
0: Beh, comunque l'ultima puntata prima fichissima.
1: Sì, e infatti però ti volevo parlare proprio di quello, senza fare spoiler agli amici che non hanno visto la serie. Ve la suggeriamo veramente di cuore, sì. Si chiama Widow's Bay, sì, ed è veramente curata, prodotta, distribuita da Apple TV, che non ne sta sbagliando una. Anzi, è uscita anche la quarta stagione di Ted Lasso, i primi due appuntamenti. Però sono rimasto un po' col dubbio, ho detto: boh, forse non l'ho capita io, ne devo parlare con Matteo. Poi siamo arrivati in radio, abbiamo parlato di Roma e di tante altre cose.
0: Certo, fra i vari aneddoti della tua estate, insomma, occupano una parte decisamente importante. Se avete visto anche voi Widow's Bay e vi va di dirci la vostra, 3899 106 600, devo dire che fra le cose uscite proprio in questo 2026, di sicuro sul mio podio personale
1: Widow's Bay ce lo metti?
0: Sì, sì, ah, sì, okay, sì. Molto, molto,
1: è molto particolare,
0: divertita,
1: effetti,
0: ed incuriosita. Questa qui invece ce l'avete chiesta voi. Continuiamo con Emil and the Sniffers.

0: bravi, bravi, che ci chiedete anche Emilene The Sniffers, che ascoltiamo sempre volentieri da queste parti.
1: Eh sì, perché poi alla fine, sai, tra le tante cose, tra il punk rock che ascoltiamo, tra musica abbastanza indipendente o particolare, Emilene The Sniffers rientra, ma non spesso, in quelle che sono le chiamate dei nostri amici. Ci fa molto piacere, anche considerando che Emilene The Sniffers, così come abbastanza band, stanno già andando in giro per il mondo, nei vari festival importanti, un po' qua e un po' là. E proprio loro poi recentemente sono capitati in uno di questi grandissimi live e si sono fatti sentire, si sono fatti conoscere ancora di più.
0: E questo sarebbe proprio divertente da vedere sul palcoscenico come band. Secondo me un'oretta e mezza la passi con grande, grandissima soddisfazione. A questo punto, da una voce femminile ad un'altra voce femminile, ad un'altra delle vostre proposte, ci avevate segnalato anche PJ Harvey fino alla pausa delle 22.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
4: e c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Questo è
11: Bring on the night.
12: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
12: On Radio Rock.
13: Stasera iniziamo la seconda ora insieme ascoltando anche i Jane's Addiction.
12: Radio Rock, back in time.

0: classicone di Jane's Addiction, band che mi fa sempre piacere riascoltare. Ci sono stati un po' di casini in casa loro nel corso degli ultimi anni, direi che ormai della band se ne può parlare al passato, ma insomma resta una produzione davvero di bel livello.
1: Guarda, ti stavo per dire esattamente la stessa cosa, sarebbe meraviglioso potersi andare a vedere un concerto di Jane's Addiction, perché non sai mai come potrebbe finire. Cioè se potrebbe finire, che ne so, con una scazzottata, oppure tutto a taraluce e vino, finiscono, fortunatamente non succede nulla, boh, punto interrogativo.
0: Intanto vi dico che ho aperto una di quelle tante playlist che si può trovare in giro dedicata alle cover suonate nella versione del punk rock.
1: Ok.
0: Cioè, incredibile, questa roba mi piace tutta. Cioè, di fronte un elenco tipo di 150 canzoni, secondo me potrebbero andare tutte molto bene. Potremmo anche provare a fare un gioco.
1: Tipo,
0: te mi dici una band.
1: Ok.
0: Di cui immagini un originale. E vediamo se troviamo qualcosa in questa versione punk rock. Secondo me c'è una grande possibilità.
1: Ok, guarda, allora ti parto dalla più scontata del mondo, i Metallica.
0: I Metallica, guarda, in realtà è una chiamata, perché appunto parlavamo di classiconi, no? Tipo Maniac, roba del genere. Si potrebbe provare a trovare anche qualcosa di Metallica.
1: Dimmi quello che vedi lì, dai, vediamo un po', stupisci.
0: Ma guarda, qui andiamo da Like a Prayer a Surfing USA, da Uptown Girl addirittura alla Isla Bonita.
1: Madonna,
0: questa versione
1: proprio Madonna.
0: Questa versione non la conosco. Ma però che mi fa l'occhiolino,
1: cioè. Tienila lì che dopo la mettiamo.
0: Va bene, ci
1: festeggiamo per agosto così.
0: Un paio di minuti.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Per quanto mi riguarda, questa band inglese che si chiama West Side Cowboy sono stati proprio una bella scoperta di questi ultimi mesi. Devo dire che mi piacciono, mi incuriosiscono molto.
2: In questo tortuoso percorso in cui ci siamo infilati, secondo me ci stanno benissimo. Infatti, quando mi stavi facendo ascoltare delle cose che avevi trovato in questa playlist di cover a tema punk di grandi classici degli anni 80-90, tornando anche un pochino indietro, quando hai staccato e sei tornato dall'altra parte, ho detto: ma che sta continuando o è la novità? Perché comunque, porca miseria, ci sta benissimo in questa sezione.
1: Pronto, a parte i nomi più noti, che ne so, No Use For A Name, NoFX, tutte band che ci hanno regalato anche in originale grande musica, e fanno molto ridere i nomi di qualche formazione. Io ammetto di non conoscere, per esempio, i Bonsai Kitten.
2: Bellissimo, ma io ho letto anche i Marshmallow, tipo.
1: Esattamente, sono ovviamente già pronti qui nel lettore alla nostra destra. Come detto, giochiamo un po' con questo tipo di cover. Direi che, per esempio, un giro con Him First and the Gimme Gimmes.
2: Ah, quando vuoi.
1: Davvero, non può mancare, così come sempre dal tema Frantic tiravi fuori un'altra giustissima idea. Intanto io di questa mi ero molto incuriosito. Andiamo un po' sulla fiducia, cioè
2: sì,
1: ammetto che non l'avevo
2: tanto
1: mai sentita prima. La versione proprio dei prestigiosi Marshmallows.
2: I prestigiosissimi Marshmallows. Che poi, insomma, oh, voglio dire, nome azzeccato anche per la serata a cui stiamo andando incontro. Chi è che non arrostisce un marshmallow sul fuoco di un falò?
1: Te ci credi che oggi li stavo per comprare?
2: Ma
1: poi
2: veramente?
1: Non abbiamo modo di fare un falò qui dentro
2: no,
1: la The Rock.
2: Direi di no.
1: Potrebbero succedere cose brutte, quindi insomma ho ripiegato su qualcos'altro. Sta di fatto che questa grande band ci propone la sua versione di La Isla Bonita.

0: The Spanish Lullaby,
1: è
0: no?
1: Bellissima, è adesso, una droga veramente.
0: Non so, ma la nostra redazione sta lavorando anche stasera, è sì. Di là presente in redazione.
1: Sta arrostendo i marshmallow.
0: Ma la Isla Bonita, c'è cioè sì. Una roba che ha proprio scritto Madonna.
1: Madonna. Sì, sì.
0: Cioè, l'aveva fatto uscire, non è una cover che viene fuori da un mondo,
1: guarda,
0: spagnoleggiante.
1: Te lo dico subito, guarda. Vado subito, anzi, redazione. Su,
0: ringraziamoli per l'incredibile lavoro svolto nel corso di questi mesi. Un paio di giorni di pausa anche per loro a Ferragosto.
1: No, allora, è proprio La Isla Bonita è un singolo della cantautrice statunitense Madonna del 1987.
0: Dell'87?
1: Dell'87, caro Matteo. Sì, ha quasi 40 anni questo
0: brano.
1: Sai che
0: avevi detto anni 90?
1: No, 87. Vabbè, ci siamo comunque. Siamo verso la fine degli anni 80, però cioè, ha quasi 40 anni.
0: Non è Madonna che quindi è andata da qualche povero artista del Latin America
1: con
0: un assegno clamoroso e dice questa roba la faccio uscire io?
1: No, assolutamente. Posso dirti, guarda, posso dirti semplicemente che l'hanno rifatta anche i Black Eyed Peas.
0: Ok.
1: Lara Pausini nel 2026. Uh-huh. E ovviamente, come potrebbe sottrarsi, Mr. Ricky Martin.
0: Mi sai dire tre band peggiori dei Black Eyed Peas?
1: Beh no, aspetta, Black Eyed Peas dipende sempre da che punto la guardi la cosa. E soprattutto che gusto, che gusto ti piace.
0: Non penso ci sia.
1: C'è di peggio.
0: C'è di peggio?
1: Di Black Eyed Peas, sì.
0: Ti lascio qualche minuto per pensarci perché sono molto curioso. Cioè, sei riuscito a trovare qualcosa di peggio dei Black Eyed Peas? 3899 106 e 600. Intanto questi qui, giustamente, li segnalava Simon. Ed era proprio la serata giusta per ascoltarlo.
2: Ne parlava tanto tanti anni fa.

0: Questo anche solo per il momento in cui si dice Colleferro.
1: Lasciami stare,
0: questa poteva andare bene.
1: Questa è una, io non capisco per quale motivo il comune di Colleferro non adotti questo brano come inno ufficiale.
0: Ci arriveremo. Cioè, faremo scrivere una mail alla nostra redazione.
1: Esatto, guarda, petizione ufficiale al comune di Colleferro per adottare la versione di Con un Deca dei 666 come inno ufficiale. Non fosse altro anche per la squadra.
0: Sappiamo, sappiamo come è schierata politicamente Colleferro?
1: No, però.
0: Perché forse.
1: Forse ci
0: probabilmente
1: una domanda.
0: Diranno di no tutte e due, okay. Però forse una parte potrebbe con un po' più di forza.
1: Però allora, a meno che Max Pezzali non abbia a che voler ricevere degli introiti attraverso la SIAE, diciamo che potrebbe anche lasciare questa storia, sai.
0: Io comunque aspetto ancora la tua risposta su tre band peggiori dei Black Eyed Peas.
1: Vabbè, perché mi devi far inimicare alle band peggiori
0: ci stanno ascoltando, c'è Fergie ci ascolta.
1: Certo, ma guarda Fergie, adesso a quest'ora sono le 10:20, a quest'ora negli Stati Uniti è l'ora tipo dell'ora di pranzo. Vuoi che Fergie insieme ai Black Eyed Peas non ci stiano ascoltando?
0: Sono curioso di sapere anche la vostra, se vi va 3899 106 600. Ho trovato così un articolo su Reddit,
1: okay,
0: che è proprio un luogo magico. Di qualsiasi cazzata ci scrivi sopra ci saranno decine di persone che si sono ritrovate lì a parlare. Ti faccio un po' di nomi, te mi dici meglio o peggio dei Black Eyed Peas.
1: Pollice in alto, pollice verso.
0: Esatto, senza intelligenza artificiale.
1: No, assolutamente. Vai.
0: I Train, Drop of Jupiter, te li ricordi? Conosco
1: sì,
0: solo
1: me lo
0: quella.
1: Ricordo.
0: Già quella canzone secondo me vale più di tutta la discografia.
1: No.
0: Ma ti piace?
1: Vabbè, dai, comunque pollice in alto, dai.
0: Maroon 5, meglio o peggio?
1: Peggio.
0: Imagine Dragons.
1: È tosta anche quella, tosta. Perché comunque se pensi a Believer, ok, perfetto. Gli direi pollice in basso.
0: Dove erano 21 Pilots?
1: Che si piacciono? No, forse molto. In alto.
0: Meglio,
1: forse
0: vero?
1: Forse in alto, sì. Sì.
0: Simply Red, questo scrive probabilmente la band più brutta di sempre.
1: No, io invece non sono d'accordo.
0: Addirittura?
1: E voglio riscattare Mick Hucknall e i Simply Red, quindi pollice in alto.
0: Oh.
1: A me piacciono. Allora, anche se c'è stato il produttore dei Joy Division, che ha sempre, Tony Wilson, che ha sempre detto: ringraziando Dio, nella mia Factory Records non ho mai fatto firmare un contratto ai Simply Red. Io vorrei riscattare l'onore e il nome dei Simply Red.
0: Vabbè, non sappiamo promettervi se andranno in onda stasera, ma però, chissà, visto questo preambolo,
1: ormai
0: potrebbe essere la serata giusta.

0: qua si uniscono due mie grandi passioni, queste cazzatelle punk rock e poi controcanti. Ti ricordi c'era questo controcanto anche nell'originale, una delle altre mille cover che esistono di questa canzone, e qui proprio non ce l'ho più fatta.
1: Se non ricordo male, Uptown Girl la rifecero anche i Westlife, che era una di quelle boy band che poi arriva.

0: giornaletti che ti raccontavano le storielle d'amore del biondo dei Backstreet Boys e cose varie. Ci segnalate su Telegram The Power of Love nella versione dei Newfound Glory.
1: Bella!
0: Bravi anche loro.
1: Bella!
0: Quindi, ottima chiamata, caro il nostro amico. Ci chiedono: c'è qualcosa di Britney Spears? Ovvio che sì.
1: Ovviamente sì, porca miseria. Cioè, se pensi a Oops, I Did It Again, rifatta da The Lamb of God, mi sembra.
0: Children of Bodom,
1: una cosa del genere. Cioè, se tu pensi al mondo del metal più estremo e Britney Spears, cioè sono due linee, guarda, non neanche rette, distanti, che non si incontreranno mai.
0: Rilancio. Ti ricordi di Travis, quelli là di Single, il videoclip delle torte in faccia?
1: Sì, me lo ricordo.
0: In una serata più o meno acustica, però, ma letteralmente solo per cazzeggiare, adesso vi facciamo sentire una roba.
1: Che hanno fatto?
0: Baby One More Time.
1: Non ci credo.
0: Ma tipo una versione mezza struggente, chitarra e voce. Solo a un certo punto sbroccano anche loro e iniziano a ridere. Cose più fiche che si può trovare su Spotify o su YouTube. Salutiamo il nostro amico Adri. È vero, avevo citato ieri il nostro Simone e anche Marshmallow.
1: Vedi?
0: Passano 24 ore.
1: Eccoci qua.
0: Tanto la vita è questo scherzo qui. Sentiamo invece che ci dice una persona seria come il nostro Francesco, maestro.
2: Ciao Matteo, ciao Simone.
1: Ciao Fra.
2: Grazie come sempre per la grande musica che mettete in queste caldie notti.
1: Stasera, insomma.
2: È una piccola dedica, se possibile, per la piccola Flora, la mia bambina di 2 anni. È possibile ascoltare Siren dei Lambstone? Sarebbe un bel regalo. Grandi ragazzi.
0: Guarda, per Flora anche tutta la playlist da qui
1: Desipiretto
0: alla fare proprio un regalo cattivo.
1: Esatto, un regalone.
0: Sei lo zio che regala i brutti regali a Natale.
1: Esatto, uno di quelli che vedi una volta sola all'anno a Natale e ti ruba il piatto a tombola.
0: Non lo so, avevate zii del genere?
1: Sì.
0: Sì. In famiglia.
1: Zii carogne, che però hanno cresciuto bene. Sulla storia del la vita non ti regala niente, ti devi prendere tutto.
0: Ma è lo zio quello che vota?
1: No, no, no, no, no, peggio, è uno di quelli che si nasconde molto democristiano.
0: Bene. I Lambstone con Omar Pedrini. Fino alla prossima pausa.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Classico in assoluto di Supertramp per iniziare la seconda parte della nostra trasmissione.
2: Radio.

0: dovresti farmi il tic tic tic tic, tic. Una canzone strepitosa, Logical Song, da parte dei Supertramp.
1: Infatti Supertramp chiamarono me quando fecero Breakfast in America.
0: Addirittura?
1: Sì, sì, sì, chiamarono me, solamente che non mi trovarono, anche perché dovevo nascere.
0: Piace, tutte queste tue incursioni nella musica dei decenni passati,
1: come no.
0: Ce la racconterai nel corso della prossima stagione di Radio Rock.
1: Non ti ho mai detto in realtà
0: che... Aspetta, mi metto seduto, perché quando parti così arrivano belle bombe.
1: Non ti ho mai detto.
0: Sì. Aiuto.
1: Non ti ho mai detto in realtà che la mia voce... Adesso non mi chiedere quale giro strano fa il mondo della musica, ma ero entrato in contatto, o meglio, ero stato contattato da una band brasiliana.
0: Ok.
1: Non mi chiedere perché. Mi chiedere perché.
0: Già partiamo bene.
1: Vollero a tutti i costi la mia voce, un po' come fecero, sai, su una canzone famosissima di No One Knows.
0: Sì, okay, con le stazioni radio. Radio.
1: Bravissimo. Loro vollero la mia voce in italiano per chiudere il loro brano esattamente come fecero con No One Knows e Queens of the Stone Age.
0: E noi perché il 14 di agosto siamo a Via di Portonaccio e non a Rio de Janeiro a divertirci?
1: Perché la collaborazione è finita tipo lì, non l'ho più sentiti, quindi serviva la mia voce.
0: Non so.
1: Evidentemente era quello che gli veniva un po' più semplice.
0: Cioè noi qui stiamo bene, però insomma,
1: però posso dirti
0: che ci si diverta stasera a Rio.
1: Sì, posso
0: Bahia.
1: Dirti che decisamente ci si diverte sempre, perché comunque diciamo
0: momento.
1: Che le persone con la pigmentazione più scura hanno il ritmo nel sangue, come dicevano anche le altre sue derivati.
0: Bene.
1: Quel brano lì però lo trovi su Spotify, cioè è nella loro discografia.
0: Hai capito? Intanto invece su WhatsApp arriva questa voce qui.
2: Raga, la più bella è quella che hanno fatto i Children of Bodom.
1: Eccoci.
2: Come si chiama? Quella là d'osta proprio. Quella che fa yeah,
1: ah,
2: yeah, oh yeah, ma grandissima, grandissima. Però le fanno i Children of Bodom, è ancora più bella dell'originale.
0: Più bella dell'originale?
2: Me.
1: Addirittura. Beh, a me quella ricorda...
0: Figa, bella.
1: A me quella ricorda sempre però il Grande Lebowski.
0: Cioè,
1: ci sono quei brani che sono legati indissolubilmente al film a cui appartengono.
0: Arrivano intanto altre proposte per quanto riguarda le cover.
1: Bravi.
0: Suonate nella versione di punk rock. Le ascoltiamo nel corso della serata. Per il momento, prossima novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Dinosaur Junior, Blowing Up, il titolo del loro ultimo singolo. Ci scrivete intanto su WhatsApp la versione di Take On Me dei Real Big Fish.
1: Bella!
0: Ma non ci crederai, una versione di Take On Me ce l'ho appuntata qui nelle mie playlistine e la volevo ascoltare proprio con te.
1: Fai!
0: Poi sono mesi che sta lì e quindi stasera andremo con quella del nostro amico che ci segnala il nostro amico. C'è poi Steffi che dice i Ten Masked Men, le hanno rifatte tutte in versione metal, Ricky Martin, Lady Gaga.
1: Entriamo brevemente in questo gorgo, vogliamo fare questa cosa e facciamola, dai.
0: Come si chiama quell'altro? Leo Moracchioli, Moracchioli, Leo? Che è un artista del nord Europa, okay. Che ci ha proprio costruito una carriera su
1: ma
0: cose.
1: Davvero?
0: Non l'hai mai sentito?
1: No, non ho mai sentito.
0: Ma lo dico, è anche abbastanza famoso su YouTube o cose del genere.
1: Il chitarrista dei Sabaton che si è rimesso a fare una canzone d'amore degli 883.
0: Ce ne avevi parlato.
1: Porca miseria.
0: Ma tornando a cose decisamente più interessanti, bravo Marco, perché questo messaggio lo avrei voluto mandare io,
1: cioè?
0: non potevo visto che sono qui in diretta. L'amico mi legge perfettamente in testa.
2: Cioè, fatemi capire, ho capito male, forse ho capito male. Cioè,
1: dici,
2: se io vado in Brasile,
0: capito bene,
2: e invece di dire so de Roma, Falcao, Cerezo e Aldair, Emilio Pappagallo,
1: bravo.
2: Se dico giusto. Simone Maurovic, è meglio, cioè c'è tutto gratis, Zubel, tutta cosa così.
0: Sei amico di tutti, di
2: vero?
1: Sì.
2: Vabbè, vado. Guarda
1: sì.
2: Il nome tuo, Simo.
1: Vai,
2: metto
1: vai.
2: Sul nome, firmo.
1: Vai.
2: Bianco,
1: vedi che ti rispondono. Vai.
0: Io lo so, sono molto d'accordo con Marco. Noi siamo qui che sono anni che siamo amici, che trasmettiamo insieme. Anch'io questa cosa l'arrivo a sapere solo stasera. Prossimo Ferragosto, Rio, dagli amici tuoi.
1: Allora, posso dirti solamente che sono riuscito a trovare sia la band che il brano stesso. Loro, la band sono i Blue Dog e il brano si chiama Mr. Moon. Quindi ce lo sentiamo fuori onda, te lo faccio sentire, Matteo.
0: Te arrivi all'aeroporto
1: sì.
0: di Brasilia, Bahia,
1: esatto.
0: Quello che sia, con la cassa che spara questa canzone.
1: E ti fanno passare senza controllarti il passaporto.
0: Proprio si aprono tutte le porte.
1: Altro che Schengen.

0: Comunque l'originale di questa qui era talmente figa che anche sì, in questa versione. Bravo l'amico, sai che non l'avevo mai sentita.
1: Ma davvero questa versione no, qui?
0: The Children of Bodom mi ero concentrato di più su Oops, I Did It Again, cioè, inevitabilmente. Non mi ricordo se poi anche loro avevano risuonato il classicone dei Dropkick Murphys, Shipping Up to Boston. Ma potrei fare confusione, lo ammetto, senza né problemi. C'è poi su WhatsApp il nostro amico Domenico che dice: mi sembra ci fosse pure una gran bella cover di Footloose. Ma quanto spingeva Kevin Bacon?
1: Sì, esatto. Kevin Bacon spinge veramente tanto, tanto. Ah, io poi ho visto anche ultimamente il reboot di Toxic Avengers. E allora, se non hai mai visto Il Vendicatore Tossico, devi vederlo.
0: Vendicatore Tossico?
1: Sì, Vendicatore Tossico.
0: È un supereroe.
1: È un supereroe che praticamente, però, è politicamente scorretto. No, no, veramente scorretto. Ed è interpretato da Peter Dinklage.
0: Ok.
1: Che è l'attore che poi hai visto anche all'interno del Trono di Spade e giù di lì. E in pratica questo personaggio. Allora, il film è completamente fuori di testa. Kevin Bacon fa il cattivo.
0: Ok.
1: E Peter Dinklage in pratica diventa Toxic Avenger perché la storia è di questo signore che ha un figlio non suo, però era della compagna, bla bla bla. E lavora in questa mega ditta dove però ormai...
0: La mega ditta.
1: Dove nessuno però fa più caso a quello che accade, la sicurezza, lo sversamento di liquidi nei mari, insomma sai, inquinamento globale.
0: Ok.
1: Lui purtroppo si ritrova suo discapito in mezzo ad una sparatoria, muore per non lasciare corpi, non lasciare prove, lo buttano all'interno di uno scarico dove ci sono scorie tossiche, lui da lì però riemerge... E ha i poteri insieme ad uno strofinaccio, ad un mocio che diventa
0: uno strofinaccio.
1: Perché lui era l'uomo delle pulizie.
0: Ah,
1: e quindi lo gettano insieme.
0: La sua arma segreta.
1: Bravissimo.
0: Uno strofinaccio.
1: Il mocio si impregna di materiale tossico. Uh-huh. E quello insieme a lui, che non può più morire perché poi tutte quante le scorie lo hanno reso invulnerabile, diventa Toxic Avenger.
0: E come ci siamo arrivati a Toxic Avenger?
1: Per Kevin Bacon.
0: Ah, per Kevin Bacon.
1: Per Kevin Bacon. Tu fermami quando io faccio questi voli pindarici.
0: No, vabbè, perché io, cioè, sai che non riesco a seguirti molto bene sul cinema. Quindi te una sera fa una cosa.
1: Cosa devo fare? Cos'altro devo fare oltre questo anno e mezzo?
0: Inventa proprio di sana pianta una trama.
1: Ok, e tu devi capire se è vera oppure no.
0: Guarda che potrebbe essere.
1: Se mi stai dietro oppure no.
0: Si lavora a questi livelli anche nella serata di Ferragosto.
1: Ma ti rendi conto?
0: Incredibile. Intanto dimmi solo che cover preferisci ascoltare fra Africa.
1: Ok.
0: No, Toto.
1: Ok.
0: Sultan of Swing.
1: Sì.
0: Feel Good Inc. The Gorillaz.
1: Ok.
0: Hello, credo sia quella di Adele.
1: Sì, immagino anche io.
0: Probabilmente Zombie, però no.
1: No.
0: No. Take Me Home, Country Roads.
1: Guarda, allora ti posso dire che
0: All the Things She Said erano le Tattoo?
1: Sì, okay. All the Things She Said. Allora guarda, secondo me All the Things She Said potrebbero avere. Allora, se non me l'avessi detto avrei scelto tra Adele e Take Me Home, Country Road. Però le Tattoo sparigliano proprio tutto.
0: Le Tattoo mi dice che
1: le Tattoo sparigliano tutto.
0: Per motivi musicali.
1: Per motivi ovviamente musicali, scherziamo.
0: Certo. Questa qui è la versione di Leo. Visto che siamo finiti su sonorità anche un po' più dure, fra virgolette, la prossima cover la affidiamo a lui.

0: Questo era il momento del duetto fra loro due,
1: esatto,
0: con le vocine.
1: Prima che poi arrivasse il momento lesbo che ha fatto impazzire MTV e giù di lì.
0: E mi sa che non ero sicuramente
1: non dirlo.
0: No, non ero maggiorenne, okay, credo forse neanche adolescente per davvero quando usciva questa canzone.
1: Ti dico quando usciva. Guarda, te lo faccio lavorare
0: sul podio delle turbe di quel periodo.
1: Mamma mia, veramente, guarda.
0: Tranquillamente.
1: Era del 2002.
0: Eh sì, 14 anni.
1: 2002.
0: Scoprivo il mondo
1: attraverso gli occhi delle tattoo.
0: Dici, com'è che finisci così?
1: Tu capisci,
0: qui.
1: No.
0: Comunque, devo dire che ci fate compagnia in ottima maniera. C'è Roberto che dice: Kevin Pancetta, mi ha fatto venire voglia di hamburger e crispy.
1: Buono, buono. A quest'ora poi, insomma, voglio dire.
0: A questo. Ma stasera Simone è arrivato bussando con i piedi.
1: Allora, che cosa ti avevo promesso settimana scorsa?
0: Sì.
1: Ho detto,
0: sì,
1: guarda, arrivo, ti porto delle cose, mangiamo, festeggiamo Ferragosto insieme. Ti ho portato la pizza bianca,
0: bravo,
1: il salame,
0: bravo,
1: e la scamorza affumicata.
0: Io
1: finita
0: preso...
1: la trasmissione, mangeremo.
0: Che signore Simone, che signore onestamente anche Costantino, che ci aveva segnalato giustamente l'intera discografia di Me First and the Gimme Gimmes, ma che poi sulla scelta che ti avevo affidato in compagnia di Leo,
1: sì,
0: sceglie quella che anch'io forse avrei chiamato per prima, perché lui dice Hello è tutto, riga.
1: Sì.
0: Fate una doppietta.
1: Ma a questo punto sì, dai. Lo vedi, però ci aveva conquistato.
0: Come possiamo esimerci?
1: Ormai stasera va così.
0: Dopo tutti questi anni.
1: Ormai.
0: Come fai?
1: Si spacca anche questa sera, dai.

0: Ti ho visto convinto, addirittura mimavi la batteria, sì, cantavi un po' il testo.
1: Ma conquistato, sì, è vero. Bello. Sì, lo ammetto.
0: Ricordo qualche anno fa avevo visto un video su YouTube di questo Leo, che proprio ci faceva vedere la sua casa, adesso non mi ricordo se in Norvegia o Svezia, comunque siamo da quelle parti del mondo. Cioè questo con questa roba si era proprio costruito il villone a due piani con il suo, con il seminterrato per gli strumenti.
1: Guarda, in discemi siamo noi. Guarda, Glauco all'interno di Boris ti racconta la vita vera. Bello, esattamente. Glauco. Cioè la storia del, hai visto quando c'è Duccio gli dice: ma che sei venuto qui a fregarmi il posto? E Glauco risponde: no, no, ma che sei matto, a me quello che fai mi fa schifo. Cioè con quello che guadagni tu non mi ci pago neanche un mese della mia villa a Johannesburg. L'idea più o meno è quella.
0: Bene, fighissimo. Personaggio clamoroso interpretato da, come si chiama?
1: Giorgio Tirabassi.
0: Grande
1: Giorgio Tirabassi, meraviglioso.
0: Grandi, grandissimi numeri. Sentiamo un po' che ci dite al 3899 106 600. Scusa Leo se ti abbiamo,
1: perdonaci Leo,
0: così, ma prego, prego voi.
2: Cioè regà, non me venite a dire che questa qua non batte quella originale.
1: Decisamente sì.
2: Assurda, dai. Cioè, ma sentito che roba, che babba, che potenza, e tutto. Oh!
0: Guarda, io un messaggio del genere su qualsiasi canzone me la mandi, va, tendo bene a darti ragione. Metto in maniera carica, come si fa a dire di no. Maestro, come stai, maestro, che ci racconti?
3: Buonasera ragazzacci.
1: Buonasera maestro.
3: Allora, Eagle degli ABBA, fatta da Bob Rock.
1: Ah, però.
3: E buon Ferragosto a tutti.
1: Bene così.
0: Non la conosco.
1: Neanche io, però mi fido del maestro.
0: Beh, se poi tiriamo fuori in ballo gli ABBA. Gli ABBA.
1: Cioè, proprio, capisci, no? Già da lì.
0: Dagli ABBA all'altra parte del mondo, e dall'Argentina ci segue il nostro Nico, che vedevi ci mandava anche un paio di link attraverso Spotify.
1: Sì, lo stavo vedendo. Ci dice: ciao ragazzi, buon Ferragosto. Vi passo due cover della band Ataque 77 di Argentina, Pictures of Lily degli Who e Wanna Dance dei Ramones. Sai che poi oggi è anche l'anniversario dell'uscita di Who's Next degli Who proprio. Quindi ci siamo anche per quello. Ma
0: vediamo un po' se la riusciamo a trovare al volo. Photos de Lee.
1: Esatto, era dunque Attack a Photos de Lee.
0: Eccola qua.
1: Vai, Photos de Lee.
0: La conosci?
1: No, assolutamente, mi voglio fidare.
0: Se non ti fidi di una cover che viene dall'Argentina,
1: come fai a non farlo?
0: Che stiamo a fare? Grande Nico, sentiamola, ascoltiamola insieme.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è
5: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
6: Ci scuserà il signor Paul McCartney se stasera lo inseriamo in una selezione del genere. Per fortuna arriva lui a salvarci per qualche minuto.
7: Radio Rock, back in time.

0: grazie in generale a uno come Paul McCartney, ma stasera forse ancora un po' di più del solito. Dall'Argentina ci scrive il nostro Nico: band fondamentale l'Ataque 77, dico bene? 77?
1: O 77, una cosa del genere, forse dovrebbe... non so parlare bene lo spagnolo.
0: Ataque 77, esatto. Band fondamentale per la nostra adolescenza nelle fine degli anni 90.
1: Vedi proprio la differenza del tipo d'ascolto che si faceva alla fine degli anni 90 tra l'Argentina e l'Italia stessa.
0: Beh, figo, cioè, questa è proprio una delle cose più belle che ci potete regalare quando ci inviate un po' di messaggi, perché, onestamente, non è che ne so moltissimo della fine degli anni 90 in Argentina, e quindi grazie a voi anche stasera vado a casa sapendo un po' di cose in più. Visto che però abbiamo aperto la porta al mondo latino, alla lingua spagnola,
1: abbiamo spalancato una porta, non è che l'abbiamo aperta, assolutamente.
0: Inizia a farsi spinosa la questione, perché già lo spagnolo è un po' la lingua delle canzoni estive.
1: Sì, più o meno, se si escludono gli eroi del silenzio, sì, ok, sì, d'accordo.
0: Allora, io questo... primavera, non so bene perché, con quale giro sono arrivato a scoprire la band EZ Band, che credo sia per Easy Band, no?
1: Probabile.
0: Band semplice, carina. Facile così.
1: Cosa hai fatto?
0: Che
1: allora,
0: sono
1: poi,
0: in tour per tutto il Messico e non solo nel corso di quest'estate.
1: Già allora, il fatto che vadano in Messico dovrebbe farvi capire qualcosa.
0: Credo che vengano da lì, cioè, o proprio il confine degli Stati Uniti, o proprio Messico, quindi entriamo a... più è pari nel mondo mariachi.
1: Quindi sono tipo dei luciadores.
0: No, dei musici. Sei presente che ai mondiali si cantava Cielito Lindo?
1: Sì, ci ho presente.
0: Te immagina tutte le canzoni del mondo suonate come su quello stile.
1: Okay.
0: Io adesso
1: ti
0: darei la stessa scelta di prima.
1: Sei sicuro?
0: Spero che tu faccia la scelta giusta.
1: Lo spero anche io, che è tipo la storia del... Mannaggia.
0: Perché da una parte, quella che forse mi è piaciuta di più è I Miss You dei Blink 182.
1: Ok.
0: Fatta in stile mariachi.
1: Però
0: quella che mi ha più divertito, provando ad immaginare la reazione della persona che ha scritto questa canzone, è This Charming Man degli Smiths.
1: Ah, allora già questa già vince un pochino su tutto.
0: Ti immagina Morris che sta lì a casa già incazzato per
1: molto,
0: tutti i suoi
1: per
0: motivi,
1: per la vita, il fatto che nessuno lo rispetti,
0: che magari, che ne so, va su YouTube a cercare la sua musica
1: e cerca tre messicani che gli fanno una sua canzone in modalità mariachi.
0: Sì, roba incredibile. L'inizio
1: già più o meno simile, ci siamo, dai, no? Ci siamo, sì,
0: qui che arriva la sorpresa,
1: ti prego.

0: con le fisarmonicine.
1: La fisarmonica. Quanto di più lontano dal mondo di Morrissey. Allora io adesso vorrei veramente bellissimo. Che quando io ti sostituì, quando tu andasti in ferie a giugno, ci fu una nostra amica che io mi permisi di mandare in onda un pezzo estratto da una trasmissione degli anni 80 che si chiamava Quel fantastico tragico venerdì. Ed ebbe il coraggio di dirmi: Maurovic, io sto cercando di rimorchiare per andare a Dama, tu così non mi stai aiutando.
0: Ma cazzo, c'è,
1: vorrei che ci fosse la stessa veramente integrità morale della stessa ascoltatrice, del tipo: sto cercando di andare a Dama, ti prego, con i mariachi no.
0: Guarda, io adesso non ho i dati del ministero messicano, ma io credo di poter dire che 3-4 bambini su 10 nascono da quelle parti vengono concepiti durante serate del genere.
1: Quindi i bambini in Messico non nascono sotto i cavoli, ma sotto le maracas,
0: sotto quelle chitarre gigantesche.
1: Sai che è talmente capona che fa il giro e diventa bella.
0: Ora potevamo scegliere Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys, no, Creep, The Radiohead.
1: Oddio, forse Creep.
0: Ma Creep in effetti è difficile, non so se l'ho ascoltata. Forse Creep. Vabbè, magari ce la teniamo per dopo la novità, o forse anche no. Brand new music right here. Brand new.

0: scrivono occhio che vi viene a bussare Morris.
1: Sì, potrebbe. Però potrebbe con un cavoletto di Bruxelles.
0: Visto anche le cose che ha portato da mangiare Simone stasera, sarebbe molto molto contrariato nei nostri confronti. Noi stavamo continuando un po' ad esplorare la discografia della Easy Band. Abbiamo valutato gli Arctic Monkeys, però
1: no, forse
0: tirata
1: no
0: per i capelli.
1: Tanto, sì.
0: Anche Grip, no? Mm. Comunque super malinconica,
1: la rendono un pochino più ascoltabile e ok, meno depressa tra virgolette, però
0: mentre adesso di questa ne ascoltiamo giusto qualche secondo, però cioè qua quasi si inverte l'ordine, cioè sembra quasi questa l'originale
1: e quella degli AHA la cover.
0: La cover,
1: certo, certo.
0: Come fai a non suonare?
1: Ma secondo me Morten Harket l'aveva immaginata esattamente così,
0: dopo un viaggio in Messico.
1: Dopo un viaggio in Messico. All'inizio sembra Bela Lugosi's Dead.
0: Sì. Così.
1: Adesso non più. Ci ha smesso.
0: Perfetto, no?
1: Sì. Quando è che entra in gioco Raul Casadei? Eccolo.
0: È vero.
1: Eccolo.
0: Ma adesso non lo so, forse la nostra, questa è difficile anche per la nostra redazione. La chiamata su Casadei mi sembra correttissima. Ma ci sono dei collegamenti, delle attinenze proprio musicali fra la riviera romagnola e
1: quella
0: e
1: messicana?
0: Messico?
1: Beh sì, forse c'è un sottopassaggio marino che unisce.
0: Un romagnolo a un certo punto è arrivato in Messico.
1: Esatto, e ha scambiato, non lo so, che mangiano di solito in Messico?
0: Sa quelle cose
1: buone. I fagioli.
0: Grande, la cucina messicana buona.
1: Che altro c'hanno poi di
0: vabbè, fajitas, tacos,
1: sì.
0: Guacamole, credo di poter dire.
1: Cioè magari c'è uno scambio, sai, tipo i calciatori si scambiano i gagliardetti, loro si scambiano una piatina con un tacos.
0: Forse anche sottovalutato.
1: Secondo me è meno. Se vi piace il piccante, immagino vada benissimo. Anche la molto speziata.
0: Sta di fatto che, però, di Take On Me ci avevate segnalato questa. Quindi, purtroppo, abbandoniamo il Messico. Ci torneremo il prossimo Ferragosto, fra esattamente un anno. Questi qui, Real Big Fish.

0: credo che Take On Me è una di quelle canzoni che ho ascoltato, proposta proprio in ogni stile musicale che esiste.
1: E si presta a tutto. Tutto.
0: Sì, infatti qua non ci vorrebbe dare una mano un musicista, ma proprio la struttura della canzone ha talmente tante cose super riconoscibili che, insomma, ti appoggi a quelle lì. Poi una volta un po' più metal, una volta ska punk, come in questa versione. La cosa difficile è cantare, perché il cantante degli AHA arrivava a delle vette davvero complicate da raggiungere.
1: Morten Harket aveva una voce veramente clamorosa, tanto è vero che senti, anche loro abbassano di qualche nota, perché sennò altrimenti ti strappano una gola per arrivare lì.
0: Sì, veramente rischi di svenire. Intanto salutiamo su WhatsApp il nostro Simon che dice: qui arriviamo quasi a un derby, eh?
1: Sì, secondo me sì, ma perché, anche molto sentito.
0: Visto che c'è l'Argentina in ascolto, mm-hmm, andiamo con un grande classico che viene però dal Brasile.
1: Ok.
0: E mandiamo qualcosa degli Angra.
1: Bene.
0: Io passerei la palla al nostro Nico.
1: Ok.
0: Cioè, se l'amico argentino all'ascolto è d'accordo, mm-hmm, può anche rispondere con un altro brano.
1: Esatto. Magari sempre però argentino.
0: Poi noi ne mettiamo un altro brasiliano
1: e andiamo avanti così fino a mezzanotte senza metterne nulla.
0: Probabilmente sì. Esatto. Puntata perfetta durante i mondiali di calcio, ormai finiti.
1: Ormai è andata.
0: Da un po' di tempo. Sembra hanno giocato letteralmente anni fa.
1: Sì, invece è passato tipo un mese.
0: Sì.
1: Cioè, letteralmente un mese, credo. Perché poi è finito, mi sa, proprio il 14 di luglio, più o meno. 14-17 luglio.
0: Più o meno sì, il periodo era quello lì. Ne ascoltiamo un'altra, sempre dalle vostre proposte. Questa non la conosco, sono curioso.
1: Quindi che cosa vuoi fare?
0: Il titolo è The Power of Love.
1: Aia.
0: Nella versione dei New Found Glory.

0: canzone che era all'interno della colonna sonora
1: di
0: Ritorno al futuro.
1: Bravo Matteo. Dai. Scritta appositamente dagli Huey Lewis and the News proprio per Ritorno al futuro, per il primo capitolo di Ritorno al futuro.
0: Se ho imparato a conoscerti bene, io credo che te sappia anche il nome del terzo cameraman che ha lavorato in Ritorno al futuro.
1: Non sono arrivato a questi livelli, però potrei.
0: Ci siamo.
1: Però così potrei. Dammi qualche minuto, potrei trovartelo.
0: Intanto abbiamo trovato un amore che può unire il Brasile e l'Argentina, perché c'è il nostro Nico che dice Angra va bene, è sempre spettacolare.
1: Non l'avremmo mai detto.
0: Mi piace questa cosa.
1: Questa cosa della, tra Brasile e Argentina, noi siamo più fighi, noi siamo più forti. Ma... la garra argentina, sì, contro la voglia di festa brasiliana. E invece...
0: no, giravo più o meno per il centro, insomma, per stazione Termini. Ho visto una signora che aveva la maglietta di Gojira.
1: Oh, che bello!
0: No, grande bello. Band francese qui in italiano. Non so se capita anche a te, senza ovviamente dare fastidio a nessuno. Quando vedi comunque una persona che indossa la maglia di una band che ti piace, ti parte un sorriso.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto. Esatto, succede anche a me.
0: Non mi sei affidata per niente.
1: Cioè, non minimamente.
0: La signora grande.
1: Magari era francese, sai, si sa, i francesi, sempre a puzza sotto. Salutiamo gli amici francesi, certo, ovviamente. Certo.
0: Vabbè, ti è mai arrivato un messaggio perché ormai il Sud America l'abbiamo proprio conquistato, possiamo dirlo.
1: Ma a mani basse proprio, neanche stessimo facendo il risico.
0: Da parte di un francese, non di un italiano in Francia, un francese.
1: No, mi manca. Loro ci avranno Radio Rock. E quindi ci avranno questa cosa qui del tipo la nostra musica è migliore di quella italiana.
0: Che comunque
1: ci hanno tolto.
0: Hanno delle motivazioni. Se ne può parlare, ma sì. Hanno delle motivazioni
1: importanti
0: poterlo
1: anche
0: dire in questi ultimi 30 anni. Che ci dite, che ci raccontate? Questa qui è la voce di Alberto. Benvenuto.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao Alberto.
2: Mia colpa, mi sono collegato da poco.
0: Ma hai perso una serata, Alberto.
2: Qualcosa degli scappè?
1: Beh,
2: secondo me ci starebbero bene.
1: Sì.
2: Ciao, buona serata.
1: Ciao Alberto.
0: Guarda, scappi una vita che non li mando in onda.
1: Alberto, soprattutto dimmi che non stai lavorando adesso. Cioè no. Abbiamo sentito il rumore del finestrino, dell'aria fuori dal finestrino,
0: sì,
1: però.
0: Non lo so.
1: Magari sta tornando a casa.
0: Facci sapere, se hai acceso adesso la. Certo.

0: capito che questa qui è proprio un viaggio nei miei primi anni di liceo.
1: Sì. Cioè,
0: ti senti rappresentato da questo ricordo?
1: Me lo stavi dicendo, me lo stavi raccontando anche fuori onda. In effetti poi è anche quello il pensiero del quando senti questa roba qui, o è il concerto del primo maggio, sì, o è comunque...

0: la nostra vicinanza.
1: Mamma mia, fra l'altro davvero grazie che questi 20 minuti liberi li passi ad ascoltare noi, che stasera insomma, stiamo anche un po' giocando con
0: tanto,
1: la musica.
0: Ci stiamo divertendo, siamo arrivati in Messico con i mariachi, stiamo tornando indietro, le cover dei Children of Bodom, insomma veramente abbiamo fatto tutto tranne che essere seri.
1: Te avevi un progetto acustico soprattutto in generale, ma soprattutto per l'anno prossimo?
0: Sì, certo. Ho in mente di fare un acoustic adesso, lounge particolare.
1: Te lo dico dal vivo, te manda una mail a quei signori lì messicani.
0: Ti prego, cioè se
1: vedi quanto vogliono per venire a suonare, a citofonare Maurovic.
0: Ok, come facciamo per farli venire qui?
1: Ti dico, in metà ce la metto io.
0: Davvero?
1: No.
0: Vedi, da ricco possidente quale sei proprio.
1: Certo.
0: No, però
1: diamoci,
0: diciamo che...
1: diamoci un limite. non così alto.
0: Fuori onda.
1: Mettiamo d'accordo sulla cifra.
0: Sì, secondo me
1: il 20% sulla ricompra.
0: Secondo me si può fare.
1: Quelle storie lì.
0: Considerando che poi il prossimo anno, ne approfitto anche, Matteo, ti rubo qualche minuto. Il prossimo anno sarà il decimo anno di citofonare Maurovic. Quindi, insomma, capisci bene che
1: si punta in alto.
0: Si punta in alto, arrivando anche veramente dalle parti del Messico.
1: Dobbiamo sognare.
0: Sogniamo in alto e punta il dito, no? E guardiamo, no? Guardiamo il dito.
1: Sai, questa forse è la prima canzone seria che mandiamo in onda stasera.
0: Veramente?
1: Nell'ottica dell'amore fra i popoli.
0: Ah, ok.
1: Perché
0: certo.
1: Dal Brasile all'Argentina.
0: No, forse troppo. Non te l'aspettavi.
1: Senti l'amore fra i popoli
0: lo
1: proprio.
0: Senti come esplode.
1: Nella musica degli Angra, Spread Your Fire. Fino alla prossima pausa.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Questo è
7: Bring on the night.
8: Bring on the night.
9: La serata di Radio Rock
10: on Radio Rock.
11: A questo punto non saprei se dire purtroppo o per fortuna. Apriamo quest'ultima mezz'ora insieme. Comunque, grande band, quella dei Faith No More.
12: Radio Rock, back in time.

0: solito a quest'ora, nei nostri venerdì sera, state qui a sentirmi anche ringraziare il nostro Simone Maurovic. E invece
1: questa sera no, perché come avevo promesso, mi allungherò per un'altra mezz'ora, darò il pilotto ancora al buon Matteo.
0: Bene.
1: Per arrivare ai primi minuti di Ferragosto.
0: Fa molto piacere questa cosa, ogni promessa è debito e le hai rispettate tutte stasera,
1: Hai visto, io te l'avevo detto e ti dico anche una cosa in più.
0: Principe Maurovic.
1: Hai visto, ma sono una persona veramente di parola. A proposito di parola, per ricollegarci a quello che è stato un classico grandioso dei Faith No More, ricordiamo che è uscita una notizia qualche giorno fa di una reunion ufficiale proprio della band nel 2027 e ci saranno dei concerti anche con i System of a Down.
0: Figo.
1: Bello,
0: fra l'altro appunto Mike Patton ci aveva fatto un po' preoccupare qualche tempo fa e quindi ci fa molto molto piacere saperlo di nuovo alla guida di questa grandissima band. Intanto si è aperto un momento di una bellezza incredibile,
1: la fratellanza clamorosa tra due paesi che invece pensavo fossero tipo in conflitto.
0: Dobbiamo mandare
1: tutto
0: questi screenshot all'ONU, abbiamo un posto anche da quelle parti, perché Simone, che appunto ci chiedeva gli Angra, dice: si ringrazia l'Irmao argentino per aver detto sì, te con il brasiliano
1: sto lì
0: stasera.
1: Veramente
0: è grande dimestichezza. Che vuol dire Irmao?
1: Dovrebbe essere tipo fratello.
0: Bravissimo.
1: Lo vedi.
0: Al che risponde il nostro Nico: molto lieto, l'unica rivalità con il Brasile è solo calcistica, per il resto tutto ok.
1: Vedi, poi alla fine basta poco, basta uscire dal rettangolo verde e poi sono tutti amici fraterni.
0: A questo punto lanciamo la bomba.
1: Dai, cioè, no, aspetta,
0: sempre soltanto figuriamoci. Cioè, proprio, è meglio la musica argentina o la musica brasiliana? Che a livello di rock, mi viene da dire, questo grande esperto, figuriamoci, mi viene da dire che le band brasiliane, almeno qui in Europa, soprattutto per il metal, sono forse diventate più famose delle band
1: argentine. Penso a Sepultura.
0: No, non saprei fare un esempio dello stesso tipo. Poi ovviamente c'è tutto, che ne so, il samba, le cose più tradizionali.
1: Il tango.
0: Così come
1: certo,
0: il tango, lì forse potrebbe essere un pareggio.
1: Però per il resto, se vai a vedere poi le band famose che arrivano da quei paesi lì, ecco, pensi veramente, come ti ho detto subito, hai Sepultura e via dicendo per quanto riguarda il Brasile. Per l'Argentina?
0: Guarda, appunto, proprio lo stesso Nico quest'anno mi ha reso edotto della storia di un musicista italiano che decenni fa si era trasferito nel suo paese. La band si chiama Sumo, se ben ricordo. Storia clamorosa, band molto figa, magari ce l'ascoltiamo anche nell'ultima mezz'ora, ma la storia di questo tipo è una roba incredibile, letteralmente da film.
1: Beh, allora a questo punto, insomma, non puoi esimerti dal farlo conoscere anche a me.
0: Intanto, Greta Van Fleet.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that
6: brand new music.
7: La musica nuova su
8: Radio Rock.

0: secondo singolo estratto da quello che sarà il nuovo lavoro di Greta Van Fleet. Anche questa qui la trovate disponibile per i vostri voti sul sito internet.
1: Bravissimo Matteo, non l'abbiamo ancora ricordato, lo facciamo in questo momento. Tutte le novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità.
0: Tanto salutiamo quell'eroe del lavoro di Dan che dice ho appena staccato, se riuscite mandate in onda qualcosa dei Vukovi. Grazie mille, in ogni caso buon Ferragosto
1: e soprattutto grazie a te Dan per esserti messo in contatto insieme a noi, soprattutto dopo aver staccato. Quindi veramente complimenti a te che sei un eroe. Noi ci stiamo divertendo, vi stiamo tenendo compagnia, ma i veri eroi siete lì fuori voi.
0: Tanto c'è Andrea che dice i miei argentini preferiti sono il Los Fabulous, Cadillacs, specie quanto cantano Matador Fichi. Lo
1: bello,
0: anche a me. Vogliamo chiudere un po' in questo modo con un giretto in Argentina stasera?
1: Ma sì, dai, ci sta. Anche perché mi hai aperto un mondo su un artista che in realtà io non conoscevo, ma che assurdo, inevitabilmente andrà a finire tra una delle mie storie nel mio canale YouTube e uno dei suoi brani andrà a finire in dark mode.
0: Insomma, anche in questo caso ringraziamo voi, perché l'amico Nico che ci segue proprio dall'Argentina appunto mi raccontava in questa primavera un po' di storie su questo Luca Prodan, ragazzo nato qui in Italia, che poi dopo una vita dire avventurosa e dire davvero poco direi arrivò sì, appunto in Argentina a formare questa band chiamata Ne Sumo. Cioè, io di fronte agli occhi questo articolo di giornale che racconta un po' la sua storia ma anche la storia dei suoi genitori. Lui veniva da una famiglia
1: ultra ricca,
0: sì, cioè sì, non ricca, proprio siamo a livelli inimmaginabili, e finisce dopo un sacco di altre storie nella sua esistenza appunto a suonare questo tipo di musica nell'Argentina anche degli anni 80. Questo lavoro usciva nel 1986.
1: Quindi, caro Matteo, io direi di premere play, visto che fa anche rima. Premi play e sentiamo un po', lasciamoci trasportare da quella che è stata la musica di Luca Prodan.
0: Guarda, dici bene, perché stavo per provare a pronunciare questo titolo, vi risparmio dalla mia pronuncia dello spagnolo, lasciamo dire le cose alla musica.

0: Senza nasconderci dietro un dito, è ovvio che questa roba ci impressiona anche un po', sapendo la storia di questo ragazzo italiano. Esatto. Ma non so se sei d'accordo, canzone che anche messa a paragone con gli altri riferimenti che non si possono nascondere, so, regge botta se non di più.
1: Ma regge botta tantissimo. Poi andando anche a vedere quello che era il l'articolo dal cui poi abbiamo tratto la storia di Luca Prodan, i riferimenti ai Clash, Joy Division, i Madness, i Police si sentono, anche se poi alla fine ti ho detto, anche se questo brano qui, anche se questo riff mi ricordava molto Billy Idol proprio dopo i Generation X.
0: Guarda, giusto per dirne una, perché questa cosa mi manda la testa in palla, i due genitori di questo Prodan erano un mercante d'arte italiano,
1: mamma mia,
0: e una ereditiera scozzese la cui famiglia possedeva la più antica compagnia tranviaria di Shanghai.
1: Ti rendi conto?
0: Cioè,
1: lui aveva tutto, ha buttato veramente nel cesso tutta quanta la sua vita, salvo poi però riprenderla e riuscire ad essere in qualche maniera immortale almeno dalle parti dell'Argentina.
0: I genitori si conobbero in Cina all'inizio degli anni 40, prima della rivoluzione di Mao.
1: Madonna.
0: Si trasferirono in Italia nel 49 dopo aver trascorso un periodo di prigionia in un campo di internamento giapponese.
1: Beh, anche i genitori non è che gli abbia detto proprio bene.
0: Che se, no, storia, cioè questa
1: storia folle.
0: Se la vedi in un film dici vabbè, forse anche troppo, che,
1: no, forse
0: vi siete
1: inventata, romanzata, invece no.
0: Roba incredibile, la quale di cuore vi ringraziamo. Altro giro da quelle parti.
1: Con ci siamo.
0: Los Fabulosos.
1: Olé.
0: Qui ultimamente abbiamo parlato del fantastico, no? Del Buon Negrito.
1: Adesso facciamo lo fabuloso.
0: Ale.

0: applauso, sei d'accordo? Qui torniamo a fare anche un po' di festa in questa serata di Ferragosto, che ormai ci siamo.
1: Mancano 5 minuti scarsi. A quest'ora si erano già portata la carbonella sulla brace e si stavano accendendo i fuochi.
0: Sì, come neanche fosse Capodanno.
1: Infatti,
0: esatto. Facendo il countdown. Mi piace comunque questo giretto che ci siamo concessi anche in Argentina. Fra l'altro, chiacchierando con voi, ascoltiamo tre progetti da quel paese. Direi tre progetti che proponevano musica di sicuro molto diversa. Stiamo per ascoltare la band dei Pescado Rabioso.
1: Ah, quanto vedi, poi tu avevi paura nel dire no, perché io con lo spagnolo, vedi, vedi come vai.
0: Allora, Rabioso,
1: Rabioso.
0: Sono stati uno dei progetti di Luis Alberto Spinetta, che chissà, mi potrà correggere il nostro amico Nico, da quello che ho letto è proprio è stato uno dei fulcri, se non la persona più importante della scena rock del suo paese, dell'Argentina.
1: A questo punto, scusa Matteo, ma ancora stiamo cincischiando. Dai che dobbiamo andare a fare la brace, dobbiamo andare a preparare tutto, perciò dai.
0: Personalmente, quindi, ci risentiamo lunedì sera con il Sor Maurovic. Invece l'appuntamento è
1: solo per domani.
0: Come
1: sera?
0: Solo per domani?
1: Solo per domani sera.
0: Domenica?
1: Si chiuderà la nona stagione di Citofonare Maurovic domani sera tra le 21 e la mezzanotte, mentre domenica invece inizio le mie ferie. Inizio le mie ferie e, come si diceva una volta quando andavamo a scuola, ci si rivede a settembre.
0: Sì.
1: Ci si rivede il 31 agosto.
0: Capirai.
1: No, il 31 agosto, perché Matteo Strano inizierà le sue ferie. E quindi io inizierò subito il 31 agosto in luogo del buon Matteo Strano.
0: Va bene, va bene. Voi ovviamente grazie di cuore fin d'ora. Anche a noi capiterà di sentirci nelle sere del weekend. Intanto ci scrive Dan, dice: il cantante dei Sumo ha un background degno di un personaggio di D&D. Guarda, abbiamo raccontato giusto una roba sui suoi genitori.
1: Una cosa folle.
0: Approfondiremo questo discorso bene più che volentieri. Intanto di cuore, grazie mille a tutti voi. Grazie mille al nostro Simone.
1: Grazie.
0: Andiamo festeggiamo pure noi.
1: Festeggiare anche noi. Dai, abbiamo la salsiccia con la scamorza che ci aspettano. Con il pane, anzi, con la pizza bianca.
0: Pescato rabioso. Olè.

0: Ring on the Night on Radio Rock. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mangi caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.